0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2 e 14 minuti.
2: Meteo. Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 2:24.
1: Meteo.
2: Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2 e 40 minuti.
2: Meteo. Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Meteo. Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 17 minuti.
2: Meteo. Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3:28 minuti.
1: Meteo. Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 4 ed un minuto.
1: Meteo. Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 16 minuti.
2: Meteo. Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: 4:28.
1: Meteo.
2: Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 43 minuti.
2: Meteo. Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
0: Meteo.
2: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 5 e 27 minuti.
1: Meteo. Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 42 minuti.
2: Meteo. Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 6:01.
1: Meteo.
2: Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: Meteo. Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Baby,

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 6:30.
0: Meteo.
4: Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6:48.
2: Meteo.
3: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7 ed un minuto.
0: News.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran mentre i negoziati per una tregua continuano senza una svolta definitiva. Un missile iraniano ha colpito la base aerea americana di Ali al-Salem in Kuwait, nota ai militari come The Rock. Secondo le autorità statunitensi il missile è stato intercettato ma i detriti hanno provocato il ferimento lieve di 5 soldati americani e la distruzione di 2 droni MQ-9 Reaper. Il segretario della difesa americano Pete Hegseth torna ad evocare la possibilità di nuove operazioni contro Teheran, mentre il presidente iraniano Pezeshkian sostiene che un accordo dignitoso resta possibile.
3: Paura nella notte a Roma durante le prove generali della parata del 2 giugno. Secondo una prima ricostruzione, l'esplosione di alcuni petardi avrebbe spaventato una trentina di cavalli impegnati nelle esercitazioni. Gli animali si sono lanciati al galoppo per le strade del centro provocando momenti di forte tensione. Il bilancio di 4 feriti, tra cui una poliziotta e una militare. Sulla vicenda è stata aperta un'informativa della procura. Sul fronte politico intanto un sondaggio Ipsos accredita Fratelli d'Italia al 26,7% in crescita rispetto al Partito Democratico fermo al 20,1%. Al centrodestra continua però a pesare il ruolo crescente del movimento guidato dal generale Vannacci.
2: Nuovi elementi aggravano il quadro dell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Gli investigatori hanno recuperato sul cellulare di Manuel Iannuzzi fotografie che mostrerebbero la bambina con il volto tumefatto dopo presunti pestaggi. Tra i file acquisiti anche un video nel quale alla piccola verrebbe imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti presenti ridono e la bambina piange. Per la morte della piccola risultano accusati la madre e il compagno, entrambi arrestati con l'ipotesi di maltrattamenti aggravati continuati. Secondo i magistrati, gli indizi raccolti delineano una lunga sequenza di vessazioni e violenze ai danni della bambina.
3: Chiudiamo con lo sport calcio. La Champions League resta a Parigi. Il Paris Saint-Germain conquista il trofeo per il secondo anno consecutivo superando l'Arsenal ai calci di rigore nella finale disputata a Budapest. Dopo il pareggio per 1-1 maturato nei tempi regolamentari e supplementari, la sfida si è decisa dagli 11 metri. Determinante l'errore del difensore brasiliano Gabriel, che ha spedito alto il rigore decisivo consegnando il successo alla squadra allenata da Luis Enrique. Per il club francese arriva così un altro storico trionfo europeo.
2: Nonostante l'eliminazione di Jannik Sinner, il tennis italiano continua a sorridere al Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge gli ottavi di finale battendo in 3 set l'americano Thin. Impresa anche per Matteo Berrettini che dopo oltre 5 ore di gioco annulla 2 match point e supera l'argentino Comesana al termine di una battaglia memorabile. Avanza inoltre Matteo Arnaldi, vincitore di un'altra lunga maratona contro il francese Collignon. Nel ciclismo il danese Jonas Vingegaard conquista la 20ª tappa e mette le mani sulla 109ª edizione del Giro d'Italia prima della passerella finale di Roma. Nella MotoGP infine Marco Bezzecchi firma la pole position al Mugello con il record della pista, mentre la sprint viene vinta da Fernandez. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
4: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni, in mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, domenica 31 maggio, San Silvio di Tolosa, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.35. A Milano sorge invece alle 5.38 e tramonta alle 21.02. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1942 l'aviazione tedesca bombarda la città inglese di Coventry radendola al suolo. Nel 1961 nasce la Repubblica del Sudafrica. Compie oggi 55 anni il regista Paolo Sorrentino. Napoletano verace, Sorrentino conosce il suo primo grande successo nel 2002, quando conquista il nastro d'argento con il film L'uomo in più, che segna, tra l'altro, l'inizio di un'intensa collaborazione artistica con l'attore, anch'egli napoletano, Tony Servillo. Seguiranno altre pellicole importanti come Le conseguenze dell'amore, che vincerà di 5 Davidi di Donatello nel 2005, e Il divo, che lo lancerà anche a livello internazionale, grazie al premio della giuria al Festival di Cannes nel 2008. Nel 2014, sempre insieme a Tony Servillo, vincerà l'Oscar quale miglior film straniero, assegnato a La grande bellezza. Oscar che sfiorerà anche l'anno dopo con il film Youth, la giovinezza. In TV è l'ideatore e il regista delle due serie televisive The Young Pope e The New Pope, trasmesse su Sky. E sempre in un 31 maggio, quello del 1930, nasce anche un altro gigante del cinema mondiale, Clint Eastwood, artista che eccelle sia nella recitazione che nella regia. Californiano di San Francisco, trova il successo verso la metà degli anni 60, quando incontra Sergio Leone, divenendo protagonista dei suoi spaghetti western. Negli anni 70 sarà invece l'ispettore Callaghan, senza dubbio un classico del genere poliziesco. Poi, nel 1992, passa alla regia e vince subito 2 Oscar con il film Gli Spietati. Altri 4 Oscar arriveranno nel 2005 con il drammatico Million Dollar Baby, cui seguiranno opere indimenticabili come Gran Torino nel 2008, Invictus, l'Invincibile nel 2009 e American Sniper 2014. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dalla FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia raggiunge gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti, nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 900 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 7 e 11 minuti.
0: News.
7: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. Exet avverte che Washington è più che in grado di riprendere la guerra. Pezzeschian insiste, un'intesa dignitosa è possibile. Intanto un missile iraniano è caduto su una base aerea americana in Kuwait. Intercettato, i detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni. Intanto, stando alla bozza del memorandum d'intesa, gli Stati Uniti si sono impegnati a concedere a Teheran di avere accesso a 12 miliardi di dollari dei suoi beni bloccati entro 60 giorni. È quanto ha riferito oggi la TV di Stato iraniana IRIB su X. Il memorandum di intesa prevede una proroga del cessate il fuoco di 60 giorni, durante i quali le due parti dovrebbero negoziare nel dettaglio la questione nucleare iraniana. Ora in Italia, tragedia in un camping di Finale Ligure, nel Savonese. Un ragazzino di 15 anni, in trasferta in Liguria con la sua squadra di calcio per partecipare a un torneo, ha perso la vita dopo un malore in seguito a un bagno in piscina. È successo nel pomeriggio di ieri. Il giovane, originario di Saluzzo, si è tuffato con i compagni in piscina, ma appena entrato in acqua ha accusato un malore. Sul posto, 118 e automedica. Nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo, il ragazzo è deceduto. Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica del Milanese è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri nel corso della mattinata mentre erano in corso le lezioni. I militari sono entrati in azione dopo circa un'ora dall'inizio dell'attività didattica. L'operazione è stata disposta dalla Procura di Milano, che coordina un'indagine riguardante presunti episodi ai danni di alcuni alunni. Torniamo all'estero. 5 delle 7 persone rimaste bloccate in una grotta nel Laos per 10 giorni e raggiunti da un gruppo di soccorritori sono state tratte in salvo. Il primo venerdì scorso, altri 4 ieri, usciti autonomamente dopo che il livello dell'acqua nella grotta era stato ridotto notevolmente grazie all'azione di pompaggio portata avanti 24 ore su 24 dalle squadre di salvataggio. Risultano invece ancora dispersi altri 2 membri del gruppo. Sport in chiusura, il calcio, la Champions League resta a Parigi. Storico bis del Paris Saint-Germain che in una finale senza troppo spettacolo batte l'Arsenal ai rigori a Budapest. Fermate 235 persone per gli scontri durante i festeggiamenti a Parigi. Il tennis, malgrado l'eliminazione di Sinner, un'altra Italia vince e vola agli ottavi del Roland Garros. Quello di Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Ciclismo, Vingegaard domina la 20ª tappa e vince il Giro d'Italia. Oggi l'arrivo al Circo Massimo a Roma. MotoGP, la gara al Mugello con Bezzecchi in pole. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
4: Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 7 e 14 minuti.
0: News.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran mentre i negoziati per una tregua continuano senza una svolta definitiva. Un missile iraniano ha colpito la base aerea americana di Ali al-Salem in Kuwait, nota ai militari come The Rock. Secondo le autorità statunitensi il missile è stato intercettato, ma i detriti hanno provocato il ferimento lieve di 5 soldati americani e la distruzione di 2 droni MQ-9 Reaper. Il segretario della difesa americano Pete Hegseth torna ad evocare la possibilità di nuove operazioni contro Teheran, mentre il presidente iraniano Pezeshkian sostiene che un accordo dignitoso resta possibile.
3: Paura nella notte a Roma durante le prove generali della parata del 2 giugno. Secondo una prima ricostruzione, l'esplosione di alcuni petardi avrebbe spaventato una trentina di cavalli impegnati nelle esercitazioni. Gli animali si sono lanciati al galoppo per le strade del centro provocando momenti di forte tensione. Il bilancio di 4 feriti, tra cui cui una poliziotta e una militare. Sulla vicenda è stata aperta un'informativa della procura. Sul fronte politico intanto un sondaggio Ipsos accredita Fratelli d'Italia al 26,7% in crescita rispetto al Partito Democratico fermo al 20,1%. Al centrodestra continua però a pesare il ruolo crescente del movimento guidato dal generale Vannacci.
2: Nuovi elementi aggravano il quadro dell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Gli investigatori hanno recuperato sul cellulare di Manuel Iannuzzi fotografie che mostrerebbero la bambina con il volto tumefatto dopo presunti pestaggi. Tra i file acquisiti anche un video nel quale alla piccola verrebbe imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti presenti ridono e la bambina piange. Per la morte della piccola risultano accusati la madre e il compagno, entrambi arrestati con l'ipotesi di maltrattamenti aggravati continuati. Secondo i magistrati, gli indizi raccolti delineano una lunga sequenza di vessazioni e violenze ai danni della bambina.
3: Chiudiamo con lo sport. Calcio, la Champions League resta a Parigi. Il Paris Saint-Germain conquista il trofeo per il secondo anno consecutivo, superando l'Arsenal ai calci di rigore nella finale disputata a Budapest. Dopo il pareggio per 1-1 maturato nei tempi regolamentari e supplementari, la sfida si è decisa dagli 11 metri. Determinante l'errore del difensore brasiliano Gabriel, che ha spedito alto il rigore decisivo, consegnando il successo alla squadra allenata da Luis Enrique. Per il club francese arriva così un altro storico trionfo europeo.
2: Nonostante l'eliminazione di Jannik Sinner, il tennis italiano continua a sorridere al Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge gli ottavi di finale battendo in 3-7 l'americano Thin. Impresa anche per Matteo Berrettini, che dopo oltre 5 ore di gioco annulla 2 match point e supera l'argentino Comesana al termine di una battaglia memorabile. Avanza inoltre Matteo Arnaldi, vincitore di un'altra lunga maratona contro il francese Collignon. Nel ciclismo il danese Jonas Vingegaard conquista la 20ª tappa e mette le mani sulla 109ª edizione del Giro d'Italia prima della passerella finale di Roma. Nella MotoGP infine Marco Bezzecchi firma la pole position al Mugello con il record della pista, mentre la sprint viene vinta da Fernandez. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
4: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 200 125 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 7 e 22 minuti.
0: News.
7: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. Exet avverte che Washington è più che in grado di riprendere la guerra. Pezzeschian insiste, un'intesa dignitosa è possibile. Intanto un missile iraniano è caduto su una base aerea americana in Kuwait. Intercettato, i detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni. Intanto, stando alla bozza del memorandum d'intesa, gli Stati Uniti si sono impegnati a concedere a Teheran di avere accesso a $12 miliardi dei suoi beni bloccati entro 60 giorni. È quanto ha riferito oggi la TV di Stato iraniana IRIB su X. Il memorandum di intesa prevede una proroga del cessate il fuoco di 60 giorni, durante i quali le due parti dovrebbero negoziare nel dettaglio la questione nucleare iraniana. Ora in Italia, tragedia in un camping di Finale Ligure, nel Savonese. Un ragazzino di 15 anni in trasferta in Liguria con la sua squadra di calcio per partecipare a un torneo ha perso la vita dopo un malore in seguito a un bagno in piscina. È successo nel pomeriggio di ieri. Il giovane, originario di Saluzzo, si è tuffato con i compagni in piscina, ma appena entrato in acqua ha accusato un malore. Sul posto, 118 e automedica. Nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo, il ragazzo è deceduto. Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica del Milanese è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri nel corso della mattinata mentre erano in corso le lezioni. I militari sono entrati in azione dopo circa un'ora dall'inizio dell'attività didattica. L'operazione è stata disposta dalla Procura di Milano, che coordina un'indagine riguardante presunti episodi ai danni di alcuni alunni. Torniamo all'estero. 5 delle 7 persone rimaste bloccate in una grotta nel Laos per 10 giorni e raggiunti da un gruppo di soccorritori sono state tratte in salvo. Il primo venerdì scorso, altri 4 ieri, usciti autonomamente dopo che il livello dell'acqua nella grotta era stato ridotto notevolmente, grazie all'azione di pompaggio portata avanti 24 ore su 24 dalle squadre di salvataggio. Risultano invece ancora dispersi altri 2 membri del gruppo. Sport in chiusura, il calcio, la Champions League resta a Parigi. Storico bis del Paris Saint-Germain che in una finale senza troppo spettacolo batte l'Arsenal ai rigori a Budapest. Fermate 235 persone per gli scontri durante i festeggiamenti a Parigi. Il tennis, malgrado l'eliminazione di Sinner, un'altra Italia vince e vola agli ottavi del Roland Garros. Quello di Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Ciclismo, Vingegaard domina la 20ª tappa e vince il Giro d'Italia. Oggi l'arrivo al Circo Massimo a Roma. MotoGP, la gara al Mugello con Bezzecchi in pole. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
4: Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, domenica 31 maggio, San Silvio di Tolosa, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.35. A Milano sorge invece alle 5.38 e tramonta alle 21.02. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1942 l'aviazione tedesca bombarda la città inglese di Coventry radendola al suolo. Nel 1961 nasce la Repubblica del Sudafrica. Compie oggi 55 anni il regista Paolo Sorrentino. Napoletano verace, Sorrentino conosce il suo primo grande successo nel 2002, quando conquista il nastro d'argento con il film L'uomo in più, che segna, tra l'altro, l'inizio di un'intensa collaborazione artistica con l'attore, anch'egli napoletano, Tony Servillo. Seguiranno altre pellicole importanti come Le conseguenze dell'amore, che vincerà di 5 Davidi di Donatello nel 2005, e Il divo, che lo lancerà anche a livello internazionale, grazie al premio della giuria al Festival di Cannes nel 2008. Nel 2014, sempre insieme a Tony Servillo, vincerà l'Oscar quale miglior film straniero.

0: Altro gigante del cinema mondiale, Clint Eastwood, artista che eccelle sia nella recitazione che nella regia. Californiano di San Francisco, trova il successo verso la metà degli anni 60, quando incontra Sergio Leone, divenendo protagonista dei suoi spaghetti western. Negli anni 70 sarà invece l'ispettore Callaghan, senza dubbio un classico del genere poliziesco. Poi, nel 1992, passa alla regia e vince subito due Oscar con il film Gli Spietati. Altri quattro Oscar arriveranno nel 2005 con il drammatico Million Dollar Baby, cui seguiranno opere indimenticabili come Gran Torino nel 2008, Invictus, l'Invincibile nel 2009 e American Sniper 2014. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 7:28.
3: News.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran mentre i negoziati per una tregua continuano senza una svolta definitiva. Un missile iraniano ha colpito la base aerea americana di Ali al-Salem in Kuwait, nota ai militari come The Rock. Secondo le autorità statunitensi il missile è stato intercettato ma i detriti hanno provocato il ferimento lieve di 5 soldati americani e la distruzione di 2 droni MQ-9 Reaper. Il segretario della difesa americano Pete Hegseth torna ad evocare la possibilità di nuove operazioni contro Teheran, mentre il presidente iraniano Pezeshkian sostiene che un accordo dignitoso resta possibile.
5: Paura nella notte a Roma durante le prove generali della parata del 2 giugno. Secondo una prima ricostruzione, l'esplosione di alcuni petardi avrebbe spaventato una trentina di cavalli impegnati nelle esercitazioni. Gli animali si sono lanciati al galoppo per le strade del centro, provocando momenti di forte tensione. Il bilancio di 4 feriti, tra cui una poliziotta e una militare. Sulla vicenda è stata aperta un'informativa della procura. Sul fronte politico intanto un sondaggio Ipsos accredita Fratelli d'Italia al 26,7%, in crescita rispetto al Partito Democratico fermo al 20,1%. Al centrodestra continua però a pesare il ruolo crescente del movimento guidato dal generale Vannacci.
4: Nuovi elementi aggravano il quadro dell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Gli investigatori hanno recuperato sul cellulare di Manuel Iannuzzi fotografie che mostrerebbero la bambina con il volto tumefatto dopo presunti pestaggi. Tra i file acquisiti anche un video nel quale alla piccola verrebbe imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti presenti ridono e la bambina piange. Per la morte della piccola risultano accusati la madre e il compagno, entrambi arrestati con l'ipotesi di maltrattamenti aggravati continuati. Secondo i magistrati, gli indizi raccolti delineano una lunga sequenza di vessazioni e violenze ai danni della bambina.
5: Chiudiamo con lo sport calcio. La Champions League resta a Parigi. Il Paris Saint-Germain conquista il trofeo per il secondo anno consecutivo, superando l'Arsenal ai calci di rigore nella finale disputata a Budapest. Dopo il pareggio per 1-1 maturato nei tempi regolamentari e supplementari, la sfida si è decisa dagli 11 metri. Determinante l'errore del difensore brasiliano Gabriel, che ha spedito alto il rigore decisivo, consegnando il successo alla squadra allenata da Luis Enrique. Per il club francese arriva così un altro storico trionfo europeo.
4: Nonostante l'eliminazione di Jannik Sinner, il tennis italiano continua a sorridere al Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge gli ottavi di finale battendo in 3-7 l'americano Thin. Impresa anche per Matteo Berrettini che dopo oltre 5 ore di gioco annulla 2 match point e supera l'argentino Comesana al termine di una battaglia memorabile. Avanza inoltre Matteo Arnaldi, vincitore di un'altra lunga maratona contro il francese Collignon. Nel ciclismo il danese Jonas Vingegaard conquista la 20ª tappa e mette le mani sulla 109ª edizione del Giro d'Italia prima della passerella finale di Roma. Nella MotoGP infine Marco Bezzecchi firma la pole position al Mugello con il record della pista, mentre la sprint viene vinta da Fernandez. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: GR News.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7:32.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà 2 concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle due ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News.
5: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. Exet avverte che Washington è più che in grado di riprendere la guerra. Pezzeschian insiste, un'intesa dignitosa è possibile. Intanto un missile iraniano è caduto su una base aerea americana in Kuwait. Intercettato, i detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni. Intanto, stando alla bozza del memorandum d'intesa, gli Stati Uniti si sono impegnati a concedere a Teheran di avere accesso a 12 miliardi di dollari dei suoi beni bloccati entro 60 giorni. È quanto ha riferito oggi la TV di Stato iraniana IRIB su X. Il memorandum di intesa prevede una proroga del cessate il fuoco di 60 giorni, durante i quali le due parti dovrebbero negoziare nel dettaglio la questione nucleare iraniana. Ora in Italia, tragedia in un camping di Finale Ligure, nel Savonese. Un ragazzino di 15 anni, in trasferta in Liguria con la sua squadra di calcio per partecipare a un torneo, ha perso la vita dopo un malore in seguito a un bagno in piscina. È successo nel pomeriggio di ieri. Il giovane, originario di Saluzzo, si è tuffato con i compagni in piscina, ma appena entrato in acqua ha accusato un malore. Sul posto, 118 e automedica. Nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo, il ragazzo è deceduto. Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica del Milanese è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri nel corso della mattinata mentre erano in corso le lezioni. I militari sono entrati in azione dopo circa un'ora dall'inizio dell'attività didattica. L'operazione è stata disposta dalla Procura di Milano che coordina un'indagine riguardante presunti episodi ai danni di alcuni alunni. Torniamo all'estero. 5 delle 7 persone rimaste bloccate in una grotta nel Laos per 10 giorni e raggiunti da un gruppo di soccorritori sono state tratte in salvo. Il primo venerdì scorso, altri 4 ieri, usciti autonomamente dopo che il livello dell'acqua nella grotta era stato ridotto notevolmente, grazie all'azione di pompaggio portata avanti 24 ore su 24 dalle squadre di salvataggio. Risultano invece ancora dispersi altri 2 membri del gruppo. Sport in chiusura, il calcio, la Champions League resta a Parigi. Storico bis del Paris Saint-Germain che in una finale senza troppo spettacolo batte l'Arsenal ai rigori a Budapest. Fermate 235 persone per gli scontri durante i festeggiamenti a Parigi. Il tennis, malgrado l'eliminazione di Sinner, un'altra Italia vince e vola agli ottavi del Roland Garros. Quello di Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Ciclismo, Vingegaard domina la 20ª tappa e vince il Giro d'Italia. Oggi l'arrivo al Circo Massimo a Roma. MotoGP, la gara al Mugello con Bezzecchi in pole. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
6: Meteo. Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, domenica 31 maggio, San Silvio di Tolosa, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.35. A Milano sorge invece alle 5.38 e tramonta alle 21.02. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1942 l'aviazione tedesca bombarda la città inglese di Coventry radendola al suolo. Nel 1961 nasce la Repubblica del Sudafrica. Compie oggi 55 anni il regista Paolo Sorrentino. Napoletano verace, Sorrentino conosce il suo primo grande successo nel 2002, quando conquista il nastro d'argento con il film L'uomo in più, che segna, tra l'altro, l'inizio di un'intensa collaborazione artistica con l'attore, anch'egli napoletano, Tony Servillo. Seguiranno altre pellicole importanti come Le conseguenze dell'amore, che vincerà di 5 Davidi di Donatello nel 2005, e Il Divo, che lo lancerà anche a livello internazionale, grazie al premio della giuria al Festival di Cannes nel 2008. Nel 2014, sempre insieme a Tony Servillo, vincerà l'Oscar quale miglior film straniero, assegnato a La grande bellezza. Oscar che sfiorerà anche l'anno dopo con il film Youth, la giovinezza. In TV è l'ideatore e il regista delle due serie televisive The Young Pope e The New Pope, trasmesse su Sky. E sempre in un 31 maggio, quello del 1930, nasce anche un altro gigante del cinema mondiale, Clint Eastwood, artista che eccelle sia nella recitazione che nella regia. Californiano di San Francisco, trova il successo verso la metà degli anni 60, quando incontra Sergio Leone, divenendo protagonista dei suoi spaghetti western. Negli anni 70 sarà invece l'ispettore Callaghan, senza dubbio un classico del genere poliziesco. Poi, nel 1992, passa alla regia e vince subito due Oscar con il film Gli Spietati. Altri 4 Oscar arriveranno nel 2005 con il drammatico Million Dollar Baby, cui seguiranno opere indimenticabili come Gran Torino nel 2008, Invictus, l'Invincibile nel 2009 e American Sniper 2014. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dal FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare
9: registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 7 e 44 minuti.
0: News.
10: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione, resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran, mentre i negoziati per una tregua continuano senza una svolta definitiva. Un missile iraniano ha colpito la base aerea americana di Ali al-Salem in Kuwait, nota ai militari come The Rock. Secondo le autorità statunitensi, il missile è stato intercettato, ma i detriti hanno provocato il ferimento lieve di 5 soldati americani e la distruzione di 2 droni MQ-9 Reaper. Il segretario della difesa americano Pete Hegseth torna ad evocare la possibilità di nuove operazioni contro Teheran, mentre il presidente iraniano Pezeshkian sostiene che un accordo dignitoso resta possibile.
11: Paura nella notte a Roma durante le prove generali della parata del 2 giugno. Secondo una prima ricostruzione, l'esplosione di alcuni petardi avrebbe spaventato una trentina di cavalli impegnati nelle esercitazioni. Gli animali si sono lanciati al galoppo per le strade del centro, provocando momenti di forte tensione. Il bilancio di 4 feriti, tra cui una poliziotta e una militare. Sulla vicenda è stata aperta un'informativa della procura. Sul fronte politico, intanto, un sondaggio Ipsos accredita Fratelli d'Italia al 26,7%, in crescita rispetto al Partito Democratico, fermo al 20,1%. Al centrodestra continua però a pesare il ruolo crescente del movimento guidato dal generale Vannacci.
10: Nuovi elementi aggravano il quadro dell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Gli investigatori hanno recuperato sul cellulare di Emanuele Iannuzzi fotografie che mostrerebbero la bambina con il volto tumefatto dopo presunti pestaggi. Tra i file acquisiti anche un video nel quale alla piccola verrebbe imposto di fumare una sigaretta, mentre gli adulti presenti ridono e la bambina piange. Per la morte della piccola risultano accusati la madre e il compagno, entrambi arrestati con ipotesi di maltrattamenti aggravati continuati. Secondo i magistrati, gli indizi raccolti delineano una lunga sequenza di vessazioni e violenze ai danni della bambina.
11: Chiudiamo con lo sport. Calcio, la Champions League resta a Parigi. Il Paris Saint-Germain conquista il trofeo per il secondo anno consecutivo, superando l'Arsenal ai calci di rigore nella finale disputata a Budapest. Dopo il pareggio per 1-1 maturato nei tempi regolamentari e supplementari, la sfida si è decisa dagli 11 metri. Determinante l'errore del difensore brasiliano Gabriel, che ha spedito alto il rigore decisivo, consegnando il successo alla squadra allenata da Luis Enrique. Per il club francese arriva così un altro storico trionfo europeo.
10: Nonostante l'eliminazione di Jannik Sinner, il tennis italiano continua a sorridere al Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge gli ottavi di finale battendo in 3-7 l'americano Thien. Impresa anche per Matteo Berrettini, che dopo oltre 5 ore di gioco annulla due match point e supera l'argentino Comesana al termine di una battaglia memorabile. Avanza inoltre Matteo Arnaldi, vincitore di un'altra lunga maratona contro il francese Collignon. Nel ciclismo, il danese Jonas Vingegaard conquista la 20ª tappa e mette le mani sulla 109ª edizione del Giro d'Italia prima della passerella finale di Roma. Nella MotoGP infine Marco Bezzecchi firma la pole position al Mugello con il record della pista, mentre la sprint viene vinta da Fernandez. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese, all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: Meteo.
6: Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 7 e 49 minuti.
2: News.
5: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. Exet avverte che Washington è più che in grado di riprendere la guerra. Pezzeschian insiste, un'intesa dignitosa è possibile. Intanto un missile iraniano è caduto su una base aerea americana in Kuwait. Intercettato, i detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni. Intanto, stando alla bozza del memorandum di intesa, gli Stati Uniti si sono impegnati a concedere a Teheran di avere accesso a 12 miliardi di dollari dei suoi beni bloccati entro 60 giorni. È quanto ha riferito oggi la TV di Stato iraniana IRIB su X. Il memorandum di intesa prevede una proroga del cessato il fuoco di 60 giorni, durante i quali le due parti dovrebbero negoziare nel dettaglio la questione nucleare iraniana. Ora in Italia. Tragedia in un camping di Finale Ligure, nel Savonese. Un ragazzino di 15 anni in trasferta in Liguria con la sua squadra di calcio per partecipare a un torneo ha perso la vita dopo un malore in seguito a un bagno in piscina. È successo nel pomeriggio di ieri. Il giovane, originario di Saluzzo, si è tuffato con i compagni in piscina, ma appena entrato in acqua ha accusato un malore. Sul posto, 118 e automedica. Nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo, il ragazzo è deceduto. Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica del Milanese è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri nel corso della mattinata mentre erano in corso le lezioni. I militari sono entrati in azione dopo circa un'ora dall'inizio dell'attività didattica. L'operazione è stata disposta dalla Procura di Milano, che coordina un'indagine riguardante presunti episodi ai danni di alcuni alunni. Torniamo all'estero. 5 delle 7 persone rimaste bloccate in una grotta nel Laos per 10 giorni e raggiunti da un gruppo di soccorritori sono state tratte in salvo. Il primo venerdì scorso, altri 4 ieri, usciti autonomamente dopo che il livello dell'acqua nella grotta era stato ridotto notevolmente grazie all'azione di pompaggio portata avanti 24 ore su 24 dalle squadre di salvataggio. Risultano invece ancora dispersi altri 2 membri del gruppo. Sport in chiusura, il calcio, la Champions League resta a Parigi. Storico bis del Paris Saint-Germain che in una finale senza troppo spettacolo batte l'Arsenal ai rigori a Budapest. Fermate 235 persone per gli scontri durante i festeggiamenti a Parigi. Il tennis, malgrado l'eliminazione di Sinner, un'altra Italia vince e vola agli ottavi del Roland Garros. Quello di Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Ciclismo, Vingegaard domina la 20ª tappa e vince il Giro d'Italia. Oggi l'arrivo al Circo Massimo a Roma. MotoGP, la gara al Mugello con Bezzecchi in pole. È tutto, al prossimo aggiornamento.
12: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
12: Meteo.
6: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
13: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
14: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 87,82 dollari al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a 91,11 dollari, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa 4.420 dollari il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a 4.564 dollari l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 7 e 57 minuti.
10: News. Ancora una buona giornata e ben trovati all'ascolto. Dalla redazione resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran, mentre i negoziati per una tregua continuano senza una svolta definitiva. Un missile iraniano ha colpito la base aerea americana di Ali al-Salem in Kuwait, nota ai militari come The Rock. Secondo le autorità statunitensi, il missile è stato intercettato, ma i detriti hanno provocato il ferimento lieve di 5 soldati americani e la distruzione di 2 droni MQ-9 Reaper. Il segretario della difesa americano Pete Hegseth torna ad evocare la possibilità di nuove operazioni contro Teheran, mentre il presidente iraniano Pezeshkian sostiene che un accordo dignitoso resta possibile.
11: Paura nella notte a Roma durante le prove generali della parata del 2 giugno. Secondo una prima ricostruzione, l'esplosione di alcuni petardi avrebbe spaventato una trentina di cavalli impegnati nelle esercitazioni. Gli animali si sono lanciati al galoppo per le strade del centro, provocando momenti di forte tensione. Il bilancio di 4 feriti, tra cui una poliziotta e una militare. Sulla vicenda è stata aperta un'informativa della procura. Sul fronte politico, intanto, un sondaggio Ipsos accredita Fratelli d'Italia al 26,7%, in crescita rispetto al Partito Democratico, fermo al 20,1%. Al centrodestra continua però a pesare il ruolo crescente del movimento guidato dal generale Vannacci.
10: Nuovi elementi aggravano il quadro dell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Gli investigatori hanno recuperato sul cellulare di Manuel Iannuzzi fotografie che mostrerebbero la bambina con il volto tumefatto dopo presunti pestaggi. Tra i file acquisiti anche un video nel quale alla piccola verrebbe imposto di fumare una sigaretta, mentre gli adulti presenti ridono e la bambina piange. Per la morte della piccola risultano accusati la madre e il compagno, entrambi arrestati con ipotesi di maltrattamenti aggravati continuati. Secondo i magistrati, gli indizi raccolti delineano una lunga sequenza di vessazioni e violenze ai danni della bambina.
11: Chiudiamo con lo sport. Calcio, la Champions League resta a Parigi. Il Paris Saint-Germain conquista il trofeo per il secondo anno consecutivo, superando l'Arsenal ai calci di rigore nella finale disputata a Budapest. Dopo il pareggio per 1-1 maturato nei tempi regolamentari e supplementari, la sfida si è decisa dagli 11 metri. Determinante l'errore del difensore brasiliano Gabriel, che ha spedito alto il rigore decisivo, consegnando il successo alla squadra allenata da Luis Enrique. Per il club francese arriva così un altro storico trionfo europeo.
10: Nonostante l'eliminazione di Jannik Sinner, il tennis italiano continua a sorridere al Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge gli ottavi di finale battendo in 3-7 l'americano Thin. Impresa anche per Matteo Berrettini, che dopo oltre 5 ore di gioco annulla 2 match point e supera l'argentino Comesana al termine di una battaglia memorabile. Avanza inoltre Matteo Arnaldi, vincitore di un'altra lunga maratona contro il francese Collignon. Nel ciclismo il danese Jonas Vingegaard conquista la 20ª tappa e mette le mani sulla 109ª edizione del Giro d'Italia prima della passerella finale di Roma. Nella MotoGP infine Marco Bezzecchi firma la pole position al Mugello con il record della pista, mentre la sprint viene vinta da Fernandez. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 8 ed un minuto.
0: News.
12: Buongiorno dalla redazione.
5: Esteri in apertura. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Intervistato da Fox News, Trump ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
12: Conflitto russo-ucraino. Il CEO della società russa di energia nucleare Rosatom, Alexei Liachev, ha denunciato che nel pomeriggio di ieri un drone da combattimento ucraino ha colpito la sala turbine dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha accusato che si sia trattato di un attacco mirato. Lo riporta l'agenzia di stampa russa TASS. Le forze armate di Kiev però hanno smentito in un comunicato la denuncia di Mosca.
5: Tentato femminicidio a bel sito di Mister Bianco nel Catanese. Un 53enne ha aggredito e ferito la moglie. Picchiata violentemente e colpita al capo, la 49enne è in gravissime condizioni all'ospedale catanese Garibaldi, dove è stata operata dai neurochirurghi. L'aggressione mentre in casa c'erano i figli della coppia. Una di loro ha chiamato il 112. Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato la donna esanime a terra e hanno fermato l'ggressore per tentato femminicidio.
12: È annegato nel torrente Crostolo che scorre nella provincia di Reggio Emilia ed è affluente del fiume Po. Un 15enne è morto dopo un tuffo dove si trova una pozza molto profonda dalla quale non è riuscito a risalire. L'adolescente era con degli amici tutti impegnati a tuffarsi quando hanno notato che il loro compagno non era più riemerso. Immediato l'allarme è lanciato dai ragazzi. I sommozzatori hanno trovato il corpo ad una profondità di circa 10 metri.
5: È morta l'attrice e produttrice cinematografica Zewdi Araya. Nata a Decameré in Eritrea il 10 febbraio del 1951, aveva 75 anni. Si è spenta domenica 24 maggio nella propria abitazione a seguito di una lunga malattia, ha fatto sapere in una nota il figlio Michelangelo Spano. Figlia di un uomo politico e nipote di un diplomatico, era già Miss Eritrea da appena 18 anni, subito dopo aver conseguito il diploma nel 1969. Poi un viaggio a Roma per realizzare la pubblicità di un caffè le spalancò le porte del cinema.
12: Calcio in chiusura, il Paris Saint-Germain è ancora campione d'Europa. A Budapest i parigini superano 5-4 l'Arsenal ai rigori, dopo l'1-1 dei primi 120 minuti. Gunners avanti al sesto minuto con Havertz che sfrutta un rimpallo su Trossard e batte Safonov, ma al 65esimo Mosquera atterra Kvara in area e dal dischetto Dembélé fa 1-1. Si va dagli 11 metri e tra i francesi sbaglia solo Nuno Mendes, mentre Eze e Gabriel tradiscono Arteta, secondo titolo consecutivo per Luis Enrique.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
6: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
0: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, domenica 31 maggio, San Silvio di Tolosa, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.35. A Milano sorge invece alle 5.38 e tramonta alle 21.02. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1942 l'aviazione tedesca bombarda la città inglese di Coventry radendola al suolo. Nel 1961 nasce la Repubblica del Sudafrica. Compie oggi 55 anni il regista Paolo Sorrentino. Napoletano verace, Sorrentino conosce il suo primo grande successo nel 2002, quando conquista il nastro d'argento con il film L'uomo in più, che segna, tra l'altro, l'inizio di un'intensa collaborazione artistica con l'attore, anch'egli napoletano, Tony Servillo. Seguiranno altre pellicole importanti come Le conseguenze dell'amore, che vincerà di 5 Davidi di Donatello nel 2005, e Il divo, che lo lancerà anche a livello internazionale, grazie al premio della giuria al Festival di Cannes nel 2008. Nel 2014, sempre insieme a Tony Servillo, vincerà l'Oscar quale miglior film straniero, assegnato a La grande bellezza. Oscar che sfiorerà anche l'anno dopo con il film Youth, la giovinezza. In TV è l'ideatore e il regista delle due serie televisive The Young Pope e The New Pope, trasmesse su Sky. E sempre in un 31 maggio, quello del 1930, nasce anche un altro gigante del cinema mondiale, Clint Eastwood, artista che eccelle sia nella recitazione che nella regia. Californiano di San Francisco, trova il successo verso la metà degli anni 60, quando incontra Sergio Leone, divenendo protagonista dei suoi spaghetti western. Negli anni 70 sarà invece l'ispettore Callaghan, senza dubbio un classico del genere poliziesco. Poi, nel 1992, passa alla regia e vince subito 2 Oscar con il film Gli Spietati. Altri 4 Oscar arriveranno nel 2005 con il drammatico Million Dollar Baby, cui seguiranno opere indimenticabili come Gran Torino nel 2008, Invictus, l'Invincibile nel 2009 e American Sniper 2014. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 8:07.
0: News.
10: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran, mentre i negoziati per una tregua continuano senza una svolta definitiva. Un missile iraniano ha colpito la base aerea americana di Alida al-Salem in Kuwait, nota ai militari come The Rock. Secondo le autorità statunitensi, il missile è stato intercettato, ma i detriti hanno provocato il ferimento lieve di 5 soldati americani e la distruzione di 2 droni MQ-9 Reaper. Il segretario della difesa americano Pete Hegseth torna ad evocare la possibilità di nuove operazioni contro Teheran, mentre il presidente iraniano Pezeshkian sostiene che un accordo dignitoso resta possibile.
11: Paura nella notte a Roma durante le prove generali della parata del 2 giugno. Secondo una prima ricostruzione, l'esplosione di alcuni petardi avrebbe spaventato una trentina di cavalli impegnati nelle esercitazioni. Gli animali si sono lanciati al galoppo per le strade del centro, provocando momenti di forte tensione. Il bilancio di 4 feriti, tra cui una poliziotta e una militare. Sulla vicenda è stata aperta un'informativa della procura. Sul fronte politico, intanto, un sondaggio Ipsos accredita Fratelli d'Italia al 26,7%, in crescita rispetto al Partito Democratico, fermo al 20,1%. Al centrodestra continua però a pesare il ruolo crescente del movimento guidato dal generale Vannacci.
10: Nuovi elementi aggravano il quadro dell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Gli investigatori hanno recuperato sul cellulare di Manuel Iannuzzi fotografie che mostrerebbero la bambina con il volto tumefatto dopo presunti pestaggi. Tra i file acquisiti anche un video nel quale alla piccola verrebbe imposto di fumare una sigaretta, mentre gli adulti presenti ridono e la bambina piange. Per la morte della piccola risultano accusati la madre e il compagno, entrambi arrestati con l'ipotesi di maltrattamenti aggravati continuati. Secondo i magistrati, gli indizi raccolti delineano una lunga sequenza di vessazioni e violenze ai danni della bambina.
11: Chiudiamo con lo sport. Calcio, la Champions League resta a Parigi. Il Paris Saint-Germain conquista il trofeo per il secondo anno consecutivo, superando l'Arsenal ai calci di rigore nella finale disputata a Budapest. Dopo il pareggio per 1-1 maturato nei tempi regolamentari e supplementari, la sfida si è decisa dagli 11 metri. Determinante l'errore del difensore brasiliano Gabriel, che ha spedito alto il rigore decisivo, consegnando il successo alla squadra allenata da Luis Enrique. Per il club francese arriva così un altro storico trionfo europeo.
10: Nonostante l'eliminazione di Jannik Sinner, il tennis italiano continua a sorridere alla
16: Roland Garros, Flavio Cobolli raggiunge gli ottavi di finale battendo in 3 set l'americano Thin. Impresa anche per Matteo Berrettini che dopo oltre 5 ore di gioco annulla 2 match point, supera l'argentino Comesana al termine di una battaglia memorabile. Avanza inoltre Matteo Arnaldi, vincitore di un'altra lunga maratona contro il francese Collignon. Nel ciclismo il danese Jonas Vingegaard conquista la 20ª tappa e mette le mani sulla 109ª edizione del Giro d'Italia prima della passarella finale di Roma. Nella MotoGP infine Marco Bezzecchi firma la pole position al Mugello con il record della pista, mentre la sprint viene vinta da Fernandez. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
17: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
17: Meteo.
6: Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
18: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
17: Economy News.
19: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dal FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia raggiunge gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti, nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit.
9: In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Aurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 8 e 16 minuti.
0: News.
12: Buongiorno dalla redazione.
5: Esteri in apertura. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Intervistato da Fox News, Trump ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
12: Conflitto russo-ucraino. Il CEO della società russa di energia nucleare Rosatom, Alexei Liachev, ha denunciato che nel pomeriggio di ieri un drone da combattimento ucraino ha colpito la sala turbine dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha accusato che si sia trattato di un attacco mirato. Lo riporta l'agenzia di stampa russa TASS. Le forze armate di Kiev però hanno smentito in un comunicato la denuncia di Mosca.
5: Tentato femminicidio a Bel Sito di Mister Bianco, nel catanese. Un 53enne ha aggredito e ferito la moglie. Picchiata violentemente e colpita al capo, la 49enne è in gravissime condizioni all'ospedale catanese Garibaldi, dove è stata operata dai neurochirurghi. L'aggressione mentre in casa c'erano i figli della coppia. Una di loro ha chiamato il 112. Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato la donna esanime a terra e hanno fermato l'aggressore per tentato femminicidio.
12: È annegato nel torrente Crostolo che scorre nella provincia di Reggio Emilia ed è affluente del fiume Po. Un 15enne è morto dopo un tuffo dove si trova una pozza molto profonda dalla quale non è riuscito a risalire. L'adolescente era con degli amici tutti impegnati a tuffarsi quando hanno notato che il loro compagno non era più riemerso. Immediato l'allarme è lanciato dai ragazzi. I sommozzatori hanno trovato il corpo ad una profondità di circa 10 metri.
5: È morta l'attrice e produttrice cinematografica Zewdi Araya. Nata a Decameré in Eritrea il 10 febbraio del 1951, aveva 75 anni, si è spenta domenica 24 maggio nella propria abitazione a seguito di una lunga malattia, ha fatto sapere in una nota il figlio Michelangelo Spano. Figlia di un uomo politico e nipote di un diplomatico, era già Miss Eritrea da appena 18 anni, subito dopo aver conseguito il diploma nel 1969. Poi un viaggio a Roma per realizzare la pubblicità di un caffè le spalancò le porte del cinema.
12: Calcio in chiusura, il Paris Saint-Germain è ancora campione d'Europa. A Budapest i parigini superano 5-4 l'Arsenal ai rigori, dopo l'1-1 dei primi 120 minuti. Gunners avanti al sesto minuto con Havertz che sfrutta un rimpallo su Trossard e batte Safonov, ma al 65esimo Mosquera atterra Kvara in area e dal dischetto Dembélé fa 1-1. Si va dagli 11 metri e tra i francesi sbaglia solo Nuno Mendes, mentre Eze e Gabriel tradiscono Arteta, secondo titolo consecutivo per Luis Enrique.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
6: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni, in mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Viabilità.
4: sulla 2 di Lamazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 e 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
17: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
14: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni -3,33%, Saipem -2,25% e Ferrari -2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis +5,52%, Unicredit +2,50%, Avio +19,98% e Banca MPS +5,78% e anche Intesa San Paolo +3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM +15,48%, da Microsoft +5,97% e da Salesforce +6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart -4,31% e da J&J -3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Sono le 8 e 24 minuti.
17: News.
16: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran, mentre i negoziati per una tregua continuano senza una svolta definitiva. Un missile iraniano ha colpito la base aerea americana di Al Salem in Kuwait, nota ai militari come The Rock. Secondo le autorità statunitensi, il missile è stato intercettato, ma i detriti hanno provocato il ferimento lieve di 5 soldati americani e la distruzione di 2 droni MQ-9 Reaper. Il segretario segretario della difesa americano Pete Hegseth torna ad evocare la possibilità di nuove operazioni contro Teheran, mentre il presidente iraniano Pezeshkian sostiene che un accordo dignitoso resta possibile.
11: Paura nella notte a Roma durante le prove generali della parata del 2 giugno. Secondo una prima ricostruzione, l'esplosione di alcuni petardi avrebbe spaventato una trentina di cavalli impegnati nelle esercitazioni. Gli animali si sono lanciati al galoppo per le strade del centro, provocando momenti di forte tensione. Il bilancio di 4 feriti, tra cui una poliziotta e una militare. Sulla vicenda è stata aperta un'informativa della procura. Sul fronte politico, intanto, un sondaggio Ipsos accredita Fratelli d'Italia al 26,7%, in crescita rispetto al Partito Democratico, fermo al 20,1%. Al centrodestra continua però a pesare il ruolo crescente del movimento guidato dal generale Vannacci.
16: Nuovi elementi aggravano il quadro dell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Gli investigatori hanno recuperato sul cellulare di Manuel Iannuzzi fotografie che mostrerebbero la bambina con il volto tumefatto dopo presunti pestaggi. Tra i file acquisiti anche un video nel quale alla piccola verrebbe imposto di fumare una sigaretta, mentre gli adulti presenti ridono e la bambina piange. Per la morte della piccola risultano accusati la madre e il compagno, entrambi arrestati, con l'ipotesi di maltrattamenti aggravati continuati. Secondo i magistrati, gli indizi raccolti delineano una lunga sequenza di vessazioni e violenze ai danni della bambina.
11: Chiudiamo con lo sport. Calcio, la Champions League resta a Parigi. Il Paris Saint-Germain conquista il trofeo per il secondo anno consecutivo, superando l'Arsenal ai calci di rigore nella finale disputata a Budapest. Dopo il pareggio per 1-1 maturato nei tempi regolamentari e supplementari, la sfida si è decisa dagli 11 metri. Determinante l'errore del difensore brasiliano Gabriel, che ha spedito alto il rigore decisivo, consegnando il successo alla squadra allenata da Luis Enrique. Per il club francese arriva così un altro storico trionfo europeo.
16: Nonostante l'eliminazione di Jannik Sinner, il tennis italiano continua a sorridere al Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge gli ottavi di finale battendo in 3-7 l'americano Thin. Impresa anche per Matteo Berrettini, che dopo oltre 5 ore di gioco annulla 2 match point, supera l'argentino Comesana al termine di una battaglia memorabile. Avanza inoltre Matteo Arnaldi, vincitore di un'altra lunga maratona contro il francese Collignon. Nel ciclismo, il danese Jonas Vingegaard conquista la 20ª tappa e mette le mani sulla 109ª edizione del Giro d'Italia prima della passarella finale di Roma. Nella MotoGP infine Marco Bezzecchi firma la pole position al Mugello con il record della pista, mentre la sprint viene vinta da

0: Le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità. Sulla A26 raccordo di Damazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21.30 e 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
2: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, domenica 31 maggio, San Silvio di Tolosa, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.35. A Milano sorge invece alle 5.38 e tramonta alle 21.02. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1942 l'aviazione tedesca bombarda la città inglese di Coventry radendola al suolo. Nel 1961 nasce la Repubblica del Sudafrica. Compie oggi 55 anni il regista Paolo Sorrentino. Napoletano verace, Sorrentino conosce il suo primo grande successo nel 2002, quando conquista il nastro d'argento con il film L'uomo in più, che segna, tra l'altro, l'inizio di un'intensa collaborazione artistica con l'attore, anch'egli napoletano, Tony Servillo. Seguiranno altre pellicole importanti come Le conseguenze dell'amore, che vincerà di 5 Davidi di Donatello nel 2005, e Il Divo, che lo lancerà anche a livello internazionale, grazie al premio della giuria al Festival di Cannes nel 2008. Nel 2014, sempre insieme a Tony Servillo, vincerà l'Oscar quale miglior film straniero, assegnato a La grande bellezza. Oscar che sfiorerà anche l'anno dopo con il film Youth, la giovinezza. In TV è l'ideatore e il regista delle due serie televisive The Young Pope e The New Pope, trasmesse su Sky. E sempre in un 31 maggio, quello del 1930, nasce anche un altro gigante del cinema mondiale, Clint Eastwood, artista che eccelle sia nella recitazione che nella regia. Californiano di San Francisco, trova il successo verso la metà degli anni 60, quando incontra Sergio Leone, divenendo protagonista dei suoi spaghetti western. Negli anni 70 sarà invece l'ispettore Callaghan, senza dubbio un classico del genere poliziesco. Poi, nel 1992, passa alla regia e vince subito due Oscar con il film Gli Spietati. Altri quattro Oscar arriveranno nel 2005 con il drammatico Million Dollar Baby, cui seguiranno opere indimenticabili come Gran Torino nel 2008, Invictus, l'Invincibile nel 2009 e American Sniper 2014. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: GR News.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 8 e 32 minuti.
8: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia, Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta è

0: Positiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di anteprima estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà due concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza, per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle due ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Buongiorno dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Intervistato da Fox News, Trump ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
1: Conflitto russo-ucraino. Il CEO della società russa di energia nucleare Rosatom, Alexei Liachev, ha denunciato che nel pomeriggio di ieri un drone da combattimento ucraino ha colpito la sala turbine dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha accusato che si sia trattato di un attacco mirato. Lo riporta l'agenzia di stampa russa TASS. Le forze armate di Kiev però hanno smentito in un comunicato la denuncia di Mosca.
2: Tentato femminicidio a bel sito di Mister Bianco nel Catanese. Un 53enne ha aggredito e ferito la moglie. Picchiata violentemente e colpita al capo, la 49enne è in gravissime condizioni all'ospedale catanese Garibaldi, dove è stata operata dai neurochirurghi. L'aggressione mentre in casa c'erano i figli della coppia. Una di loro ha chiamato il 112. Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato la donna esanime a terra e hanno fermato l'aggressore per tentato femminicidio.
1: È annegato nel torrente Crostolo che scorre nella provincia di Reggio Emilia ed è affluente del fiume Po. Un 15enne è morto dopo un tuffo dove si trova una pozza molto profonda dalla quale non è riuscito a risalire. L'adolescente era con degli amici tutti impegnati a tuffarsi quando hanno notato che il loro compagno non era più riemerso. Immediato l'allarme è lanciato dai ragazzi. I sommozzatori hanno trovato il corpo ad una profondità di circa 10 metri.
2: È morta l'attrice e produttrice cinematografica Zewdi Araya. Nata a Decameré in Eritrea il 10 febbraio del 1951, aveva 75 anni. Si è spenta domenica 24 maggio nella propria abitazione a seguito di una lunga malattia, ha fatto sapere in una nota il figlio Michelangelo Spano. Figlia di un uomo politico e nipote di un diplomatico, era già Miss Eritrea da appena 18 anni, subito dopo aver conseguito il diploma nel 1969. Poi un viaggio a Roma per realizzare la pubblicità di un caffè le spalancò le porte del cinema.
1: Calcio in chiusura, il Paris Saint-Germain è ancora campione d'Europa. A Budapest i parigini superano 5-4 l'Arsenal ai rigori, dopo l'1-1 dei primi 120 minuti. Gunners avanti al sesto minuto con Havertz che sfrutta un rimpallo su Trossard e batte Safonov, ma al 65esimo Mosquera atterra Kvara in area e dal dischetto Dembélé fa 1-1. Si va dagli 11 metri e tra i francesi sbaglia solo Nuno Mendes, mentre Eze e Gabriel tradiscono Arteta, secondo titolo consecutivo per Luis Enrique.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Viabilità.
4: Sulla A26 raccordo di Damazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
3: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, domenica 31 maggio, San Silvio di Tolosa, il sole sorge a Roma alle 5:35 e tramonta alle 20:35. A Milano sorge invece alle 5:38 e tramonta alle 21:02. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1942 l'aviazione tedesca bombarda la città inglese di Coventry radendola al suolo. Nel 1961 nasce la Repubblica del Sudafrica. Compie oggi 55 anni il regista Paolo Sorrentino. Napoletano verace, Sorrentino conosce il suo primo grande successo nel 2002, quando conquista il nastro d'argento con il film L'uomo in più, che segna, tra l'altro, l'inizio di un'intensa collaborazione artistica con l'attore, anch'egli napoletano, Tony Servillo. Seguiranno altre pellicole importanti come Le conseguenze dell'amore, che vincerà di 5 Davidi di Donatello nel 2005, e Il divo, che lo lancerà anche a livello internazionale, grazie al premio della giuria al Festival di Cannes nel 2008. Nel 2014, sempre insieme a Tony Servillo, vincerà l'Oscar quale miglior film straniero, assegnato a La grande bellezza. Oscar che sfiorerà anche l'anno dopo con il film Youth, la giovinezza. In TV è l'ideatore e il regista delle due serie televisive The Young Pope e The New Pope, trasmesse su Sky. E sempre in un 31 maggio, quello del 1930, nasce anche un altro gigante del cinema mondiale, Clint Eastwood, artista che eccelle sia nella recitazione che nella regia. Californiano di San Francisco, trova il successo verso la metà degli anni 60, quando incontra Sergio Leone, divenendo protagonista dei suoi spaghetti western. Negli anni 70 sarà invece l'ispettore Callaghan, senza dubbio un classico del genere poliziesco. Poi, nel 1992, passa alla regia e vince subito due Oscar con il film Gli Spietati. Altri quattro Oscar arriveranno nel 2005 con il drammatico Million Dollar Baby, cui seguiranno opere indimenticabili come Gran Torino nel 2008, Invictus, l'Invincibile nel 2009 e American Sniper 2014. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: Meteo.
6: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: News.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Attesa alle stelle per la finale di Champions League, tra poche ore a Budapest, il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal fresco della vittoria in Premier League. Maurizio Pizzoferrato.
8: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione, in finale, ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori. Davanti Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
7: Nel mercato allenatori in fibrillazione, la notizia del giorno è l'esonero da parte del Liverpool di Arne Slot, il tecnico che lo scorso anno ha portato i Reds a vincere la Premier. In pole per sostituirlo c'è Iraola, che quest'anno ha portato il Bournemouth a una storica qualificazione in Europa League. Tennis, prosegue immacolato il cammino a Roland Garros di Flavio Cobolli, che inanella il terzo 3-0 consecutivo. Il romano batte 6-2, 6-2, 6-3 lo statunitense Tien e per la prima volta in carriera c'entra gli ottavi del torneo parigino. Prossimo avversario lo statunitense Svaida, che ha eliminato Francisco Cerundolo. Moto mondiale, tripletta Aprilia nelle qualifiche MotoGP del Gran Premio d'Italia al Mugello. Pole position per il leader iridato Marco Bezzecchi, davanti agli spagnoli Raúl Fernández e Jorge Martín. Quarto Marc Márquez sulla Ducati ufficiale, al rientro dopo la doppia operazione che lo ha tenuto fuori nelle ultime due gare. Domani alle 14 il via alla gara lunga. Basket, aperte dalla vittoria 88-72 di Milano a Brescia, le semifinali scudetto propongono stasera gara 1 dell'altra sfida. La Virtus Bologna, campione in carica, ospita Venezia, palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 8 e 44 minuti.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Viabilità.
4: Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
3: News.
12: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Donald Trump avrebbe presentato una nuova proposta sull'Iran più restrittiva rispetto alla bozza d'accordo. Intanto un drone di Teheran colpisce una base americana in Kuwait. Davide Camera.
13: Varie fonti fanno sapere che il presidente americano ha inviato una controproposta molto più restrittiva, probabilmente legata ai punti principali del contendere, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. C'è nervosismo per la lentezza delle risposte iraniane, lo dimostra il fatto che il segretario della difesa Exet torna ad evocare un attacco a Teheran, ma si è già visto che spesso le pressioni americane producono l'effetto contrario. Anzi, secondo Bloomberg, tra venerdì e sabato un attacco missilistico balistico iraniano è stato lanciato in una base aerea americana in Kuwait, ferendo lievemente 5 militari statunitensi e danneggiando gravemente 2 droni d'attacco. Trump parla di negoziati lenti per fare un grande accordo e ribadisce che l'Iran non deve avere il nucleare, e lo fa anche attaccando di nuovo il Papa. Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicago è inutile, scrive dopo che questo è stato ricevuto dal pontefice, e che Teheran non può avere l'atomica. Parole che non avranno probabilmente repliche dalla Santa Sede, dopo la chiarissima frase a suo tempo pronunciata da Leone XIV: chi mi critica lo faccia nella verità. E Israele allarga i suoi attacchi nel sud del Libano, dove un drone di Hezbollah ha ucciso un soldato 21enne dell'IDF.
12: E da Papa Leone XIV un nuovo appello contro le guerre: la pace è sempre possibile, ha rimarcato il pontefice al termine del rosario recitato ieri sera a chiusura del mese mariano e in collegamento con i santuari mariani di tutto il mondo, anche del Libano e dell'Ucraina. La guerra russo-ucraina: nella notte le forze di Kiev hanno lanciato attacchi coordinati con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov, sotto attacco anche una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Per Mosca si è trattato invece di un attacco deliberato. L'AIEA ha espresso preoccupazione e richiesto di poter accedere al sito per esaminare l'edificio delle turbine colpito. La cronaca è il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera, provincia di Imperia, lo scorso febbraio. Dopo la madre è arrestato anche il compagno. Laura Carchiti.
14: Già indagato a piede libero, Manuel Iannuzzi, 42 anni, è stato arrestato ieri con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Nella sua casa per Rinaldo erano state trovate tracce di sangue, così come nell'auto della mamma della piccola, che ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. La bambina era stata trovata morta nella casa della madre la mattina del 9 febbraio dai soccorritori chiamati dalla donna, che sosteneva che la piccola, di 2 anni, aveva difficoltà a respirare. Sul corpo della bambina erano stati trovati però alcuni lividi e macchie, e il medico legale, dopo l'esame esterno, sostenne che la morte era avvenuta qualche ora prima, ovvero durante la notte. La donna interrogata in caserma disse invece che i lividi erano dovuti ad una caduta dalle scale di qualche giorno prima e di aver passato la notte tra l'8 e il 9 febbraio assieme alle 3 figlie in casa del suo nuovo compagno a Perinaldo. Al risveglio avrebbe preso le 3 bambine e sarebbe tornata a casa in macchina. Le contraddizioni della donna e la comparazione del racconto con l'analisi delle telecamere di sorveglianza portarono i carabinieri ad arrestarla, arresto che però non venne convalidato dal GIP. Il giudice emise dopo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e la donna venne trasferita a Genova Ponte Decimo, dove si trova tuttora.
12: Un'altra donna uccisa ancora una volta per mano del partner a Ferrara, una donna di 50 anni è morta con una coltellata al petto. In manette il marito, suo coetaneo, ad allertare i carabinieri è stato lo stesso uomo. Inizialmente aveva raccontato che la moglie si era volontariamente tolta la vita. Ed è in gravissime condizioni la donna di 49 anni aggredita dal marito 53enne a Mister Bianco, Catania. L'allarme è scattato quando una delle figlie della coppia ha contattato il 112 chiedendo aiuto per la madre. L'uomo ora in carcere. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain conquista per la seconda volta di fila la Champions League. Nella finale di Budapest l'Arsenal si arrende ai rigori, ma quella di ieri è stata una giornata da incorniciare per il tennis italiano che, pur senza Sinner, lancia tre azzurri agli ottavi del Roland Garros. Gianni De Gaetano.
15: Di Bosco e di Riviera, di Goleada un anno fa, stavolta soffrendo in rimonta un palo prima della roulette russa ai rigori. In altre parole, il Paris Saint-Germain si sbaciucchia ancora alla Champions League, un bis nella coppa più bella, sempre griffato Luis Enrique. Nella finale di Budapest si inchina l'Arsenal 1-1 dopo 120 minuti. Havertz, penalty di Dembélé, fatale nella lotteria dal dischetto l'errore del brasiliano Gabriel. Applaudono i tifosi Gunners, oggi attesi in un milione all'ora Londra per festeggiare la Premier. Canta il popolo PSG, impazza la festa per le strade di Parigi, cornice in questi giorni anche del Roland Garros, costretto suo malgrado a fare i conti con la grandeur del tennis azzurro, che pur senza Sinner piazza tre dei nostri negli ottavi dello Slam sulla terra. Flavio Cobolli versione rullo compressore contro l'americano Tien, i due Matteo, il ritrovato Berrettini e Arnaldi 10 ore in due in campo nelle battaglie vinte al quinto contro l'argentino Comesagna Carnefice di Darderi e il belga Collignon, nome da ciclista da grandi classiche e di cui sentiremo parlare ancora.
12: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
6: Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Economy News.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dal FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit.
17: In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Aurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
9: Sono le 8 e 57 minuti.
3: News.
18: Ancora una buona giornata e ben trovate ad ascolto. Dalla redazione resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran, mentre i negoziati per una tregua continuano senza una svolta definitiva. Un missile iraniano ha colpito la base aerea americana di Ali al-Salem in Kuwait, nota ai militari come The Rock. Secondo le autorità statunitensi, il missile è stato intercettato, ma i detriti hanno provocato il ferimento lieve di 5 soldati americani e la distruzione di 2 droni MQ-9 Reaper. Il segretario della difesa americano Pete Hegseth torna ad evocare la possibilità di nuove operazioni contro Teheran, mentre le presidenti iraniano Pezeshkian sostiene che un accordo dignitoso resta possibile.
19: Paura nella notte a Roma durante le prove generali della parata del 2 giugno. Secondo una prima ricostruzione, l'esplosione di alcuni petardi avrebbe spaventato una trentina di cavalli impegnati nelle esercitazioni. Gli animali si sono lanciati al galoppo per le strade del centro, provocando momenti di forte tensione. Il bilancio di 4 feriti, tra cui una poliziotta e una militare. Sulla vicenda è stata aperta un'informativa della procura. Sul fronte politico, intanto, un sondaggio Ipsos accredita Fratelli d'Italia al 26,7%, in crescita rispetto al Partito Democratico, fermo al 20,1%. Al centrodestra continua però a pesare il ruolo crescente del movimento guidato dal generale Vannacci.
18: Nuovi elementi aggravano il quadro dell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Gli investigatori hanno recuperato sul cellulare di Manuel Iannuzzi fotografie che mostrerebbero la bambina con il volto tumefatto dopo presunti pestaggi. Tra i file acquisiti anche un video nel quale alla piccola verrebbe imposto di fumare una sigaretta, mentre gli adulti presenti ridono e la bambina piange. Per la morte della piccola risultano accusati la madre e il compagno, entrambi arrestati, con l'ipotesi di maltrattamenti aggravati continuati. Secondo i magistrati, gli indizi raccolti delineano una lunga sequenza di vessazioni e violenze ai danni della bambina.
19: Chiudiamo con lo sport. Calcio, la Champions League resta a Parigi. Il Paris Saint-Germain conquista il trofeo per il secondo anno consecutivo, superando l'Arsenal ai calci di rigore nella finale disputata a Budapest. Dopo il pareggio per 1-1 maturato nei tempi regolamentari e supplementari, la sfida si è decisa dagli 11 metri. Determinante l'errore del difensore brasiliano Gabriel, che ha spedito alto il rigore decisivo, consegnando il successo alla squadra allenata da Luis Enrique. Per il club francese arriva così un altro storico trionfo europeo.
18: Nonostante l'eliminazione di Jannik Sinner, il tennis italiano continua a sorridere al Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge gli ottavi di finale battendo in 3 set l'americano Thien. Impresa anche per Matteo Berrettini, che dopo oltre 5 ore di gioco annulla 2 match point e supera l'argentino come al termine di una battaglia memorabile. Avanza inoltre Matteo Arnaldi, vincitore di un'altra lunga maratona contro il francese Collignon. Nel ciclismo, il danese Jonas Vingegaard conquista la 20ª tappa e mette le mani sulla 109ª edizione del Giro d'Italia prima della passarella finale di Roma. Nella MotoGP, infine, Marco Bezzecchi firma la pole position al Mugello con il record della pista, mentre la sprint viene vinta da Fernandez. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 9 ed un minuto.
3: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Gli esteri in apertura. Donald Trump torna all'attacco di Papa Leone. Dopo qualche giorno di silenzio in un post su Truth Social, il presidente americano scrive: qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare. Intervistato da Fox News, Trump ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
1: Passiamo alla cronaca. Tragedia in un camping di Finale Ligure nel Savonese. Un ragazzino di 15 anni in trasferta in Liguria con la sua squadra di calcio per partecipare a un torneo ha perso la vita dopo un malore in seguito a un bagno in piscina. Il giovane originario di Saluzzo si è tuffato con i compagni in piscina ma appena entrato in acqua ha accusato un malore. Sul posto 118 è automedica. Nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo, il ragazzo è deceduto.
2: Una sola coltellata al torace, vicino al cuore. È morta così Samantha Zironi, la cinquantenne trovata senza vita a Ferrara. A chiamare il 118 è stato il marito, Vladimiro Lombardi, chiedendo i soccorsi e facendo pensare a un possibile suicidio. L'arma, un coltello da cucina, è stata trovata accanto al cadavere. Lombardi, fermato per l'omicidio della moglie, non ha confessato e in sede di interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere.
1: Molestie a minori. Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica del Milanese è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri mentre erano in corso le lezioni. I militari sono entrati in azione dopo circa un'ora dall'inizio dell'attività didattica. L'operazione è stata disposta dalla Procura di Milano, che coordina un'indagine riguardante presunti episodi ai danni di alcuni alunni.
2: Sono circa 10 milioni le presenze previste nelle strutture ricettive italiane per il ponte del 2 giugno, con prenotazioni in crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A trainare l'aumento sono soprattutto gli italiani, in larga parte orientati a restare entro i confini nazionali, e la presenza quest'anno di un giorno di ponte in più. Il balneare si conferma la meta più scelta, con 3,7 milioni di pernottamenti, seguito dalle città e dai centri d'arte.
1: Lo sport in chiusura. A Budapest, il Paris Saint-Germain a vincere ancora una volta la Champions League. Ai rigori fa festa ancora una volta la squadra di Luis Enrique, che vince il quarto trofeo così ai calci di rigore. Gabriel calcia malissimo e l'Arsenal dopo 20 anni perde un'altra finale di Champions. Havertz e Dembélé a segno nei tempi regolamentari. Scontri nella capitale francese dopo la partita. Veicoli e cassonetti dati alle fiamme, negozi saccheggiati, migliaia di razzi pirotecnici lanciati e tensioni tra tifosi e polizia. 7 agenti sono rimasti feriti, almeno 283 i fermi, secondo una fonte della procura citata dalle Parisienne.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
6: Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi, dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta, all'altezza del chilometro 59, per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 e 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
3: News.
12: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Donald Trump avrebbe presentato una nuova proposta sull'Iran più restrittiva rispetto alla bozza d'accordo. Intanto un drone di Teheran colpisce una base americana in Kuwait. Davide Camera.
13: Varie fonti fanno sapere che il presidente americano ha inviato una controproposta molto più restrittiva, probabilmente legata ai punti principali del contendere, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. C'è nervosismo per la lentezza delle risposte iraniane, lo dimostra il fatto che il segretario della difesa Exet torna ad evocare un attacco a Teheran, ma si è già visto che spesso le pressioni americane producono l'effetto contrario. Anzi, secondo Bloomberg, tra venerdì e sabato un attacco missilistico balistico iraniano è stato lanciato in una base aeree americane in Kuwait, ferendo lievemente 5 militari statunitensi e danneggiando gravemente 2 droni d'attacco. Trump parla di negoziati lenti per fare un grande accordo e ribadisce che l'Iran non deve avere il nucleare, e lo fa anche attaccando di nuovo il Papa. Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicago è inutile, scrive dopo che questo è stato ricevuto dal pontefice, e che Teheran non può avere l'atomica. Parole che non avranno probabilmente repliche dalla Santa Sede, dopo la chiarissima frase a suo tempo pronunciata da Leone XIV: chi mi critica lo faccia nella verità. E Israele allarga i suoi attacchi nel sud del Libano, dove un drone di Hezbollah ha ucciso un soldato 21enne dell'IDF.
12: La guerra russo-ucraina: nella notte le forze di Kiev hanno lanciato attacchi coordinati con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov, sotto attacco anche una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Per Mosca si è trattato invece di un attacco deliberato. La IEA ha espresso preoccupazione e richiesto di poter accedere al sito per esaminare l'edificio delle turbine colpito. Maltrattamenti e sevizie: gli sviluppi delle indagini sulla morte della bambina di 2 anni a Bordighera, Imperia, lo scorso febbraio. Dopo la madre è arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi. Per entrambi l'accusa è maltrattamenti aggravati e continuati. Nel telefono dell'uomo trovate le foto della bambina con il volto tumefatto e altre immagini. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain conquista per la seconda volta di fila la Champions League. Nella finale di Budapest l'Arsenal si arrende ai rigori, ma quella di ieri è stata una giornata da incorniciare per il tennis italiano, che pur senza Sinner lancia 3 azzurri agli ottavi del Roland Garros. Gianni De Gaetano.
15: Di Bosco e di Riviera, di Goleada un anno fa, stavolta soffrendo, il rimonta un palo prima della roulette russa ai rigori. In altre parole, il Paris Saint-Germain si sbocciucchia ancora alla Champions League, un bis nella coppa più bella, sempre griffato Luis Enrique. Nella finale di Budapest si inchina l'Arsenal 1-1 dopo 120 minuti. Havertz, penalty di Dembélé, fatale nella lotteria dal dischetto l'errore del brasiliano Gabriel. Applaudono i tifosi Gunners, oggi attesi in 1 milione all'ora Londra per festeggiare la Premier. Canta il popolo PSG, impazza la festa per le strade di Parigi, cornice in questi giorni anche del Roland Garros, costretto suo malgrado a fare i conti con la grandeur del tennis azzurro, che pur senza Sinner piazza 3 dei nostri negli ottavi dello slam sulla terra. Flavio Cobolli versione rullo compressore contro l'americano Tien. I due Matteo, il ritrovato Berrettini e Arnaldi, 10 ore in 2 in campo nelle battaglie vinte al 5° contro l'argentino Comesagna, Carnefice di Darderi, e il belga Collignon, nome da ciclista da grandi classiche e di cui sentiremo parlare ancora.
12: Ed è tutto, a più tardi.
3: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, domenica 31 maggio, San Silvio di Tolosa, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.35. A Milano sorge invece alle 5.38 e tramonta alle 21.02. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1942 l'aviazione tedesca bombarda la città inglese di Coventry radendola al suolo. Nel 1961 nasce la Repubblica del Sudafrica. Compie oggi 55 anni il regista Paolo Sorrentino. Napoletano verace, Sorrentino conosce il suo primo grande successo nel 2002, quando conquista il nastro d'argento con il film L'uomo in più, che segna, tra l'altro, l'inizio di un'intensa collaborazione artistica con l'attore, anch'egli napoletano, Tony Servillo. Seguiranno altre pellicole importanti come Le conseguenze dell'amore, che vincerà di 5 Davidi di Donatello nel 2005, e Il divo, che lo lancerà anche a livello internazionale, grazie al premio della giuria al Festival di Cannes nel 2008. Nel 2014, sempre insieme a Tony Servillo, vincerà l'Oscar quale miglior film straniero, assegnato a La grande bellezza. Oscar che sfiorerà anche l'anno dopo con il film Youth, la giovinezza. In TV è l'ideatore e il regista delle 2 serie televisive The Young Pope e The New Pope, trasmesse su Sky. E sempre in un 31 maggio, quello del 1930, nasce anche un altro gigante del cinema mondiale, Clint Eastwood, artista che eccelle sia nella recitazione che nella regia. Californiano di San Francisco, trova il successo verso la metà degli anni 60, quando incontra Sergio Leone, divenendo protagonista dei suoi spaghetti western. Negli anni 70 sarà invece l'ispettore Callaghan, senza dubbio un classico del genere poliziesco. Poi, nel 1992, passa alla regia e vince subito 2 Oscar con il film Gli Spietati. Altri 4 Oscar arriveranno nel 2005 con il drammatico Million Dollar Baby, cui seguiranno opere indimenticabili come Gran Torino nel 2008, Invictus, l'Invincibile nel 2009 e American Sniper 2014. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 9:11.
3: News.
12: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Donald Trump avrebbe presentato una nuova proposta sull'Iran più restrittiva rispetto alla bozza d'accordo. Intanto un drone di Teheran colpisce una base americana in Kuwait. Davide Camera.
13: Varie fonti fanno sapere che il presidente americano ha inviato una controproposta molto più restrittiva, probabilmente legata ai punti principali del contendere, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. C'è nervosismo per la lentezza delle risposte iraniane, lo dimostra il fatto che il segretario alla difesa Exet torna ad evocare un attacco a Teheran, ma si è già visto che spesso le pressioni americane producono l'effetto contrario. Anzi, secondo Bloomberg, tra venerdì e sabato un attacco missilistico balistico iraniano è stato lanciato in una base aerea americana in Kuwait, ferendo lievemente 5 militari statunitensi e danneggiando gravemente 2 droni d'attacco. Trump parla di negoziati lenti per fare un grande accordo e ribadisce che l'Iran non deve avere il nucleare, e lo fa anche attaccando di nuovo il Papa. Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicago è inutile, scrive dopo che questo è stato ricevuto dal pontefice, e che Teheran non può avere l'atomica. Parole che non avranno probabilmente repliche della Santa Sede dopo la chiarissima frase a suo tempo pronunciata da Leone XIV: chi mi critica lo faccia nella verità. E Israele allarga i suoi attacchi nel sud del Libano, dove un drone di Hezbollah ha ucciso un soldato 21enne dell'IDF.
12: E da Papa Leone XIV un nuovo appello contro le guerre e la pace è sempre possibile, ha rimarcato il pontefice al termine del rosario recitato ieri sera a chiusura del mese mariano e in collegamento con i santuari mariani di tutto il mondo, anche del Libano e dell'Ucraina. La guerra russo-ucraina: nella notte le forze di Kiev hanno lanciato attacchi coordinati con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov, sotto attacco anche una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Per Mosca si è trattato invece di un attacco deliberato. L'AIEA ha espresso preoccupazione e richiesto di poter accedere al sito per esaminare l'edificio delle turbine colpito. La cronaca è il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera, provincia di Imperia, lo scorso febbraio. Dopo la madre è arrestato anche il compagno. Laura Carchiti.
14: Già indagato a piede libero, Manuel Iannuzzi, 42 anni, è stato arrestato ieri con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Nella sua casa per Rinaldo erano state trovate tracce di sangue, così come nell'auto della mamma della piccola, che ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. La bambina era stata trovata morta nella casa della madre la mattina del 9 febbraio dai soccorritori chiamati dalla donna, che sosteneva che la piccola, di 2 anni, aveva difficoltà a respirare. Sul corpo della bambina erano stati trovati però alcuni lividi e macchie e il medico legale, dopo l'esame esterno, sostenne che la morte era avvenuta qualche ora prima, ovvero durante la notte. La donna, interrogata in caserma, disse invece che i lividi erano dovuti ad una caduta dalle scale di qualche giorno prima e di aver passato la notte tra l'8 e il 9 febbraio assieme alle 3 figlie in casa del suo nuovo compagno, a Perinaldo. Al risveglio avrebbe preso le 3 bambine e sarebbe tornata a casa in macchina. Le contraddizioni della donna e la comparazione del racconto con l'analisi delle telecamere di sorveglianza portarono i carabinieri ad arrestarla. Arresto che però non venne convalidato dal GIP. Il giudice emise un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e la donna venne trasferita a Genova Ponte Decimo, dove si trova tuttora.
12: Un'altra donna uccisa ancora una volta per mano del partner a Ferrara, una donna di 50 anni è morta con una coltellata al petto. In manette il marito, suo coetaneo, ad allertare i carabinieri è stato lo stesso uomo. Inizialmente aveva raccontato che la moglie si era volontariamente tolta la vita. Ed è in gravissime condizioni la donna di 49 anni aggredita dal marito 53enne a Mister Bianco, Catania. L'allarme è scattato quando una delle figlie della coppia ha contattato il 112 chiedendo aiuto per la madre. L'uomo ora in carcere. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain conquista per la seconda volta di fila la Champions League. Nella finale di Budapest l'Arsenal si arrende ai rigori, ma quella di ieri è stata una giornata da incorniciare per il tennis italiano, che pur senza Sinner lancia 3 azzurri agli ottavi del Roland Garros. Gianni De Gaetano.
15: Di Bosco e di Riviera, di Goleada un anno fa, stavolta soffrendo, in rimonta un palo prima della roulette russa ai rigori. In altre parole, il Paris Saint-Germain si sbaciucchia ancora alla Champions League, un bis nella coppa più bella, sempre griffato Luis Enrique. Nella finale di Budapest si inchina l'Arsenal 1-1 dopo 120 minuti, Havertz, penalty di Dembélé, fatale nella lotteria dal dischetto l'errore del brasiliano Gabriel. Applaudono i tifosi Gunners, oggi attesi in un milione Londra per festeggiare la Premier. Canta il popolo PSG, impazza la festa per le strade di Parigi, cornice in questi giorni anche del Roland Garros, costretto, suo malgrado, a fare i conti con la grandeur del tennis azzurro, che pur senza Sinner piazza tre dei nostri negli ottavi dello Slam sulla terra. Flavio Cobolli, versione rullo compressore contro l'americano Tien. I due Matteo, il ritrovato Berrettini e Arnaldi, 10 ore in due in campo nelle battaglie vinte al quinto contro l'argentino Comesagna, Carne di Darderi, e il belga Collignon, nome da ciclista da grandi classiche e di cui sentiremo parlare ancora.
11: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
6: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: News.
12: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Donald Trump avrebbe presentato una nuova proposta sull'Iran più restrittiva rispetto alla bozza d'accordo. Intanto un drone di Teheran colpisce una base americana in Kuwait. Davide Camera.
13: Varie fonti fanno sapere che il presidente americano ha inviato una controproposta molto più restrittiva, probabilmente legata ai punti principali del contendere, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. C'è nervosismo per la lentezza delle risposte iraniane, lo dimostra il fatto che il segretario alla difesa Exet torna ad evocare un attacco a Teheran, ma si è già visto che spesso le pressioni americane producono l'effetto contrario. Anzi, secondo Bloomberg, tra venerdì e sabato un attacco missilistico balistico iraniano è stato lanciato in una base aerea americana in Kuwait, ferendo lievemente 5 militari statunitensi e danneggiando gravemente 2 droni d'attacco. Trump parla di negoziati lenti per fare un grande accordo e ribadisce che l'Iran non deve avere il nucleare, e lo fa anche attaccando di nuovo il Papa. Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicago è inutile, scrive dopo che questo è stato ricevuto dal pontefice, e che Teheran non può avere l'atomica. Parole che non avranno probabilmente repliche della Santa Sede, dopo la chiarissima frase a suo tempo pronunciata da Leone XIV: chi mi critica lo faccia nella verità. E Israele allarga i suoi attacchi nel sud del Libano, dove un drone di Hezbollah ha ucciso un soldato 21enne dell'IDF.
12: E da Papa Leone XIV un nuovo appello contro le guerre, la pace è sempre possibile, ha rimarcato il pontefice al termine del rosario recitato ieri sera a chiusura del mese mariano e in collegamento con i santuari mariani di tutto il mondo, anche del Libano e dell'Ucraina. La guerra russo-ucraina: nella notte le forze di Kiev hanno lanciato attacchi coordinati con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov, sotto attacco anche una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Per Mosca si è trattato invece di un attacco deliberato. L'AIEA ha espresso preoccupazione e richiesto di poter accedere al sito per esaminare l'edificio delle turbine colpito. La cronaca è il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera, provincia di Imperia, lo scorso febbraio. Dopo la madre è arrestato anche il compagno. Laura Carchiti.
14: Già indagato a piede libero, Manuel Iannuzzi, 42 anni, è stato arrestato ieri con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Nella sua casa per Rinaldo erano state trovate tracce di sangue, così come nell'auto della mamma della piccola, che ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. La bambina era stata trovata morta nella casa della madre la mattina del 9 febbraio dai soccorritori chiamati dalla donna, che sosteneva che la piccola, di 2 anni, aveva difficoltà a respirare. Sul corpo della bambina erano stati trovati però alcuni lividi e macchie, e il medico legale, dopo l'esame esterno, sostenne che la morte era avvenuta qualche ora prima, ovvero durante la notte. La donna, interrogata in caserma, disse invece che i lividi erano dovuti ad una caduta dalle scale di qualche giorno prima e di aver passato la notte tra l'8 e il 9 febbraio assieme alle tre figlie in casa del suo nuovo compagno, Perinaldo. Al risveglio avrebbe preso le tre bambine e sarebbe tornata a casa in macchina. Le contraddizioni della donna e la comparazione del racconto con l'analisi delle telecamere di sorveglianza portarono i carabinieri ad arrestarla, arresto che però non venne convalidato dal GIP. Il giudice emise dopo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e la donna venne trasferita a Genova Ponte Decimo, dove si trova tuttora.
12: Un'altra donna uccisa ancora una volta per mano del partner a Ferrara, una donna di 50 anni, è morta con una coltellata al petto. In manette il marito, suo coetaneo, ad allertare i carabinieri è stato lo stesso uomo. Inizialmente aveva raccontato che la moglie si era volontariamente tolta la vita. Ed è in gravissime condizioni la donna di 49 anni, aggredita dal marito 53enne a Mister Bianco, Catania. L'allarme è scattato quando una delle figlie della coppia ha contattato il 112 chiedendo aiuto per la madre. L'uomo ora in carcere. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain conquista per la seconda volta di fila la Champions League. Nella finale di Budapest l'Arsenal si arrende ai rigori, ma quella di ieri è stata una giornata da incorniciare per il tennis italiano che, pur senza Sinner, lancia tre azzurri agli ottavi del Roland Garros. Gianni De Gaetano.
15: Di Bosco e di Riviera, di Goleada un anno fa, stavolta soffrendo, il rimonta un palo prima della roulette russa ai rigori. In altre parole, il Paris Saint-Germain si sbaciucchia ancora alla Champions League, un bis nella coppa più bella, sempre griffato Luis Enrique. Nella finale di Budapest si inchina l'Arsenal 1-1 dopo 120 minuti. Havertz, penalty di Dembélé, fatale nella lotteria dal dischetto l'errore del brasiliano Gabriel. Applaudono i tifosi Gunners, oggi attesi in un milione all'ora Londra per festeggiare la Premier. Canta il popolo PSG, impazza la festa per le strade di Parigi, cornice in questi giorni anche del Roland Garros, costretto, suo malgrado, a fare i conti con la grandeur del tennis azzurro, che pur senza Sinner piazza tre dei nostri negli ottavi dello slam sulla terra. Flavio Cobolli, versione rullo compressore contro l'americano Tien. I due Matteo, il ritrovato Berrettini e Arnaldi, 10 ore in due in campo nelle battaglie vinte al quinto contro l'argentino Comesagna, Carne di Darderi e il belga Collignon, nome da ciclista da grandi classiche e di cui sentiremo parlare ancora.
12: Ed è tutto, a più tardi.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni, meno 3,33%, Saipem, meno 2,25% e Ferrari, meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 5,52%, Unicredit, più 2,50%, Avio, più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 15,48%, da Microsoft, più 5,97% e da Salesforce, più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 4,31% e da J&J, meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 87,82 dollari al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a 91,11 dollari, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa 4.420 dollari il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a 4.564 dollari l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
9: Sono le 9 e 26 minuti.
3: News.
20: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran, mentre i negoziati per una tregua continuano senza una svolta definitiva. Un missile iraniano ha colpito la base aerea americana di Ali al-Salem in Kuwait, nota ai militari come The Rock. Secondo le autorità statunitensi, il missile è stato intercettato, ma i detriti hanno provocato il ferimento lieve di 5 soldati americani e la distruzione di 2 droni MQ-9 Reaper. Il segretario della difesa americano Pete Hegseth torna ad evocare la possibilità di nuove operazioni contro Teheran, mentre il presidente iraniano Pezeshkian sostiene che un accordo dignitoso resta possibile.
19: Paura nella notte a Roma durante le prove generali della parata del 2 giugno. Secondo una prima ricostruzione, l'esplosione di alcuni petardi avrebbe spaventato una trentina di cavalli impegnati nelle esercitazioni. Gli animali si sono lanciati al galoppo per le strade del centro, provocando momenti di forte tensione. Il bilancio di 4 feriti, tra cui una poliziotta e una militare. Sulla vicenda è stata aperta un'informativa della procura. Sul fronte politico, intanto, un sondaggio Ipsos accredita Fratelli d'Italia al 26,7%, in crescita rispetto al Partito Democratico, fermo al 20,1%. Al centrodestra continua però a pesare il ruolo crescente del movimento guidato dal generale Vannacci.
20: Nuovi elementi aggravano il quadro dell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Gli investigatori hanno recuperato sul cellulare di Manuel

0: vengono accusati la madre e il compagno, entrambi arrestati, con l'ipotesi di maltrattamenti aggravati continuati. Secondo i magistrati, gli indizi raccolti delineano una lunga sequenza di vessazioni e violenze ai danni della bambina.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio, la Champions League resta a Parigi. Il Paris Saint-Germain conquista il trofeo per il secondo anno consecutivo, superando l'Arsenal ai calci di rigore nella finale disputata a Budapest. Dopo il pareggio per 1-1 maturato nei tempi regolamentari e supplementari, la sfida si è decisa dagli 11 metri. Determinante l'errore del difensore brasiliano Gabriel, che ha spedito alto il rigore decisivo, consegnando il successo alla squadra allenata da Luis Enrique. Per il club francese arriva così un altro storico trionfo europeo.
0: Nonostante l'eliminazione di Jannik Sinner, il tennis italiano continua a sorridere al Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge gli ottavi di finale battendo in 3-7 l'americano Thin. Impresa anche per Matteo Berrettini, che dopo oltre 5 ore di gioco annulla 2 match point, supera l'argentino Comesana al termine di una battaglia memorabile. Avanza inoltre Matteo Arnaldi, vincitore di un'altra lunga maratona contro il francese Collignon. Nel ciclismo, il danese Jonas Vingegaard conquista la 20ª tappa e mette le mani sulla 109ª edizione del Giro d'Italia prima della passerella finale di Roma. Nella MotoGP infine Marco Bezzecchi firma la pole position al Mugello con il record della pista, mentre la sprint viene vinta da Fernandez. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta, all'altezza del chilometro 59, per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 31 maggio, San Silvio di Tolosa, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.35. A Milano sorge invece alle 5.38 e tramonta alle 21.02. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1942 l'aviazione tedesca bombarda la città inglese di Coventry radendola al suolo. Nel 1961 nasce la Repubblica del Sudafrica. Compie oggi 55 anni il regista Paolo Sorrentino. Napoletano verace, Sorrentino conosce il suo primo grande successo nel 2002, quando conquista il nastro d'argento con il film L'uomo in più, che segna, tra l'altro, l'inizio di un'intensa collaborazione artistica con l'attore, anch'egli napoletano, Tony Servillo. Seguiranno altre pellicole importanti come Le conseguenze dell'amore, che vincerà di 5 Davidi di Donatello nel 2005, e Il Divo, che lo lancerà anche a livello internazionale, grazie al premio della giuria al Festival di Cannes nel 2008. Nel 2014, sempre insieme a Tony Servillo, vincerà l'Oscar quale miglior film straniero, assegnato a La grande bellezza. Oscar che sfiorerà anche l'anno dopo con il film Youth, la giovinezza. In TV è l'ideatore e il regista delle due serie televisive The Young Pope e The New Pope, trasmesse su Sky. E sempre in un 31 maggio, quello del 1930, nasce anche un altro gigante del cinema mondiale, Clint Eastwood, artista che eccelle sia nella recitazione che nella regia. Californiano di San Francisco, trova il successo verso la metà degli anni 60, quando incontra Sergio Leone, divenendo protagonista dei suoi spaghetti western. Negli anni 70 sarà invece l'ispettore Callaghan, senza dubbio un classico del genere poliziesco. Poi, nel 1992, passa alla regia e vince

0: vince subito 2 Oscar con il film Gli Spietati. Altri 4 Oscar arriveranno nel 2005 con il drammatico Million Dollar Baby, cui seguiranno opere indimenticabili come Gran Torino nel 2008, Invictus, l'Invincibile nel 2009 e American Sniper 2014. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 9 e 34 minuti.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà 2 concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle 2 ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Gli esteri in apertura. Donald Trump torna all'attacco di Papa Leone. Dopo qualche giorno di silenzio in un post su Truth Social, il presidente americano scrive: qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare. Intervistato da Fox News, Trump ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
6: Passiamo alla cronaca. Tragedia in un camping di Finale Ligure nel Savonese. Un ragazzino di 15 anni in trasferta in Liguria con la sua squadra di calcio per partecipare a un torneo. Ha perso la vita dopo un malore in seguito a un bagno in piscina. Il giovane originario di Saluzzo si è tuffato con i compagni in piscina, ma appena entrato in acqua ha accusato un malore. Sul posto 118 automedica, nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo, il ragazzo è deceduto.
7: Una sola coltellata al torace, vicino al cuore. È morta così Samantha Zironi, la cinquantenne trovata senza vita a Ferrara. A chiamare il 118 è stato il marito, Vladimiro Lombardi, chiedendo i soccorsi e facendo pensare a un possibile suicidio. L'arma, un coltello da cucina, è stata trovata accanto al cadavere. Lombardi, fermato per l'omicidio della moglie, non ha confessato e in sede di interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere.
6: Molestie a minori. Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica del Milanese è stato arrestato in flagranza minoranza di reato. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri mentre erano in corso le lezioni. I militari sono entrati in azione dopo circa un'ora dall'inizio dell'attività didattica. L'operazione è stata disposta dalla Procura di Milano, che coordina un'indagine riguardante presunti episodi ai danni di alcuni alunni.
7: Sono circa 10 milioni le presenze previste nelle strutture ricettive italiane per il ponte del 2 giugno, con prenotazioni in crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A trainare l'aumento sono soprattutto gli italiani, in larga parte orientati a restare entro i confini nazionali, e la presenza quest'anno di un giorno di ponte in più. Il balneare si conferma la meta più scelta, con 3,7 milioni di pernottamenti, seguito dalle città e dai centri d'arte.
6: Lo sport è in chiusura a Budapest, e il Paris Saint-Germain a vincere ancora una volta la Champions League. Ai rigori fa festa ancora una volta la squadra di Luis Enrique, che vince il quarto trofeo così ai calci di rigore. Gabriel calcia malissimo e l'Arsenal dopo 20 anni perde un'altra finale di Champions. Havertz e Dembélé a segno nei tempi regolamentari. Scontri nella capitale francese dopo la partita. Veicoli e cassonetti dati alle fiamme, negozi saccheggiati, migliaia di razzi pirotecnici lanciati e tensioni tra tifosi e polizia. 7 agenti sono rimasti feriti, almeno 283 i fermi, secondo una fonte della procura citata dalle Parisienne.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
8: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
9: Sulla A26 raccordo di diramazione per Punta Raisi, dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta, all'altezza del chilometro 59 per lavori, attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
1: News.
10: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Donald Trump avrebbe presentato una nuova proposta sull'Iran più restrittiva rispetto alla bozza d'accordo. Intanto un drone di Teheran colpisce una base americana in Kuwait. Davide Camera.
11: Varie fonti fanno sapere che il presidente americano ha inviato una controproposta molto più restrittiva, probabilmente legata ai punti principali del contendere, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. C'è nervosismo per la lentezza delle risposte iraniane, lo dimostra il fatto che il segretario della difesa Hexet torna ad evocare un attacco a Teheran, ma si è già visto che spesso le pressioni americane producono l'effetto contrario. Anzi, secondo Bloomberg, tra venerdì e sabato un attacco missilistico balistico iraniano è stato lanciato in una base aerea americana in Kuwait, ferendo lievemente 5 militari statunitensi e danneggiando gravemente 2 droni d'attacco. Trump parla di negoziati lenti per fare un grande accordo e ribadisce che l'Iran non deve avere il nucleare, e lo fa anche attaccando di nuovo il Papa. Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicago è inutile, scrive dopo che questo è stato ricevuto dal pontefice, e che Teheran non può avere l'atomica. Parole che non avranno probabilmente repliche dalla Santa Sede, dopo la chiarissima frase a suo tempo pronunciata da Leone XIV: chi mi critica lo faccia nella verità. E Israele allarga i suoi attacchi nel sud del Libano, dove un drone di Hezbollah ha ucciso un soldato 21enne dell'IDF.
10: La guerra russo-ucraina. Nella notte le forze di Kiev hanno lanciato attacchi coordinati con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov, sotto attacco anche una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Per Mosca si è trattato invece di un attacco deliberato. La IEA espresso preoccupazione e richiesto di poter accedere al sito per esaminare l'edificio delle turbine colpito. Maltrattamenti e sevizie, gli sviluppi delle indagini sulla morte della bambina di 2 anni a Bordighera, Imperia, lo scorso febbraio, dopo la madre arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi, per entrambi l'accusa è maltrattamenti aggravati e continuati. Nel telefono dell'uomo trovate le foto della bambina con il volto tumefatto e altre immagini. In chiusura lo sport, il Paris Saint-Germain conquista per la seconda volta di fila la Champions League. Nella finale di Budapest l'Arsenal si arrende ai rigori, ma quella di ieri è stata una giornata da incorniciare per il tennis italiano che, pur senza Sinner, lancia 3 azzurri agli ottavi del Roland Garros. Gianni De Gaetano.
12: Di Bosco e di Riviera, di Goleada un anno fa, stavolta soffrendo, il rimonta un palo prima della roulette russa ai rigori. In altre parole, il Paris Saint-Germain si sbocciucchia ancora alla Champions League, un bis nella coppa più bella, sempre griffato Luis Enrique. Nella finale di Budapest si inchina l'Arsenal 1-1 dopo 120 minuti. Havertz, penalty di Dembélé, fatale nella lotteria dal dischetto l'errore del brasiliano Gabriel. Applaudono i tifosi Gunners, oggi attesi in 1 milione all'ora. Londra per festeggiare la Premier. Canta il popolo PSG, impazza la festa per le strade di Parigi, cornice in questi giorni anche del Roland Garros, costretto suo malgrado a fare i conti con la grandeur del tennis azzurro, che pur senza Sinner piazza 3 dei nostri negli ottavi dello slam sulla terra. Flavio Cobolli versione rullo compressore contro l'americano Tien. I due Matteo, il ritrovato Berrettini e Arnaldi, 10 ore in 2 in campo nelle battaglie vinte al 5° contro l'argentino Comesagna, Carne di Darderi e il belga Collignon, nome da ciclista da grandi classiche e di cui sentiremo parlare ancora.
10: Ed è tutto, a più tardi.
1: L'almanacco del giorno.
0: Oggi, domenica 31 maggio, San Silvio di Tolosa, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.35. A Milano sorge invece alle 5.38 e tramonta alle 21.02. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1942 l'aviazione tedesca bombarda la città inglese di Coventry radendola al suolo. Nel 1961 nasce la Repubblica del Sudafrica. Compie oggi 55 anni il regista Paolo Sorrentino. Napoletano verace, Sorrentino conosce il suo primo grande successo nel 2002, quando conquista il nastro d'argento con il film L'uomo in più, che segna, tra l'altro, l'inizio di un'intensa collaborazione artistica con l'attore, anch'egli napoletano, Tony Servillo. Seguiranno altre pellicole importanti come Le conseguenze dell'amore, che vincerà di 5 Davidi di Donatello nel 2005, e Il divo, che lo lancerà anche a livello internazionale, grazie al premio della giuria al Festival di Cannes nel 2008. Nel 2014, sempre insieme a Tony Servillo, vincerà l'Oscar quale miglior film straniero, assegnato a La grande bellezza. Oscar che sfiorerà anche l'anno dopo con il film Youth, la giovinezza. In TV è l'ideatore e il regista delle 2 serie televisive The Young Pope e The New Pope, trasmesse su Sky. E sempre in un 31 maggio, quello del 1930, nasce anche un altro gigante del cinema mondiale, Clint Eastwood, artista che eccelle sia nella recitazione che nella regia. Californiano di San Francisco, trova il successo verso la metà degli anni 60, quando incontra Sergio Leone, divenendo protagonista dei suoi spaghetti western. Negli anni 70 sarà invece l'ispettore Callaghan, senza dubbio un classico del genere poliziesco. Poi, nel 1992, passa alla regia e vince subito 2 Oscar con il film Gli Spietati. Altri 4 Oscar arriveranno nel 2005 con il drammatico Million Dollar Baby, cui seguiranno opere indimenticabili come Gran Torino nel 2008, Invictus, l'Invincibile nel 2009 e American Sniper 2014. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 9:47.
13: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento. La settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni, meno 3,33%, Saipem, meno 2,25% e Ferrari, meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 5,52%, Unicredit, più 2,50%, Avio, più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 15,48%, da Microsoft, più 5,97% e da Salesforce, più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 4,31% e da J&J, meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo.
8: Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: News. Buona domenica da Davide Camera. È molto più restrittiva la controproposta inviata da Donald Trump rispetto alla bozza di accordo raggiunta sull'Iran. I motivi del contendere sarebbero quelli consueti, secondo varie fonti, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. Washington vorrebbe mettere pressione all'Iran. Trump sarebbe irritato dalla lentezza delle risposte, ma i Pasdaran annunciano di aver abbattuto nelle prime ore di oggi un drone statunitense che aveva violato le acque territoriali iraniane per una missione definita ostile. Le guardie rivoluzionarie islamiche hanno definito sotto pieno controllo lo spazio aereo nella zona. Intanto Trump attacca di nuovo il pontefice, che ha ricevuto il sindaco democratico di Chicago, definito inutile dal tycoon, che aggiunge: qualcuno spieghi al Papa che Teheran non può avere l'atomica. Ma Leone XIV anche ieri ha parlato di pace al termine della recita del Rosario in Vaticano. La pace non è una teoria da verificare in laboratorio, piuttosto un impegno quotidiano della nostra vita, ha detto, invitando ad ascoltare il grido di chi ne è privato. Continua anche la guerra in Ucraina. Kiev smentisce la denuncia di Mosca secondo cui un drone avrebbe colpito l'edificio di una turbina della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto un 58enne è stato ucciso durante la notte in un attacco di droni russi nella regione di Chernihiv. La procura di Roma dovrebbe aprire un fascicolo con varie ipotesi di reato a proposito della vicenda dei 30 cavalli imbizzarriti al galoppo lungo la Cristoforo Colombo, travolgendo persone e veicoli, spaventati sembra dai fuochi d'artificio che sarebbero stati accesi da un vigile a poca distanza dalle terme di Caracalla. Gli animali erano sono radunati per la prova delle celebrazioni del 2 giugno. Il bilancio di 4 feriti, 3 militari e una poliziotta di 29 anni. Ciclismo: Jonas Vingegaard domina la penultima tappa del Giro d'Italia, staccando tutti i rivali sulla salita di Piancavallo, dove nel 98 iniziò la scalata di Pantani verso il trionfo nella Corsa Rosa. Oggi per Vingegaard, che in bacheca vanta già Tour e Vuelta, la passerella finale è a Roma. È tutto, grazie per averci seguito.
15: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dal FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 9 e 57 minuti.
1: News.
10: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Donald Trump avrebbe presentato una nuova proposta sull'Iran più restrittiva rispetto alla bozza d'accordo. Intanto un drone di Teheran colpisce una base americana in Kuwait. Davide Camera.
11: Varie fonti fanno sapere che il presidente americano ha inviato una controproposta molto più restrittiva, probabilmente legata ai punti principali del contendere, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. C'è nervosismo per la lentezza delle risposte iraniane. lo dimostra il fatto che il segretario della difesa Hexet torna ad evocare un attacco a Teheran, ma si è già visto che spesso le pressioni americane producono l'effetto contrario. Anzi, secondo Bloomberg, tra venerdì e sabato un attacco missilistico balistico iraniano è stato lanciato in una base aerea americana in Kuwait, ferendo lievemente 5 militari statunitensi e danneggiando gravemente 2 droni d'attacco. Trump parla di negoziati lenti per fare un grande accordo e ribadisce che l'Iran non deve avere il nucleare, e lo fa anche attaccando di nuovo il Papa. Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicago è inutile, scrive dopo che questo è stato ricevuto dal pontefice, e che Teheran non può avere l'atomica. Parole che non avranno probabilmente repliche dalla Santa Sede, dopo la chiarissima frase a suo tempo pronunciata da Leone XIV: chi mi critica lo faccia nella verità. E Israele allarga i suoi attacchi nel sud del Libano, dove un drone di Hezbollah ha ucciso un soldato 21enne dell'IDF.
10: E da Papa Leone XIV un nuovo appello contro le guerre e la pace è sempre possibile, ha rimarcato il pontefice al termine del rosario recitato ieri sera a chiusura del mese mariano e in collegamento con i santuari mariani di tutto il mondo, anche del Libano e dell'Ucraina. La guerra russo-ucraina: nella notte le forze di Kiev hanno lanciato attacchi coordinati con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov, sotto attacco anche una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di aver colpito un reattore della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Per Mosca si è trattato invece di un attacco deliberato. L'AIEA ha espresso preoccupazione e richiesto di poter accedere al sito per esaminare l'edificio delle turbine colpito. La cronaca è il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera, provincia di Imperia, lo scorso febbraio. Dopo la madre è arrestato anche il compagno. Laura Carchiti.
17: Già indagato a piede libero, Manuel Iannuzzi, 42 anni, è stato arrestato ieri con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Nella sua casa per Rinaldo erano state trovate tracce di sangue, così come nell'auto della mamma della piccola, che ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. La bambina era stata trovata morta nella casa della madre la mattina del 9 febbraio dai soccorritori chiamati dalla donna, che sosteneva che la piccola, di 2 anni, aveva difficoltà a respirare. Sul corpo della bambina erano stati trovati però alcuni lividi e macchie e il medico legale, dopo l'esame esterno, sostenne che la morte era avvenuta qualche ora prima, ovvero durante la notte. La donna interrogata in caserma disse invece che i lividi erano dovuti ad una caduta dalle scale di qualche giorno prima e di aver passato la notte tra l'8 e il 9 febbraio assieme alle 3 figlie in casa del suo nuovo compagno a Perinaldo. Al risveglio avrebbe preso le 3 bambine e sarebbe tornata a casa in macchina. Le contraddizioni della donna e la comparazione del racconto con l'analisi delle telecamere di sorveglianza portarono i carabinieri ad arrestarla, arresto che però non venne convalidato dal GIP. Il giudice emise dopo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e la donna venne trasferita a Genova Ponte Decimo, dove si trova tuttora.
10: Un'altra donna uccisa ancora una volta per mano del partner a Ferrara, una donna di 50 anni è morta con una coltellata al petto. In manette il marito, suo coetaneo, ad allertare i carabinieri è stato lo stesso uomo. Inizialmente aveva raccontato che la moglie si era volontariamente tolta la vita. Ed è in gravissime condizioni la donna di 49 anni aggredita dal marito 53enne a Mister Bianco, Catania. L'allarme è scattato quando una delle figlie della coppia ha contattato il 112 chiedendo aiuto per la madre. L'uomo ora in carcere. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain conquista per la seconda volta di fila la Champions League. Nella finale di Budapest l'Arsenal si arrende ai rigori, ma quella di ieri è stata una giornata da incorniciare per il tennis italiano, che pur senza Sinner lancia 3 azzurri agli ottavi del Roland Garros. Gianni De Gaetano.
12: Di Bosco e di Riviera, di Goleada 1 anno fa, stavolta soffrendo il rimonta, un palo prima della roulette russa ai rigori. In altre parole, il Paris Saint-Germain si sbocciucchia ancora alla Champions League, un bis nella coppa più bella, sempre griffato Luis Enrique. Nella finale di Budapest si inchina l'Arsenal 1-1 dopo 120 minuti. Havertz, penalty di Dembélé, fatale nella lotteria dal dischetto, l'errore del brasiliano Gabriel. Applaudono i tifosi Gunners, oggi attesi in 1 milione all'ora Londra per festeggiare la Premier. Canta il popolo PSG, impazza la festa per le strade di Parigi, cornice in questi giorni anche del Roland Garros, costretto suo malgrado a fare i conti con la grandeur del tennis azzurro, che pur senza Sinner piazza 3 dei nostri negli ottavi dello slam sulla terra. Flavio Cobolli versione rullo compressore contro l'americano Tien, i due Matteo, il ritrovato Berrettini e Arnaldi 10 ore in 2 in campo nelle battaglie vinte al 5° contro l'argentino Comesagna, Carnefice di Darderi e il belga Collignon, nome da ciclista da grandi classiche e di cui sentiremo parlare ancora.
10: Ed è tutto, a più tardi.
15: Stai ascoltando Radio GR News.
5: Sono le 10. e 2 minuti.
18: News.
10: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Donald Trump avrebbe presentato una nuova proposta sull'Iran più restrittiva rispetto alla bozza d'accordo. Intanto un drone di Teheran colpisce una base americana in Kuwait. Davide Camera.
11: Varie fonti fanno sapere che il presidente americano ha inviato una controproposta molto più restrittiva, probabilmente legata ai punti principali del contendere, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. C'è nervosismo per la lentezza delle risposte iraniane, lo dimostra il fatto che il segretario della difesa Exet torna ad evocare un attacco a Teheran, ma si è già visto che spesso le pressioni americane producono l'effetto contrario. Anzi, secondo Bloomberg, tra venerdì e sabato un attacco missilistico balistico iraniano è stato lanciato in una base aerea americana in Kuwait, ferendo lievemente 5 militari statunitensi e danneggiando gravemente 2 droni d'attacco. Trump parla di negoziati lenti per fare un grande accordo e ribadisce che l'Iran non deve avere il nucleare, e lo fa anche attaccando di nuovo il Papa. Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicago è inutile, scrive dopo che questo è stato ricevuto dal pontefice, e che Teheran non può avere l'atomica. Parole che non avranno probabilmente repliche dalla Santa Sede, dopo la chiarissima frase a suo tempo pronunciata da Leone XIV: chi mi critica lo faccia nella verità. E Israele allarga i suoi attacchi nel sud del Libano, dove un drone di Hezbollah ha ucciso un soldato 21enne dell'IDF.
10: E da Papa Leone XIV un nuovo appello contro le guerre e la pace è sempre possibile, ha rimarcato il pontefice al termine del rosario recitato ieri sera a chiusura del mese mariano e in collegamento con i santuari mariani di tutto il mondo, anche del Libano e dell'Ucraina. La guerra russo-ucraina: nella notte le forze di Kiev hanno lanciato attacchi coordinati con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov, sotto attacco anche una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Per Mosca si è trattato invece di un attacco deliberato. L'AIEA ha espresso preoccupazione e richiesto di poter accedere al sito per esaminare l'edificio delle turbine colpito. La cronaca è il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera, provincia di Imperia, lo scorso febbraio. Dopo la madre è arrestato anche il compagno. Laura Carchiti.
17: Già indagato a piede libero, Manuel Iannuzzi, 42 anni, è stato arrestato ieri con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Nella sua casa per Rinaldo erano state trovate tracce di sangue, così come nell'auto della mamma della piccola, che ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. La bambina era stata trovata morta nella casa della madre la mattina del 9 febbraio dai soccorritori chiamati dalla donna, che sosteneva che la piccola, di 2 anni, aveva difficoltà a respirare. Sul corpo della bambina erano stati trovati però alcuni lividi e macchie, e il medico legale, dopo l'esame esterno, sostenne che la morte era avvenuta qualche ora prima, ovvero durante la notte. La donna interrogata in caserma disse invece che i lividi erano dovuti ad una caduta dalle scale di qualche giorno prima e di aver passato la notte tra l'8 e il 9 febbraio assieme alle 3 figlie in casa del suo nuovo compagno a Perinaldo. Al risveglio avrebbe preso le 3 bambine e sarebbe tornata a casa in macchina. Le contraddizioni della donna e la comparazione del racconto con l'analisi delle telecamere di sorveglianza portarono i carabinieri ad arrestarla, arresto che però non venne convalidato dal GIP. Il giudice emise dopo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e la donna venne trasferita a Genova Ponte Decimo, dove si trova tuttora.
10: Un'altra donna uccisa ancora una volta per mano del partner a Ferrara, una donna di 50 anni è morta con una coltellata al petto. In manette il marito, suo coetaneo, ad allertare i carabinieri è stato lo stesso uomo. Inizialmente aveva raccontato che la moglie si era volontariamente tolta la vita. Ed è in gravissime condizioni la donna di 49 anni aggredita dal marito 53enne a Mister Bianco, Catania. L'allarme è scattato quando una delle figlie della coppia ha contattato il 112 chiedendo aiuto per la madre. L'uomo ora in carcere. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain conquista per la seconda volta di fila la Champions League. Nella finale di Budapest l'Arsenal si arrende ai rigori, ma quella di ieri è stata una giornata da incorniciare per il tennis italiano, che pur senza Sinner lancia 3 azzurri agli ottavi del Roland Garros. Gianni De Gaetano.
12: Di Bosco e di Riviera, di Goleada 1 anno fa, stavolta soffrendo in rimonta un palo prima della roulette russa ai rigori. In altre parole, il Paris Saint-Germain si sbaciucchia ancora alla Champions League, un bis nella coppa più bella, sempre griffato Luis Enrique. Nella finale di Budapest si inchina l'Arsenal 1-1 dopo 120 minuti. Havertz, penalty di Dembélé, fatale nella lotteria dal dischetto l'errore del brasiliano Gabriel. Applaudono i tifosi Gunners, oggi attesi in 1 milione all'ora. Londra per festeggiare la Premier. Canta il popolo PSG, impazza la festa per le strade di Parigi. Cornice in questi giorni anche del Roland Garros, costretto, suo malgrado, a fare i conti con la grandeur del tennis azzurro, che pur senza Sinner piazza tre dei nostri negli ottavi dello Slam sulla terra. Flavio Cobolli, versione rullo compressore contro l'americano Tien. I due Matteo, il ritrovato Berrettini e Arnaldi, 10 ore in due in campo nelle battaglie vinte al quinto contro l'argentino Comesagna, carnefice di Darderi, e il belga Collignon, nome da ciclista da grandi classiche e di cui sentiremo parlare ancora.
19: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
8: Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Viabilità. Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi, dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta, all'altezza del chilometro 59, per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
1: L'almanacco del giorno.
20: Oggi, domenica 31 maggio, San Silvio di Tolosa, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.35. A Milano sorge invece alle 5.38 e tramonta alle 21.02. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1942 l'aviazione tedesca bombarda la città inglese di Coventry radendola al suolo. Nel 1961 nasce la Repubblica del Sudafrica. Compie oggi 55 anni il regista Paolo Sorrentino. Napoletano verace, Sorrentino conosce il suo primo grande successo nel 2002, quando conquista il nastro d'argento con il film L'uomo in più, che segna, tra l'altro, l'inizio di un'intensa collaborazione artistica con l'attore, anch'egli napoletano, Tony Servillo. Seguiranno altre pellicole importanti come Le conseguenze dell'amore, che vincerà di 5 Davidi di Donatello nel 2005, e Il Divo, che lo lancerà anche a livello internazionale, grazie al premio della giuria al Festival di Cannes nel 2008. Nel 2014, sempre insieme a Tony Servillo, vincerà l'Oscar quale miglior film straniero, assegnato a La grande bellezza. Oscar che sfiorerà anche l'anno dopo con il film Youth, la giovinezza. In TV è l'ideatore e il regista delle due serie televisive The Young Pope e The New Pope, trasmesse su Sky. E sempre in un 31 maggio, quello del 1930, nasce anche un altro gigante del cinema mondiale, Clint Eastwood, artista che eccelle sia nella recitazione che nella regia. Californiano di San Francisco, trova il successo verso la metà degli anni 60, quando incontra Sergio Leone, divenendo protagonista dei suoi spaghetti western. Negli anni 70 sarà invece l'ispettore Callaghan, senza dubbio un classico del genere poliziesco. Poi, nel 1992, passa alla regia e vince subito due Oscar con il film Gli Spietati. Altri quattro Oscar arriveranno nel 2005 con il drammatico Million Dollar Baby, cui seguiranno opere indimenticabili come Gran Torino nel 2008, Invictus, l'Invincibile nel 2009 e American Sniper 2014. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 10 e 12 minuti.
18: News.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Israele intensifica l'offensiva contro Hezbollah nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani, circa 40 km dal confine israeliano. In un messaggio rivolto alla popolazione, il portavoce militare in lingua araba ha invitato i residenti a spostarsi immediatamente verso nord, avvertendo che qualsiasi struttura utilizzata da Hezbollah potrebbe diventare un obiettivo militare. Nelle ultime ore le forze israeliane hanno conquistato anche il castello di Beaufort, una storica fortezza che domina parte del Libano meridionale e della Galilea. L'operazione punta a consolidare il controllo militare dell'area e a colpire le infrastrutture del movimento sciita.
21: Donald Trump avrebbe inasprito le condizioni della proposta americana per arrivare ad un accordo con l'Iran, lo riferisce il New York Times citando fonti dell'amministrazione statunitense. Secondo il quotidiano, il presidente sarebbe irritato dai tempi della risposta iraniana e avrebbe deciso di aumentare la pressione su Teheran inviando una nuova bozza più rigida. L'obiettivo sarebbe accelerare il progresso negoziale e ottenere una risposta rapida dalla leadership iraniana. La proposta sarebbe già stata trasmessa alla guida suprema per la valutazione definitiva.
2: Notte di tensione a Parigi dopo la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. I festeggiamenti sono degenerati in diversi quartieri della capitale francese con incendi, saccheggi e scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine. Secondo le autorità, 7 agenti di polizia sono rimasti feriti e sono stati effettuati almeno 283 fermi. Le situazioni più critiche si sono registrate nei pressi degli Champs-Élysées, della Bastiglia e del Parco dei Principi. Diversi veicoli e cassonetti sono stati incendiati, mentre alcuni negozi sono stati presi di mira dai teppisti.
21: Vediamo in Italia con la cronaca: attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la realtà di Caivano, l'attività di Don Maurizio Patriciello. Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche alcune bombole di gas. L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di identificare i responsabili dell'azione intimidatoria. Sull'episodio è stata aperta un'indagine.
2: La Corte dei Conti contesta un danno erariale da 1.300.000 euro nella gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti nel Beneventano. Secondo l'accusa, alcune persone coinvolte avrebbero ridotto i servizi assistenziali nei centri gestiti dal consorzio Maleventum per destinare parte delle risorse a spese personali. Tra le contestazioni figurano viaggi, soggiorni e acquisti di beni di lusso. La Guardia di Finanza ha notificato 8 inviti a dedurre, tra cui a ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'inchiesta è coordinata dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania.
21: Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri di Gualtieri, nel Reggiano, per scontare una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata su una minorenne appartenente alla sua famiglia. I fatti risalgono al 2017 e sono avvenuti a Bosco Reale, nel Napoletano. La sentenza è diventata definitiva dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione. Oltre alla pena detentiva, l'uomo è stato colpito dall'interdizione perpetua dei pubblici uffici e dagli incarichi di tutela e curatela. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Reggio Emilia.
2: Chiudiamo con lo sport. Il basket: saranno i San Antonio Spurs e i New York Knicks a contendersi il titolo NBA. La squadra texana ha eliminato i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, vincendo gara 7 delle finali della Western Conference per 111-103, chiudendo la serie sul 4-3. Grande protagonista Victor Wembanyama, nominato miglior giocatore delle finali di conference. A soli 22 anni il talento francese continua a collezionare riconoscimenti e avrà ora l'occasione di conquistare il suo primo titolo NBA. La serie finale prenderà il via mercoledì prossimo con la sfida contro New York. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
18: Meteo.
8: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
11: News. Buona domenica da Davide Camera. È molto più restrittiva la controproposta inviata da Donald Trump rispetto alla bozza di accordo raggiunta sull'Iran. I motivi del contendere sarebbero quelli consueti, secondo varie fonti, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. Washington vorrebbe mettere pressione all'Iran, Trump sarebbe irritato dalla lentezza delle risposte, ma i Pasdaran annunciano di aver abbattuto nelle prime ore di oggi un drone statunitense che aveva violato le acque territoriali iraniane per una missione definita ostile. Le guardie rivoluzionarie islamiche hanno definito sotto pieno controllo lo spazio aereo nella zona. Intanto Trump attacca di nuovo il pontefice, che ha ricevuto il sindaco democratico di Chicago, definito inutile dal tycoon, che aggiunge: qualcuno spieghi al Papa che Teheran non può avere l'atomica. Ma Leone XIV anche ieri ha parlato di pace al termine della recita del Rosario in Vaticano. La pace non è una teoria da verificare in laboratorio, piuttosto un impegno quotidiano della nostra vita, ha detto, invitando ad ascoltare il grido di chi ne è privato. Continua anche la guerra in Ucraina. Kiev smentisce la denuncia di Mosca secondo cui un drone avrebbe colpito l'edificio di una turbina della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto un 58enne è stato ucciso durante la notte in un attacco di droni russi nella regione di Chernihiv. La procura di Roma dovrebbe aprire un fascicolo con varie ipotesi di reato a proposito della vicenda dei 30 cavalli imbizzarriti al galoppo lungo la Cristoforo Colombo, travolgendo persone e veicoli, spaventati sembra dai fuochi d'artificio che sarebbero stati accesi da un vigile a poca distanza dalle terme di Caracalla. Gli animali erano radunati per la prova delle celebrazioni del 2 giugno. Il bilancio di 4 feriti, 3 militari e una poliziotta di 29 anni. Ciclismo: Jonas Vingegaard domina la penultima tappa del Giro d'Italia, staccando tutti i rivali sulla salita di Piancavallo, dove nel 98 iniziò la scalata di Pantani verso il trionfo nella Corsa Rosa. Oggi per Vingegaard, che in bacheca vanta già Tour e Vuelta, la passerella finale è a Roma. È tutto, grazie per averci seguito.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dal FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 10. e 22 minuti.
18: News.
4: Buongiorno dalla redazione.
7: Donald Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche a Teheran per una valutazione, lo scrive il New York Post. Trump era frustrato dalla lentezza con cui l'Iran ha risposto alle proposte americane. Un funzionario ha affermato che le modifiche apportate dal tycoon, una nuova proposta più rigida, erano probabilmente volte ad accelerare il processo, esercitando pressione sull'Iran affinché accettasse il quadro già inviato alla guida suprema iraniana.
4: Intanto in Medio Oriente l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zaran in Libano, a circa 40 chilometri dal confine con Israele, nell'ambito delle sue operazioni contro Hezbollah. Inoltre le IDF hanno ulteriormente intensificato nelle ultime ore l'offensiva di terra nel sud del Libano. Nei giorni scorsi avevano annunciato l'avvio di un'operazione nella zona per distruggere le infrastrutture di Hezbollah ed eliminare i terroristi.
7: Ora in Italia, attentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego, in provincia di Vicenza, di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte, ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie sotto casa, lasciando anche delle bombole di gas. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Enego, oltre ai vigili del fuoco per disinnescare alcune bombolette inesplose.
4: Il ragazzino di 12 anni che due giorni fa tentato di accoltellare il professore di tecnologia in una scuola di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani, era determinato a compiere una strage e si ispirava esplicitamente a motti fascisti e stragi commesse negli Stati Uniti. Durante l'interrogatorio con la procuratrice dei minori di Palermo, il ragazzino non avrebbe mostrato nessun pentimento per il suo gesto, che era stato programmato nei dettagli nei giorni precedenti e annunciato, seppure con post solo allusivi, sul suo profilo TikTok. Sequestrati tutti i dispositivi elettronici in possesso del ragazzo.
7: Risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio Maleventum, destinando poi il denaro sottratto a scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso. Ammonta a 1,3 milioni di euro il danno erariale che la Guardia di Finanza di Benevento e la Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti contestano a 8 persone, tra cui figurano ex dipendenti della Prefettura di Benevento. A tutti i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno notificato altrettanti inviti a dedurre.
4: Il calcio, Rafaleão ha parlato del suo futuro a Sport TV Portugal, parole che sembrano allontanare il portoghese dal Milan. Penso di avere già dato tutto quello che avevo al Milan. Ambisco ad avere una nuova sfida in un nuovo campionato e se questo dovesse accadere sarei molto contento, ha detto l'attaccante, che ha poi aggiunto: dopo il mondiale studierò le migliori opzioni per il futuro della mia carriera, per continuare a competere ai massimi livelli nel calcio europeo.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
18: Meteo.
8: Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Viabilità. Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
18: News. Buona domenica da Davide Camera. È molto più restrittiva la controproposta inviata da Donald Trump rispetto alla bozza di accordo raggiunta sull'Iran. I motivi del contendere sarebbero quelli consueti, secondo varie fonti, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. Washington vorrebbe mettere pressione all'Iran. Trump sarebbe irritato dalla lentezza delle risposte, ma i Pasdaran annunciano di aver abbattuto nelle prime ore di oggi un drone statunitense che aveva violato le acque territoriali iraniane per una missione definita ostile. Le guerre
0: guardie rivoluzionarie islamiche hanno definito sotto pieno controllo lo spazio aereo nella zona. Intanto Trump attacca di nuovo il pontefice, che ha ricevuto il sindaco democratico di Chicago, definito inutile dal tycoon, che aggiunge: qualcuno spieghi al Papa che Teheran non può avere l'atomica. Ma Leone XIV anche ieri ha parlato di pace al termine della recita del Rosario in Vaticano. La pace non è una teoria da verificare in laboratorio, piuttosto un impegno quotidiano della nostra vita, ha detto, invitando ad ascoltare il grido di chi ne è privato. Continua anche la guerra in Ucraina. Kiev smentisce la denuncia di Mosca secondo cui un drone avrebbe colpito l'edificio di una turbina della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto un 58enne è stato ucciso durante la notte in un attacco di droni russi nella regione di Chernihiv. La procura di Roma dovrebbe aprire un fascicolo con varie ipotesi di reato a proposito della vicenda dei 30 cavalli imbizzarriti al galoppo lungo la Cristoforo Colombo, travolgendo persone e veicoli, spaventati sembra dai fuochi d'artificio che sarebbero stati accesi da un vigile a poca distanza dalle terme di Caracalla. Gli animali erano radunati per la prova delle celebrazioni del 2 giugno. Il bilancio di 4 feriti, 3 militari e una poliziotta di 29 anni. Ciclismo: Jonas Vingegaard domina la penultima tappa del Giro d'Italia, staccando tutti i rivali sulla salita di Piancavallo, dove nel 98 iniziò la scalata di Pantani verso il trionfo nella Corsa Rosa. Oggi per Vingegaard, che in bacheca avvantaggia Tour e Vuelta, la passerella finale è a Roma. È tutto, grazie per averci seguito.
13: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il

0: Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 87,82 dollari al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a 91,11 dollari, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa 4.420 dollari il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a 4.564 dollari l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News.
5: Sono le 10 e 32 minuti.
6: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà 2 concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle due ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione.

0: prodotti locali per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Donald Trump avrebbe presentato una nuova proposta sull'Iran più restrittiva rispetto alla bozza d'accordo. Intanto un drone di Teheran colpisce una base americana in Kuwait. Davide Camera.
2: Varie fonti fanno sapere che il presidente americano ha inviato una controproposta molto più restrittiva, probabilmente legata ai punti principali del contendere, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. C'è nervosismo per la lentezza delle risposte iraniane, lo dimostra il fatto che il segretario della difesa Exet torna ad evocare un attacco a Teheran, ma si è già visto che spesso le pressioni americane producono l'effetto contrario. Anzi, secondo Bloomberg, tra venerdì e sabato un attacco missilistico balistico iraniano è stato lanciato in una base aerea americana in Kuwait, ferendo lievemente 5 militari statunitensi e danneggiando gravemente 2 droni d'attacco. Trump parla di negoziati lenti per fare un grande accordo e ribadisce che l'Iran non deve avere il nucleare, e lo fa anche attaccando di nuovo il Papa. Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicago è inutile, scrive dopo che questo è stato ricevuto dal pontefice, e che Teheran non può avere l'atomica. Parole che non avranno probabilmente repliche dalla Santa Sede, dopo la chiarissima frase a suo tempo pronunciata da Leone XIV: chi mi critica lo faccia nella verità. E Israele allarga i suoi attacchi nel sud del Libano, dove un drone di Hezbollah ha ucciso un soldato 21enne dell'IDF.
1: E da Papa Leone XIV un nuovo appello contro le guerre: la pace è sempre possibile, ha rimarcato il pontefice al termine del rosario recitato ieri sera a chiusura del mese mariano e in collegamento con i santuari mariani di tutto il mondo, anche del Libano e dell'Ucraina. La guerra russo-ucraina: nella notte le forze di Kiev hanno lanciato attacchi coordinati con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov, sotto attacco anche una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Per Mosca si è trattato invece di un attacco deliberato. La IEA ha espresso preoccupazione e richiesto di poter accedere al sito per esaminare l'edificio delle turbine colpito. La cronaca è il caso della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera, provincia di Imperia, lo scorso febbraio. Dopo la madre è arrestato anche il compagno. Laura Carchiti.
3: Già indagato a piede libero, Manuel Iannuzzi, 42 anni, è stato arrestato ieri con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Nella sua casa per Rinaldo erano state trovate tracce di sangue, così come nell'auto della mamma della piccola, che ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga. La bambina era stata trovata morta nella casa della madre la mattina del 9 febbraio dai soccorritori chiamati dalla donna, che sosteneva che la piccola, di 2 anni, aveva difficoltà a respirare. Sul corpo della bambina erano stati trovati però alcuni lividi e macchie, e il medico legale, dopo l'esame esterno, sostenne che la morte era avvenuta qualche ora prima, ovvero durante la notte. La donna, interrogata in caserma, disse invece che i lividi erano dovuti ad una caduta dalle scale di qualche giorno prima e di aver passato la notte tra l'8 e il 9 febbraio assieme alle 3 figlie in casa del suo nuovo compagno, a Perinaldo. Al risveglio avrebbe preso le 3 bambine e sarebbe tornata a casa in macchina. Le contraddizioni della donna e la comparazione del racconto con l'analisi delle telecamere di sorveglianza portarono i carabinieri ad arrestarla, arresto che però non venne convalidato dal GIP. Il giudice emise dopo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e la donna venne trasferita a Genova Ponte Decimo, dove si trova tuttora.
1: Un'altra donna uccisa ancora una volta per mano del partner a Ferrara, una donna di 50 anni è morta con una coltellata al petto. In manette il marito, suo coetaneo, ad allertare i carabinieri è stato lo stesso uomo. Inizialmente aveva raccontato che la moglie si era volontariamente tolta la vita. Ed è in gravissime condizioni la donna di 49 anni aggredita dal marito 53enne a Mister Bianco, Catania. L'allarme è scattato quando una delle figlie della coppia ha contattato il 112 chiedendo aiuto per la madre. L'uomo ora in carcere. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain conquista per la seconda volta di fila la Champions League. Nella finale di Budapest l'Arsenal si arrende ai rigori, ma quella di ieri è stata una giornata da incorniciare per il tennis italiano, che pur senza Sinner lancia 3 azzurri agli ottavi del Roland Garros. Gianni De Gaetano.
4: Di Bosco e di Riviera, di Goleada un anno fa, stavolta soffrendo in rimonta un palo prima della roulette russa ai rigori. In altre parole, il Paris Saint-Germain si sbaciucchia ancora alla Champions League, un bis nella coppa più bella, sempre griffato Luis Enrique. Nella finale di Budapest si inchina l'Arsenal 1-1 dopo 120 minuti. Havertz, penalty di Dembélé, fatale nella lotteria dal dischetto l'errore del brasiliano Gabriel. Applaudono i tifosi Gunners, oggi attesi in 1 milione all'ora Londra per festeggiare la Premier, canta il popolo PSG, impazza la festa per le strade di Parigi, cornice in questi giorni anche del Roland Garros, costretto, suo malgrado, a fare i conti con la grandeur del tennis azzurro, che pur senza Sinner piazza tre dei nostri negli ottavi dello Slam sulla terra. Flavio Cobolli, versione rullo compressore contro l'americano Tien, i due Matteo, il ritrovato Berrettini e Arnaldi, 10 ore in due in campo nelle battaglie vinte al quinto contro l'argentino Comesagna, carnefice di Darderi, e il belga Collignon, nome da ciclista da grandi classiche e di cui sentiremo parlare ancora.
1: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Sport. Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique resta abbracciato alla Champions League, la Coppa dei Sogni. Si infrangono ai rigori quelli dell'Arsenal, la regina della Premier, e quelli più in generale del calcio inglese, che pregustava già il clamoroso tris dopo i trionfi in Europa League e Conference di Aston Villa e Crystal Palace. Nella finale di Budapest i campioni in carica si impongono nella lotteria dal dischetto dopo l'1-1 al 120esimo. Fatale per i Gunners l'errore del brasiliano Gabriel. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
6: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvar e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari, ai rigori fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League da allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
7: Siamo abituati ai rigori.
6: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
8: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere tifosi così contenti, per noi è la migliore fine di stagione così.
4: Festa grande, ma purtroppo rovinata a Parigi, dove quasi 50.000 persone si erano ritrovate al Parco dei Principi per vedere la gara sui maxischermi. La polizia è dovuta intervenire per evitare blocchi stradali e saccheggi, scontri, furti e 131 arresti. Ma di questi tempi la Ville Lumière, l'ombelico del mondo del tennis, cornice del Roland Garros, il campionato del mondo sulla terra rossa, che ieri ha visto le gesta di tre moschettieri azzurri bravi a riscattare la delusione per l'addio prematuro di Rossin. Centrare gli ottavi, Flavio Cobolli a valanga contro l'americano Tien, poi le battaglie dei due Matteo, Arnaldi e Berrettini entrambi in campo oltre 5 ore per superare il belga Collignon e l'argentino Comesagna. Non ci resta che unire e goderci la gioia dei tre nostri tennisti.
9: Sognare non è mai sbagliato, quindi sono qui pronto a sognare.
10: La cosa buona è che il piede non mi sembra faccia male, quindi sono veramente contento di giocare queste partite e di riuscire a star bene poi dopo.
9: Un aiuto pazzesco del mio team, che è stato lì tutta la partita a caricarmi anche quando le cose si erano complicate un po', quindi è un incrocio tra la voglia di vincere e trovare il modo per starci bene in quella sensazione.
4: Domani questi match degli ottavi, Cobolli svaida Arnaldi di Tiafoe, Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo, che ha eliminato proprio Sinner. Oggi alla caccia dei quarti nel doppio Bolelli Vavassori, straordinari per quest'ultimo in coppia anche con Sarrerani negli ottavi del misto. Cambiamo argomento. Sullo sfondo del Circo Massimo dei Fori Imperiali, passerella trionfale di Jonas Vingegaard, padrone assoluto del Giro d'Italia, ottavo nella storia ad aver conquistato anche Tour e Vuelta. Il fuoriclasse danese ha posto il sigillo sulla corsa rosa, dominando ieri la penultima tappa. Quinta vittoria in questa edizione sulla salita di Piancavallo, che nel 1998 vide le gesta dell'indimenticabile Marco Pantani. Basket, la Reyer Venezia ribalta il fattore campo vincendo 91-83 sul parquet della Virtus Bologna in gara 1 della semifinale dei playoff scudetto. Domani si replica ancora in Emilia, stasera gara 2 dell'altra serie di semifinale Brescia-Milano con gli ospiti avanti 1-0. Chiudiamo con la MotoGP che fa tappa al Mugello, ore 14. Parte davanti a tutti il leader mondiale Bezzecchi, ieri quarto nella sprint, vinta a sorpresa dallo spagnolo Raúl Fernández, che scatterà col secondo tempo davanti al connazionale Martin. Seconda fila per il campione iridato Marc Márquez. Ed è tutto, buona domenica.
11: Viabilità. Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
12: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 31 maggio, San Silvio di Tolosa, il sole sorge a Roma alle 5.35 e tramonta alle 20.35. A Milano sorge invece alle 5.38 e tramonta alle 21.02. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1942 l'aviazione tedesca bombarda la città inglese di Coventry radendola al suolo. Nel 1961 nasce la Repubblica del Sudafrica. Compie oggi 55 anni il regista Paolo Sorrentino. Napoletano verace, Sorrentino conosce il suo primo grande successo nel 2002, quando conquista il nastro d'argento con il film L'uomo in più, che segna, tra l'altro, l'inizio di un'intensa collaborazione artistica con l'attore, anch'egli napoletano, Tony Servillo. Seguiranno altre pellicole importanti come Le conseguenze dell'amore, che vincerà di 5 Davidi di Donatello nel 2005, e Il Divo, che lo lancerà anche a livello internazionale, grazie al premio della giuria al Festival di Cannes nel 2008. Nel 2014, sempre insieme a Tony Servillo, vincerà l'Oscar quale miglior film straniero, assegnato a La grande bellezza. Oscar che sfiorerà anche l'anno dopo con il film Youth, la giovinezza. In TV è l'ideatore e il regista delle due serie televisive The Young Pope e The New Pope, trasmesse su Sky. E sempre in un 31 maggio, quello del 1930, nasce anche un altro gigante del cinema mondiale, Clint Eastwood, artista che eccelle sia nella recitazione che nella regia. Californiano di San Francisco, trova il successo verso la metà degli anni 60, quando incontra Sergio Leone, divenendo protagonista dei suoi spaghetti western. Negli anni 70 sarà invece l'ispettore Callaghan, senza dubbio un classico del genere poliziesco. Poi, nel 1992, passa alla regia e vince subito due Oscar con il film Gli Spietati. Altri quattro Oscar arriveranno nel 2005 con il drammatico Million Dollar Baby, cui seguiranno opere indimenticabili come Gran Torino nel 2008, Invictus, l'Invincibile nel 2009 e American Sniper 2014. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
13: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
14: Sono le 10 e 48 minuti.
15: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 15,48%, da Microsoft, più 5,97%, e da Salesforce, più 6,93%. Mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 4,31%, e da J&J, meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Meteo.
5: Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
13: Sport.
4: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique resta abbracciato alla Champions League, la Coppa dei Sogni. Si infrangono i rigori, quelli dell'Arsenal, la regina della Premier, e quelli più in generale del calcio inglese, che pregustava già il clamoroso tris dopo i trionfi in Europa League e Conference di Aston Villa e Crystal Palace. Nella finale di Budapest i campioni in carica si impongono nella lotteria dal dischetto dopo l'1-1 al 120esimo. Fatale per i Gunners l'errore del brasiliano Gabriel. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
6: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970, è sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvar e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari. Ai rigori, fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League d'allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
7: Ci siamo abituati ai rigori.
6: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
8: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere tifosi così contenti per noi è la migliore fine di stagione così.
4: Festa grande, ma purtroppo rovinata a Parigi, dove quasi 50.000 persone si erano ritrovate al Parco dei Principi per vedere la gara sui maxischermi. La polizia è dovuta intervenire per evitare blocchi stradali e saccheggi, scontri, furti e 131 arresti. Ma di questi tempi la Ville Lumière, l'ombelico del mondo del tennis, cornice del Roland Garros, il campionato del mondo sulla terra rossa che ieri ha visto le gesta di tre moschettieri azzurri bravi a riscattare la delusione per l'addio prematuro di Rössinger. Centrare gli ottavi, Flavio Cobolli a valanga contro l'americano Tien, poi le battaglie dei due Matteo, Arnaldi e Berrettini entrambi in campo oltre 5 ore per superare il belga Collignon e l'argentino Comesagna. Non ci resta che unire e goderci la gioia dei tre nostri tennisti.
9: Sognare non è mai sbagliato, quindi sono qui pronto a sognare.
10: La cosa buona è che il piede non mi sembra faccia male, quindi sono veramente contento di giocare queste partite e di riuscire a star bene poi dopo.
9: Un aiuto pazzesco del mio team che è stato lì tutta la partita a caricarmi anche quando le cose si erano complicate un po', quindi è un incrocio tra la voglia di vincere e trovare il modo per starci bene in quella sensazione.
4: Domani questi match degli ottavi, Cobolli svaida Arnaldi di Tiafoe, Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo che ha eliminato proprio Sinner. Oggi alla caccia dei quarti nel doppio Bolelli Vavassori, straordinari per quest'ultimo in coppia anche con Sarrerani negli ottavi del misto. Cambiamo argomento. Sullo sfondo del Circo Massimo dei Fori Imperiali, passerella trionfale di Jonas Vingegaard, padrone assoluto del Giro d'Italia, ottavo nella storia ad aver conquistato anche Tour e Vuelta. Il fuoriclasse danese ha posto il sigillo sulla corsa rosa dominando ieri la penultima tappa, quinta vittoria in questa edizione sulla salita di Piancavallo che nel 1998 vide le gesta dell'indimenticabile Marco Pantani. Basket, la Reyer Venezia ribalta il fattore campo vincendo 91-83 sul parquet della Virtus Bologna in gara 1 della semifinale dei playoff scudetto. Domani si replica ancora in Emilia, stasera gara 2 dell'altra serie di semifinale Brescia-Milano con gli ospiti avanti 1-0. Chiudiamo con la MotoGP che fa tappa al Mugello, ore 14, parte davanti a tutti il leader mondiale Bezzecchi ieri quarto nella sprint vinta a sorpresa dallo spagnolo Raúl Fernández che scatterà col secondo tempo davanti al connazionale Martin. Seconda fila per il campione ridato Marc Márquez. Ed è tutto, buona domenica.
13: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
17: Economy News.
18: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dalla FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia raggiunge gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit.
19: In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Aurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
20: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
21: Sono le 10 e 59 minuti.
20: News.
22: Buongiorno dalla redazione.
23: Medio Oriente in apertura. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zahrani, in Libano, a circa 40 chilometri dal confine con Israele, nell'ambito delle sue operazioni contro Hezbollah. Qualsiasi edificio utilizzato da Hezbollah per scopi militari può diventare un obiettivo, ha avvertito Avichai Andrae, portavoce dell'esercito di lingua araba, in un messaggio pubblicato su Telegram.
22: Attentato ad Enego, Vicenza, contro il giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la situazione a Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello, il prete della Terra dei Fuochi che lotta per l'ambiente e contro i clan. Dopo la mezzanotte, ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa del cronista, lasciando anche bombolette di gas. Cappellari mesi fa aveva ricevuto pesanti minacce e inviti a smettere di scrivere.
23: Ad Afragola, in provincia di Napoli, è andato a fuoco lo striscione che ricordava la 14enne Martina Carbonaro, uccisa un anno fa e per il cui delitto ha confessato il suo ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni, sotto processo per omicidio volontario aggravato. Lo striscione con la foto di Martina, collocato all'esterno dello stadio Moccia, è stato completamente distrutto dalle fiamme. Sono in corso indagini.
22: Avrebbero ridotto i servizi destinati ai migranti ospitati nei centri di accoglienza per destinare parte delle risorse pubbliche ad esigenze private. E questa è l'ipotesi al centro dell'inchiesta contabile che ha portato alla contestazione di un danno erariale pari a 1,3 milioni di euro nel Beneventano. Secondo quanto emerso dagli accertamenti delle autorità, il denaro destinato alla gestione delle strutture del consorzio Maleventum sarebbe stato utilizzato per finanziare spese personali, tra cui viaggi e acquisti di accessori di lusso.
23: Quattro feriti, almeno un'automobile distrutta, un istruttore che rischia uno stop e tanta paura. Questo è il bilancio di quanto accaduto nella notte fra venerdì 29 e sabato 30 maggio a Roma, quando 35 cavalli sono scappati e hanno attraversato al galoppo via Cristoforo Colombo, incrociandosi, in alcuni casi scontrandosi, con il traffico serale del weekend. Secondo le prime ipotesi, a farli scappare imbizzarriti sarebbe stato il rumore dei fuochi d'artificio accesi da un gruppo di agenti della polizia locale di Roma Capitale a circa 200 metri dagli animali.
22: Il tennis: iniziano gli ottavi di finale al Roland Garros 2026. Oggi si giocano i match dell'ottava giornata dello Slam di Parigi. Nel tabellone femminile, occhi puntati su Iga Swiatek, già in campo in questi minuti contro l'Ucraina Marta Kostyuk. Mentre in quello maschile scende in campo il grande favorito per la vittoria finale, Alexander Zverev, contro l'olandese De Jong. Con la sessione serale che vedrà affrontarsi João Fonseca, mattatore di Novak Djokovic e Casper Ruud.
23: È tutto, al prossimo aggiornamento.
20: Meteo.
5: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
20: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il regno continua. Il Paris Saint-Germain è campione d'Europa per il secondo anno di fila. Stavolta non con un trionfo netto come nel 5-0 sull'Inter dello scorso anno, ma in una tesissima finale contro l'Arsenal chiusa dal dischetto. A Budapest decisivo l'errore di Gabriel dopo l'1-1 nei 120 minuti, con Havertz subito a segno a inizio primo tempo e il pari di Dembélé sul rigore. È stata dura, entrambe le squadre meritavano di vincere la Champions League, le parole del tecnico del PSG, Luis Enrique. E come già accaduto un anno fa, Parigi è finita di nuovo nel caos durante i festeggiamenti per la vittoria della Champions. Veicoli e cassonetti dati alle fiamme, negozi saccheggiati, migliaia di razzi pirotecnici lanciati e tensioni tra tifosi e polizia. 7 agenti sono rimasti feriti, almeno 283 i fermi, secondo una fonte della procura citata dalle Parisienne. La Serie A, titoli di coda tra Rafa Leão e il Milan, l'attaccante portoghese rompe il silenzio e a Sport TV apre all'addio in estate. Penso di aver dato tutto quello che potevo dare, ora voglio una nuova sfida in un altro campionato, le parole di Leão. Adesso, ha aggiunto l'attaccante, la cosa più importante è il mondiale e aiutare la nazionale come posso. Quando arriverà il momento valuterò le migliori opzioni per proseguire la mia carriera. Il tennis, saranno 3 gli italiani agli ottavi di finale del Roland Garros 2026, anche senza Sinner, come nel 2021, quando però ad arrivarci furono Jannik, Berrettini e Musetti. Matteo Arnaldi si aggiunge a Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, vincendo una battaglia incredibile contro Collignon per 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6, 4 ore e 58 minuti di partita. Il suo avversario agli ottavi sarà Francis Tiafoe. Berrettini sfiderà invece l'argentino Cerundolo, Cobolli affronterà l'americano Svaida. Il quadro degli ottavi a Parigi si apre oggi con la parte bassa del tabellone che vede impegnato il tedesco Sascha Zverev, testa di serie numero 2 del seeding, contro il lucky loser olandese De Jong. Occhi puntati anche su Fonseca Rud e sul derby spagnolo Jodar Carreno. Ciclismo, la capitale è pronta ad accogliere per la quarta edizione di fila l'ultima tappa e la festa del Giro d'Italia. Una passerella pomeridiana di appena 130 chilometri, una chance per i velocisti dopo tante fatiche in montagna. Si parte da Ostia e si arriverà al centro di Roma, percorrendo per 7 volte un circuito urbano molto breve tra i Fori Imperiali e il Circo Massimo, sede del traguardo. Al termine le premiazioni per tutti i vincitori, a partire dalla maglia rosa Jonas Vingegaard. Spazio anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone. La MotoGP torna in pista oggi per il Gran Premio d'Italia al Mugello. Si riparte dalla vittoria di Raul Fernandez nella sprint di ieri. Gara in programma oggi alle 14, Bezzecchi in pole, sesto Bagnaia. NBA, San Antonio Spurs tornano alle Finals dopo 12 anni. Vincono gara 7 della finale playoff dell'Ovest a Oklahoma City, battendo i Thunder 111-103. Chiudono la serie sul 4-3, eliminano i campioni in carica superandoli a casa loro. Per aggiungere la ciliegina sulla torta, gli Spurs dovranno superare i New York Knicks, i vincitori dell'Est, in gara 1 delle Finals, in programma giovedì. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 11 e 6 minuti.
15: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 87,82 dollari al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a 91,11 dollari, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa 4.420 dollari il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a 4.564 dollari l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Meteo.
5: Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: Sport.
4: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique resta abbracciato alla Champions League, la Coppa dei Sogni. Si infrangono ai rigori quelli dell'Arsenal, la regina della Premier, e quelli più in generale del calcio inglese, che pregustava già il clamoroso tris dopo i trionfi in Europa League e Conference di Aston Villa e Crystal Palace. Nella finale di Budapest i campioni in carica si impongono nella lotteria dal dischetto dopo l'1-1 al 120esimo. Fatale per i Gunners l'errore del brasiliano Gabriel. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
6: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvar e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari. Ai rigori, fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League da allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
7: Ci siamo abituati ai rigori.
6: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
8: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere tifosi così contenti per noi è la migliore fine di stagione così.
4: Festa grande, ma purtroppo rovinata a Parigi, dove quasi 50.000 persone si erano ritrovate al Parco dei Principi per vedere la gara sui maxischermi. La polizia è dovuta intervenire per evitare blocchi stradali e saccheggi, scontri, furti e 131 arresti. Ma di questi tempi la Ville Lumière, l'ombelico del mondo del tennis, cornice del Roland Garros, il campionato del mondo sulla terra rossa che ieri ha visto le gesta di 3 moschettieri azzurri bravi a riscattare la delusione per l'addio prematuro di Rossin. Centrare gli ottavi, Flavio Cobolli a valanga contro l'americano Tien, poi le battaglie dei due Matteo, Arnaldi e Berrettini entrambi in campo oltre 5 ore per superare il belga Collignon e l'argentino Comesagna. Non ci resta che unire e goderci la gioia dei 3 nostri tennisti.
9: Sognare non è mai sbagliato, quindi sono qui pronto a sognare.
10: La cosa buona è che il piede non mi sembra faccia male, quindi sono veramente contento di giocare queste partite e di riuscire a star bene poi dopo.
9: Un aiuto pazzesco del mio team, che è stato lì tutta la partita a caricarmi anche quando le cose si erano complicate un po', quindi è un incrocio tra la voglia di vincere e trovare il modo per starci bene in quella sensazione.
4: Domani questi match degli ottavi, con Cobolli svaida Arnaldi Tiafo, Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo, che ha eliminato proprio Sinner. Oggi alla caccia dei quarti nel doppio, Bolelli Vavassori straordinari per quest'ultimo, in coppia anche con Sarrerani negli ottavi del misto. Cambiamo argomento. Sullo sfondo del Circo Massimo dei Fori Imperiali, passerella trionfale di Jonas Vingegaard, padrone assoluto del Giro d'Italia, ottavo nella storia ad aver conquistato anche Tour e Vuelta. Il fuoriclasse danese ha posto il sigillo sulla corsa rosa, dominando ieri la penultima tappa. Quinta vittoria in questa edizione sulla salita di Piancavallo, che nel 1998 vide le gesta dell'indimenticabile Marco Pantani. Basket, la Reyer Venezia ribalta il fattore campo vincendo 91-83 sul parquet della Virtus Bologna in gara 1 della semifinale dei playoff scudetto. Domani si replica ancora in Emilia, stasera gara 2 dell'altra serie di semifinale Brescia-Milano con gli ospiti avanti 1-0. Chiudiamo con la MotoGP che fa tappa al Mugello, ore 14, parte davanti a tutti il leader mondiale Bezzecchi, ieri quarto nella sprint, vinta a sorpresa dallo spagnolo Raúl Fernández, che scatterà col secondo tempo davanti al connazionale Martin. Seconda fila per il campione ridato Marc Márquez. Ed è tutto, buona domenica.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
11: Economy News.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dalla FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
21: Sono le 11 e 18 minuti.
13: News.
14: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Israele intensifica l'offensiva contro Hezbollah nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani, circa 40 km dal confine israeliano. In un messaggio rivolto alla popolazione, il portavoce militare in lingua araba ha invitato i residenti a spostarsi immediatamente verso nord, avvertendo che qualsiasi struttura utilizzata da Hezbollah potrebbe diventare un obiettivo militare. Nelle ultime ore le forze israeliane hanno conquistato anche il castello di Beaufort, una storica fortezza che domina parte del Libano meridionale e della Galilea. L'operazione punta a consolidare il controllo militare dell'area e a colpire le infrastrutture del movimento sciita.
17: Donald Trump avrebbe inasprito le condizioni della proposta americana per arrivare ad un accordo con l'Iran, lo riferisce il New York Times citando fonti dell'amministrazione statunitense. Secondo il quotidiano, il presidente sarebbe irritato dai tempi della risposta iraniana e avrebbe deciso di aumentare la pressione su Teheran inviando una nuova bozza più rigida. L'obiettivo sarebbe accelerare il progresso negoziale e ottenere una risposta rapida dalla leadership iraniana. La proposta sarebbe già stata trasmessa alla guida suprema per la valutazione definitiva.
14: Notte di tensione a Parigi dopo la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. I festeggiamenti sono degenerati in diversi quartieri della capitale francese con incendi, saccheggi e scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine. Secondo le autorità, 7 agenti di polizia sono rimasti feriti e sono stati effettuati almeno 283 fermi. Le situazioni più critiche si sono registrate nei pressi degli Champs-Élysées, della Bastiglia e del Parco dei Principi. Diversi veicoli e cassonetti sono stati incendiati, mentre alcuni negozi sono stati presi di mira dai teppisti.
17: Vediamo in Italia con la cronaca: attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la realtà di Caivano, l'attività di Don Maurizio Patriciello. Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche alcune bombole di gas. L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di identificare i responsabili dell'azione intimidatoria. Sull'episodio è stata aperta un'indagine.
14: La Corte dei Conti contesta un danno erariale da 1.300.000 euro nella gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti nel Beneventano. Secondo l'accusa, alcune persone coinvolte avrebbero ridotto i servizi assistenziali nei centri gestiti dal consorzio Maleventum per destinare parte delle risorse a spese personali. Tra le contestazioni figurano viaggi, soggiorni e acquisti di beni di lusso. La Guardia di Finanza ha notificato 8 inviti a dedurre, tra cui a ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'inchiesta è coordinata dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania.
17: Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri di Gualtieri, nel Reggiano, per scontare una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata su una minorenne appartenente alla sua famiglia. I fatti risalgono al 2017 e sono avvenuti a Bosco Reale, nel Napoletano. La sentenza è diventata definitiva dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione. Oltre alla pena detentiva, l'uomo è stato colpito dall'interdizione perpetua dei pubblici uffici e dagli incarichi di tutela e curatela. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Reggio Emilia.
14: Chiudiamo con lo sport, il basket. Saranno i San Antonio Spurs e i New York Knicks a contendersi il titolo NBA. La squadra texana ha eliminato i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, vincendo gara 7 delle finali della Western Conference per 111-103, chiudendo la serie sul 4-3. Grande protagonista Victor Wembanyama, nominato miglior giocatore delle finali di conference. A soli 22 anni il talento francese continua a collezionare riconoscimenti e avrà ora l'occasione di conquistare il suo primo titolo NBA. La serie finale prenderà il via mercoledì prossimo con la sfida contro New York. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
20: Meteo.
5: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
20: Sport.
22: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il regno continua. Il Paris Saint-Germain è campione d'Europa per il secondo anno di fila. Stavolta non con un trionfo netto come nel 5-0 sull'Inter dello scorso anno, ma in una tesissima finale contro l'Arsenal chiusa dal dischetto. A Budapest decisivo l'errore di Gabriel dopo l'1-1 nei 120 minuti, con Havertz subito a segno a inizio primo tempo e il pari di Dembélé sul rigore. È stata dura, entrambe le squadre meritavano di vincere la Champions League, le parole del tecnico del PSG PSG, Luis Enrique. E come già accaduto un anno fa, Parigi è finita di nuovo nel caos durante i festeggiamenti per la vittoria della Champions. Veicoli e cassonetti dati alle fiamme, negozi saccheggiati, migliaia di razzi pirotecnici lanciati e tensioni tra tifosi e polizia. 7 agenti sono rimasti feriti, almeno 283 i fermi, secondo una fonte della procura citata dalle Parisienne. La Serie A, titoli di coda tra Rafa Leão e il Milan, l'attaccante portoghese rompe il silenzio e a Sport TV apre all'addio in estate. Penso di aver dato tutto quello che potevo dare. Ora voglio una nuova sfida in un altro campionato, le parole di Leão. Adesso, ha aggiunto l'attaccante, la cosa più importante è il mondiale e aiutare la nazionale come posso. Quando arriverà il momento valuterò le migliori opzioni per proseguire la mia carriera. Il tennis, saranno 3 gli italiani agli ottavi di finale del Roland Garros 2026, anche senza Sinner, come nel 2021, quando però ad arrivarci furono Jannik, Berrettini e Musetti. Matteo Arnaldi si aggiunge a Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, vincendo una battaglia incredibile contro Collignon per 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6, 4 ore e 58 minuti di partita. Il suo avversario agli ottavi sarà Francis Tiafoe. Berrettini sfiderà invece l'argentino Cerundolo, Cobolli affronterà l'americano Svajda. Il quadro degli ottavi a Parigi si apre oggi con la parte bassa del tabellone che vede impegnato il tedesco Sascha Zverev, testa di serie numero 2 del seeding, contro il lucky loser olandese De Jong. Occhi puntati anche su Fonseca Rud e sul derby spagnolo Hodar Carreno. Ciclismo, la capitale è pronta ad accogliere per la quarta edizione di fila l'ultima tappa e la festa del Giro d'Italia. Una passerella pomeridiana di appena 130 km, una chance per i velocisti dopo tante fatiche in montagna. Si parte da Ostia e si arriverà al centro di Roma, percorrendo per 7 volte un circuito urbano molto breve tra i Fori Imperiali e il Circo Massimo, sede del traguardo. Al termine le premiazioni per tutti i vincitori, a partire dalla maglia rosa Jonas Vingegaard. Spazio anche per le gioie italiane, con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone. La MotoGP torna in pista oggi per il Gran Premio d'Italia al Mugello. Si riparte dalla vittoria di Raul Fernandez nella sprint di ieri. Gara in programma oggi alle 14, Bezzecchi in pole, sesto Bagnaia. NBA, San Antonio Spurs tornano alle finals dopo 12 anni. Vincono gara 7 della finale playoff dell'Ovest a Oklahoma City, battendo i Thunder 111-103. Chiudono la serie sul 4-3, eliminano i campioni in carica superandoli a casa loro. Per aggiungere la ciliegina sulla torta, gli Spurs dovranno superare i New York Knicks, i vincitori dell'Est, in gara 1 delle finals, in programma giovedì. E per ora è tutto, a più tardi.
13: News.
22: Buongiorno dalla redazione.
18: Medio Oriente in apertura. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zahrani, in Libano, a circa 40 chilometri dal confine con Israele, nell'ambito delle sue operazioni contro Hezbollah. Qualsiasi edificio utilizzato da Hezbollah per scopi militari può diventare un obiettivo, ha avvertito Avichai Andrae, portavoce dell'esercito di lingua araba, in un messaggio pubblicato su Telegram.
22: Attentato ad Enego, Vicenza, contro il giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la situazione a Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello, il prete della Terra dei Fuochi che lotta per l'ambiente e contro i clan. Dopo la mezzanotte, ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa del cronista, lasciando anche bombolette di gas. Cappellari mesi fa aveva ricevuto pesanti minacce e inviti a smettere di scrivere.
18: Ad Afragola, in provincia di Napoli, è andato a fuoco lo striscione che ricordava la 14enne Martina Carbonaro, uccisa un anno fa e per il cui delitto ha confessato il suo ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni, sotto processo per omicidio volontario aggravato. Lo striscione con la foto di Martina, collocato all'esterno dello stadio Moccia, è stato completamente distrutto dalle fiamme. Sono in corso indagini.
22: Avrebbero ridotto i servizi destinati ai migranti ospitati nei centri di accoglienza per destinare parte delle risorse pubbliche ad esigenze private. E questa è l'ipotesi al centro dell'inchiesta contabile che ha portato alla contestazione di un danno erariale pari a 1,3 milioni di euro nel Beneventano. Secondo quanto emerso dagli accertamenti delle autorità, il denaro destinato alla gestione delle strutture del consorzio Maleventum sarebbe stato utilizzato per finanziare spese personali, tra cui viaggi e acquisti di accessori di lusso.
18: 4 feriti, almeno un'automobile distrutta, un istruttore che rischia uno stop e tanta paura. Questo è il bilancio di quanto accaduto nella notte fra venerdì 29 e sabato 30 maggio a Roma, quando 35 cavalli sono scappati e hanno attraversato al galoppo via Cristoforo Colombo, incrociandosi, in alcuni casi scontrandosi, con il traffico serale del weekend. Secondo le prime ipotesi, a farli scappare imbizzarriti sarebbe stato il rumore dei fuochi d'artificio accesi da un gruppo di agenti della polizia locale di Roma Capitale a circa 200 metri dagli animali.
22: Il tennis, iniziano gli ottavi di finale al Roland Garros 2026. Oggi si giocano i match dell'ottava giornata dello Slam di Parigi. Nel tabellone femminile, occhi puntati su Iga Swiatek, già in campo in questi minuti contro l'Ucraina Marta Kostyuk. Mentre in quello maschile scende in campo il grande favorito per la vittoria finale, Alexander Zverev, contro l'olandese De Jong. Con la sessione serale che vedrà affrontarsi Joao Fonseca, mattatore di Novak Djokovic e Casper Ruud.
18: È tutto, al prossimo aggiornamento.
20: GR News.
0: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
0: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
20: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
21: Sono le 11 e 28 minuti.
20: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
19: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 11 e 28 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà 2 concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle due ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Israele intensifica l'offensiva contro Hezbollah nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani, circa 40 km dal confine israeliano. In un messaggio rivolto alla popolazione, il portavoce militare in lingua araba ha invitato i residenti a spostarsi immediatamente verso nord, avvertendo che qualsiasi struttura utilizzata da Hezbollah potrebbe diventare un obiettivo militare. Nelle ultime ore le forze israeliane hanno conquistato anche il castello di Beaufort, una storica fortezza che domina parte del Libano meridionale e della Galilea. L'operazione punta a consolidare il controllo militare dell'area e a colpire le infrastrutture del movimento sciita.
5: Donald Trump avrebbe inasprito le condizioni della proposta americana per arrivare ad un accordo con l'Iran, lo riferisce il New York Times citando fonti dell'amministrazione statunitense. Secondo il quotidiano, il presidente sarebbe irritato dai tempi della risposta iraniana e avrebbe deciso di aumentare la pressione su Teheran inviando una nuova bozza più rigida. L'obiettivo sarebbe accelerare il progresso negoziale e ottenere una risposta rapida dalla leadership iraniana. La proposta sarebbe già stata trasmessa alla guida suprema per la valutazione definitiva.
4: Notte di tensione a Parigi dopo la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. I festeggiamenti sono degenerati in diversi quartieri della capitale francese con incendi, saccheggi e scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine. Secondo le autorità, 7 agenti di polizia sono rimasti feriti e sono stati effettuati almeno 283 fermi. Le situazioni più critiche si sono registrate nei pressi degli Champs-Élysées, della Bastiglia e del Parco dei Principi. Diversi veicoli e cassonetti sono stati incendiati, mentre alcuni negozi sono stati presi di mira dai teppisti.
5: Vediamo in Italia con la cronaca: attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la realtà di Caivano, l'attività di Don Maurizio Patriciello. Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche alcune bombole di gas. L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. Le forze dell'ordine stanno cercando di identificare i responsabili dell'azione intimidatoria. Sull'episodio è stata aperta un'indagine.
4: La Corte dei Conti contesta un danno erariale da 1.300.000 euro nella gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti nel Beneventano. Secondo l'accusa, alcune persone coinvolte avrebbero ridotto i servizi assistenziali nei centri gestiti dal consorzio Maleventum per destinare parte delle risorse a spese personali. Tra le contestazioni figurano viaggi, soggiorni e acquisti di

0: beni di lusso. La Guardia di Finanza ha notificato 8 inviti a dedurre, tra cui a ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'inchiesta è coordinata dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania.
1: Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri di Gualtieri, nel Reggiano, per scontare una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata su una minorenne appartenente alla sua famiglia. I fatti risalgono al 2017 e sono avvenuti a Bosco Reale, nel Napoletano. La sentenza è diventata definitiva dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione. Oltre alla pena detentiva, l'uomo è stato colpito dall'interdizione perpetua dei pubblici uffici e dagli incarichi di tutela e curatela. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Reggio Emilia.
0: Chiudiamo con lo sport. Il basket: saranno i San Antonio Spurs e i New York Knicks a contendersi il titolo NBA. La squadra texana ha eliminato i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, vincendo gara 7 delle finali della Western Conference per 111-103, chiudendo la serie sul 4-3. Grande protagonista Victor Wembanyama, nominato miglior giocatore delle finali di conference. A soli 22 anni il talento francese continua a collezionare riconoscimenti e avrà ora l'occasione di conquistare il suo primo titolo NBA. La serie finale prenderà il via mercoledì prossimo con la sfida contro New York. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News. Buona domenica da Davide Camera. Una controproposta restrittiva è quella di Donald Trump all'Iran rispetto alla bozza di accordo approvata dalle parti, in particolare sul arricchimento dell'uranio estretto di Hormuz. Dalle parti ancora il consueto stillicidio delle minacce reciproche, con il segretario della difesa americano Hexet che evoca un attacco a Teheran, i Pasdaran che rivendicano l'abbattimento di un drone americano. E non c'è pace nel sud del Libano, dove l'UNICEF accusa Israele di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, 11 al giorno, ma anche al confine, con gli attacchi di Hezbollah con missili e droni contro il nord di Israele, dove l'IDF chiude le scuole. A Enego, nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Lasciate anche bombole di gas. Un danno erariale da 1.300.000 euro, quello contestato dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti a 8 persone, tra cui ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'accusa è avere usato per scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso, fondi destinati ai servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migrati del consorzio Maleventum. Disordini e arresti a Parigi durante i festeggiamenti della finale di Champions League giocata a Budapest e vinta dal Paris Saint-Germain ai rigori sull'Arsenal. Dopo gli scontri, oltre 400 persone sono state fermate, di cui 283 nella capitale francese. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con i gas lacrimogeni. 7 agenti sono rimasti feriti. MotoGP al Mugello, nella sprint colpo grosso di Raul Fernandez, lo spagnolo dell'Aprilia Trekhaus, precede il connazionale Martin e il romano della Ducati VR46 di Gian Antonio. Quarto il leader mondiale Bezzecchi, che partirà davanti a tutti in griglia. Oggi la gara avrà inizio alle 14. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 11:37.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato, nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle, il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni, meno 3,33%, Saipem, meno 2,25% e Ferrari, meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 5,52%, Unicredit, più 2,50%, Avio, più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 15,48%, da Microsoft, più 5,97%, e da Salesforce, più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 4,31%, e da J&J, meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Meteo.
2: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Sport.
5: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique resta abbracciato alla Champions League, la Coppa dei Sogni. Si infrangono ai rigori quelli dell'Arsenal, la regina della Premier, e quelli più in generale del calcio inglese, che pregustava già il clamoroso tris dopo i trionfi in Europa League e Conference di Aston Villa e Crystal Palace. Nella finale di Budapest i campioni in carica si impongono nella lotteria dal dischetto dopo l'1-1 al 120esimo. Fatale per i Gunners l'errore del brasiliano Gabriel. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
8: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970, è sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvara e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida tra tensioni e sostituzioni si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari, ai rigori fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League da allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
9: Ci siamo abituati ai rigori.
8: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
10: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere tifosi così contenti per noi è la migliore fine di stagione così.
5: Festa grande, ma purtroppo rovinata a Parigi, dove quasi 50.000 persone si erano ritrovate al Parco dei Principi per vedere la gara sui maxischermi. La polizia è dovuta intervenire per evitare blocchi stradali e saccheggi, scontri, furti e 131 arresti. Ma di questi tempi la Ville Lumière, l'ombelico del mondo del tennis, cornice del Roland Garros, il campionato del mondo sulla terra rossa che ieri ha visto le gesta di tre moschettieri azzurri bravi a riscattare la delusione per l'addio prematuro di Rössinger. Centrare gli ottavi, Flavio Cobolli a valanga contro l'americano Tien, poi le battaglie dei due Matteo, Arnaldi e Berrettini entrambi in campo oltre 5 ore per superare il belga Collignon e l'argentino Comesagna. Non ci resta che unire e goderci la gioia dei tre nostri tennisti.
11: Sognare non è mai sbagliato, quindi sono qui pronto a sognare.
12: La cosa buona è che il piede non mi sembra faccia male, quindi sono veramente contento di giocare queste partite e di riuscire a star bene poi dopo.
11: Un aiuto pazzesco del mio team che è stato lì tutta la partita a caricarmi anche quando le cose si erano complicate un po', quindi è un incrocio tra la voglia di vincere e trovare il modo per starci bene in quella sensazione.
5: Domani questi match degli ottavi, Cobolli svaida Arnaldi di Tiafoe, Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo che ha eliminato proprio Sinner. Oggi alla caccia dei quarti nel doppio Bolelli Vavassori, straordinari per quest'ultimo in coppia anche con Sarrerani negli ottavi del misto. Cambiamo argomento. Sullo sfondo del Circo Massimo dei Fori Imperiali, passerella trionfale di Jonas Vingegaard, padrone assoluto del Giro d'Italia, ottavo nella storia ad aver conquistato anche Tour e Vuelta. Il fuoriclasse danese ha posto il sigillo sulla corsa rosa dominando ieri la penultima tappa, quinta vittoria in questa edizione sulla salita di Piancavallo che nel 1998 vide le gesta dell'indimenticabile Marco Pantani. Basket, la Reyer Venezia ribalta il fattore campo vincendo 91-83 sul parquet della Virtus Bologna in gara 1 della semifinale dei playoff scudetto. Domani si replica ancora in Emilia. Stasera gara 2 dell'altra serie di semifinale Brescia-Milano con gli ospiti avanti 1-0. Chiudiamo con la MotoGP che fa tappa al Mugello, ore 14. Parte davanti a tutti il leader mondiale Bezzecchi, ieri quarto nella sprint, vinta a sorpresa dallo spagnolo Raúl Fernández che scatterà col secondo tempo davanti al connazionale Martin. Seconda fila per il campione iridato Marc Márquez. Ed è tutto, buona domenica.
6: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dalla FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
14: Sono le 11 e 49 minuti.
4: News.
15: Buongiorno dalla redazione.
16: Medio Oriente in apertura. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zahrani, in Libano, a circa 40 chilometri dal confine con Israele, nell'ambito delle sue operazioni contro Hezbollah. Qualsiasi edificio utilizzato da Hezbollah per scopi militari può diventare un obiettivo, ha avvertito Avichai Andrae, portavoce dell'esercito di lingua araba, in un messaggio pubblicato su Telegram.
15: Attentato ad Enego, Vicenza, contro il giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la situazione a Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello, il prete della Terra dei Fuochi che lotta per l'ambiente e contro i clan. Dopo la mezzanotte, ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa del cronista, lasciando anche bombolette di gas. Cappellari mesi fa aveva ricevuto pesanti minacce e inviti a smettere di scrivere.
16: Ad Afragola, in provincia di Napoli, è andato a fuoco lo striscione che ricordava la 14enne Martina Carbonaro, uccisa un anno fa e per il cui delitto ha confessato il suo ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni, sotto processo per omicidio volontario aggravato. Lo striscione con la foto di Martina, collocato all'esterno dello stadio Moccia, è stato completamente distrutto dalle fiamme. Sono in corso indagini.
15: Avrebbero ridotto i servizi destinati ai migranti ospitati nei centri di accoglienza per destinare parte delle risorse pubbliche ad esigenze private. È questa l'ipotesi al centro dell'inchiesta contabile che ha portato alla contestazione di un danno erariale pari a 1,3 milioni di euro nel Beneventano. Secondo quanto emerso dagli accertamenti delle autorità, il denaro destinato alla gestione delle strutture del consorzio Maleventum sarebbe stato utilizzato per finanziare spese personali, tra cui viaggi e acquisti di accessori di lusso.
16: Quattro feriti, almeno un'automobile distrutta, un istruttore che rischia uno stop e tanta paura. Questo è il bilancio di quanto accaduto nella notte fra venerdì 29 e sabato 30 maggio a Roma, quando 35 cavalli sono scappati e hanno attraversato al galoppo via Cristoforo Colombo, incrociandosi, in alcuni casi scontrandosi, con il traffico serale del weekend. Secondo le prime ipotesi a farli scappare imbizzarriti sarebbe stato il rumore dei fuochi d'artificio accesi da un gruppo di agenti della polizia locale di Roma Capitale a circa 200 metri dagli animali.
15: Il tennis: iniziano gli ottavi di finale al Roland Garros 2026. Oggi si giocano i match dell'ottava giornata dello Slam di Parigi. Nel tabellone femminile, occhi puntati su Iga Swiatek, già in campo in questi minuti contro l'Ucraina Marta Kostyuk. Mentre in quello maschile scende in campo il grande favorito per la vittoria finale, Alexander Zverev, contro l'olandese De Jong, con la sessione serale che vedrà affrontarsi Joao Fonseca, mattatore di Novak Djokovic, e Casper Ruud.
16: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: News.
5: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique resta abbracciato alla Champions League. La Coppa dei Sogni. Si infrangono ai rigori quelli dell'Arsenal, la regina della Premier, e quelli più in generale del calcio inglese, che pregustava già il clamoroso tris dopo i trionfi in Europa League e Conference di Aston Villa e Crystal Palace. Nella finale di Budapest i campioni in carica si impongono nella lotteria dal dischetto dopo l'1-1 al 120esimo. Fatale per i Gunners l'errore del brasiliano Gabriel. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
8: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvara e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari, ai rigori fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League d'allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
9: Ci siamo abituati ai rigori.
5: Festa grande, ma purtroppo rovinata a Parigi, dove quasi 50.000 persone si erano ritrovate al Parco dei Principi per vedere la gara sui maxischermi. La polizia è dovuta intervenire per evitare blocchi stradali e saccheggi, scontri, furti e 131 arresti. Tennis Roland Garros, dopo due match a maratona di circa 5 ore.
4: Meteo.
2: Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Israele intensifica l'offensiva contro Hezbollah nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani, circa 40 km dal confine israeliano. In un messaggio rivolto alla popolazione, il portavoce militare in lingua araba ha invitato i residenti a spostarsi immediatamente verso nord, avvertendo che qualsiasi struttura utilizzata da Hezbollah potrebbe diventare un obiettivo militare. Nelle ultime ore le forze israeliane hanno conquistato anche il castello di Beaufort, una storica fortezza che domina parte del Libano meridionale e della Galilea. L'operazione punta a consolidare il controllo militare dell'area e a colpire le infrastrutture del movimento sciita.
1: Donald Trump avrebbe inasprito le condizioni della proposta americana per arrivare ad un accordo con l'Iran. Lo riferisce il New York Times, citando fonti dell'amministrazione statunitense. Secondo il quotidiano, il presidente sarebbe irritato dai tempi della risposta iraniana e avrebbe deciso di aumentare la pressione su Teheran inviando una nuova bozza più rigida. L'obiettivo sarebbe accelerare il progresso negoziale e ottenere una risposta rapida dalla leadership iraniana. La proposta sarebbe già stata trasmessa alla guida suprema per la valutazione definitiva.
0: Notte di tensione a Parigi dopo la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. I festeggiamenti sono degenerati in diversi quartieri della capitale francese, con incendi, saccheggi e scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine. Secondo le autorità, 7 agenti di polizia sono rimasti feriti e sono stati effettuati almeno 283 fermi. Le situazioni più critiche si sono registrate nei pressi degli Champs-Élysées, della Bastiglia e del Parco dei Principi. Diversi veicoli e cassonetti sono stati incendiati, mentre alcuni negozi sono stati presi di mira dai teppisti.
1: Vediamo in Italia con la cronaca: attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la realtà di Caivano, l'attività di Don Maurizio Patriciello. Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche alcune bombole di gas. L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di identificare i responsabili dell'azione intimidatoria. Sull'episodio è stata aperta un'indagine.
0: La Corte dei Conti contesta un danno erariale da 1.300.000 euro nella gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti nel Beneventano. Secondo l'accusa, alcune persone coinvolte avrebbero ridotto i servizi assistenziali nei centri gestiti dal consorzio Maleventum per destinare parte delle risorse a spese personali. Tra le contestazioni figurano viaggi, soggiorni e acquisti di beni di lusso. La Guardia di Finanza ha notificato 8 inviti a dedurre, tra cui a ex dipendenti della prefettura di Benevento. L'inchiesta è coordinata dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania.
1: Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri di Gualtieri, nel Reggiano, per scontare una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata su una minorenne appartenente alla sua famiglia. I fatti risalgono al 2017 e sono avvenuti a Bosco Reale, nel Napoletano. La sentenza è diventata definitiva dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione. Oltre alla pena detentiva, l'uomo è stato colpito dall'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dagli incarichi di tutela e curatela. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Reggio Emilia.
0: Chiudiamo con lo sport, il basket. Saranno i San Antonio Spurs e i New York Knicks a contendersi il titolo NBA. La squadra texana ha eliminato i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, vincendo gara 7 delle finali della Western Conference per 111-103, chiudendo la serie sul 4-3. Grande protagonista Victor Wembanyama, nominato miglior giocatore delle finali di conference. A soli 22 anni il talento francese continua a collezionare riconoscimenti e avrà ora l'occasione di conquistare il suo primo titolo NBA. La serie finale prenderà il via mercoledì prossimo con la sfida contro New York. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Sport.
15: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il regno continua. Il Paris Saint-Germain è campione d'Europa per il secondo anno di fila. Stavolta non con un trionfo netto come nel 5-0 sull'Inter dello scorso anno, ma in una tesissima finale contro l'Arsenal chiusa dal dischetto. A Budapest decisivo l'errore di Gabriel dopo l'1-1 nei 120 minuti, con Havertz subito a segno a inizio primo tempo e il pari di Dembélé sul rigore. È stata dura, entrambe le squadre meritavano di vincere la Champions League. Le parole del tecnico del PSG, Luis Enrique. E come già accaduto un anno fa, Parigi è finita di nuovo nel caos durante i festeggiamenti per la vittoria della Champions. Veicoli e cassonetti dati alle fiamme, negozi saccheggiati, migliaia di razzi pirotecnici lanciati e tensioni tra tifosi e polizia. 7 agenti sono rimasti feriti, almeno 283 i fermi secondo una fonte della procura citata dalle Parisienne. La Serie A, titoli di coda tra Rafa Leão e il Milan, l'attaccante portoghese rompe il silenzio e a Sport TV apre all'addio in estate. Penso di aver dato tutto quello che potevo dare. Ora voglio una nuova sfida in un altro campionato, le parole di Leão. Adesso, ha aggiunto l'attaccante, la cosa più importante è il mondiale e aiutare la nazionale come posso. Quando arriverà il momento valuterò le migliori opzioni per proseguire la mia carriera. Il tennis, saranno 3 gli italiani agli ottavi di finale del Roland Garros 2026, anche senza Sinner, come nel 2021, quando però ad arrivarci furono Jannik, Berrettini e Musetti. Matteo Arnaldi si aggiunge a Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, vincendo una battaglia incredibile contro Collignon per 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6, 4 ore e 58 minuti di partita. Il suo avversario agli ottavi sarà Francis Tiafoe. Berrettini sfiderà invece l'argentino Cerundolo, Cobolli affronterà l'americano Svajda. Il quadro degli ottavi a Parigi si apre oggi con la parte bassa del tabellone che vede impegnato il tedesco Sascha Zverev, testa di serie numero 2 del seeding, contro il lucky loser olandese De Jong. Occhi puntati anche su Fonseca Rudd e sul derby spagnolo Hodar Carreno. Ciclismo, la capitale è pronta ad accogliere per la quarta edizione di fila l'ultima tappa e la festa del Giro d'Italia. Una passerella pomeridiana di appena 130 km, una chance per i velocisti dopo tante fatiche in montagna. Si parte da Ostia e si arriverà al centro di Roma, percorrendo per 7 volte un circuito urbano molto breve tra i Fori Imperiali e il Circo Massimo, sede del traguardo. Al termine le premiazioni per tutti i vincitori, a partire dalla maglia rosa Jonas Vingegaard. Spazio anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone. La MotoGP torna in pista oggi per il Gran Premio d'Italia al Mugello. Si riparte dalla vittoria di Raul Fernandez nella sprint di ieri. Gara in programma oggi alle 14, Bezzecchi in pole, sesto Bagnaia. NBA, San Antonio Spurs tornano alle finals dopo 12 anni. Vincono gara 7 della finale playoff dell'Ovest a Oklahoma City, battendo i Thunder 111-103. Chiudono la serie sul 4-3, eliminano i campioni in carica superandoli a casa loro. Per aggiungere la ciliegina sulla torta, gli Spurs dovranno superare i New York Knicks, i vincitori dell'Est, in gara 1 delle finals, in programma giovedì. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
14: Sono le 12 ed un minuto.
4: News.
15: Un saluto dalla redazione.
16: Esteri in apertura. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe ancora durare diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Intervistato da Fox News, Trump ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non non potrà ottenere l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
15: La cronaca ci porta in Italia. Un ragazzo di 17 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 80 nei pressi di Ortanova in provincia di Foggia. È accaduto intorno alle 3. In auto c'erano altri 4 ragazzi che sono rimasti feriti. La vettura è finita contro il guardrail dopo essersi sbilanciata e capovolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.
16: Emergono nuovi e drammatici dettagli sull'inchiesta per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta il 9 febbraio scorso a Bordighera. A raccontare agli investigatori le ultime ore della piccola è stata la sorella maggiore di 9 anni, la cui testimonianza è ora agli atti dell'indagine. Secondo il racconto, già dalla sera del 7 febbraio, Beatrice mostrava evidenti segni di sofferenza mentre si trovava a Perinaldo, nell'abitazione di Manuel Iannuzzi, compagno della madre. L'uomo e la donna sono in stato di arresto.
15: Momenti di panico sono stati vissuti nella tarda serata di ieri a Pergine Valsugana in provincia di Trento, dove una maxirissa è scoppiata nei pressi di Piazza Gavazzi, vedendo il coinvolgimento di un piccolo ma violento gruppo di persone. Durante lo scontro è comparsa anche una cetta, circostanza che ha creato il terrore tra la gente. A porre fine a questi attimi di inspiegabile follia e di violenza sono stati i carabinieri, che sono riusciti a sedare la lite e a bloccare i rissosi. Sui motivi scatenanti l'aggressione sono in corso gli accertamenti.
16: Torniamo all'estero. Una meteora in rotta di collisione con la Terra è esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti, provocando boati che hanno riecheggiato nella regione con un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di TNT. Lo ha fatto sapere la NASA. La palla di fuoco si è disintegrata sopra il nord-est del Massachusetts e il sud-est del New Hampshire alle 20:06 ora italiana.
15: In chiusura all'NBA, i San Antonio Spurs, trascinati dalla superstar Wembanyama, si sono qualificati per le finali detronizzando i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder con il punteggio di 111-103, conquistando così la possibilità di sfidare i New York Knicks per il titolo a partire da mercoledì. Gli Spurs si sono aggiudicati la serie al meglio delle 7 partite delle finali di Western Conference per 4-3.
16: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
2: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: News. Buona domenica da Davide Camera. Una controproposta restrittiva è quella di Donald Trump all'Iran rispetto alla bozza di accordo approvata dalle parti, in particolare sul arricchimento dell'uranio estretto di Hormuz. Dalle parti ancora il consueto stillicidio delle minacce reciproche, con il segretario della difesa americano Hegseth che evoca un attacco a Teheran, i Pasdaran che rivendicano l'abbattimento di un drone americano. E non c'è pace nel sud del Libano, dove l'UNICEF accusa Israele di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, 11 al giorno, ma anche al confine con gli attacchi di Bolla con missili e droni contro il nord di Israele, dove l'IDF chiude le scuole. A Enego nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Lasciate anche bombole di gas. Un danno erariale da 1.300.000 euro, quello contestato dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti a 8 persone, tra cui ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'accusa è avere usato per scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso, fondi destinati ai servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migrati del consorzio Maleventum. Disordini e arresti a Parigi durante i festeggiamenti della finale di Champions League giocata a Budapest e vinta dal Paris Saint-Germain ai rigori sull'Arsenal. Dopo gli scontri, oltre 400 persone sono state fermate, di cui 283 nella capitale francese. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con i gas lacrimogeni. 7 agenti sono rimasti feriti. MotoGP al Mugello, nella sprint colpo grosso di Raul Fernandez, lo spagnolo dell'Aprilia Trekhouse, precede il connazionale Martin e il romano della Ducati VR46 di Gian Antonio. Quarto il leader mondiale Bezzecchi, che partirà davanti a tutti in griglia. Oggi la gara avrà inizio alle 14. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
14: Sono le 12:06.
4: News.
15: Un saluto dalla redazione.
16: Esteri in apertura. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe ancora durare diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Intervistato da Fox News, Trump ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
15: La cronaca ci porta in Italia. Un ragazzo di 17 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 80 nei pressi di Ortanova in provincia di Foggia. È accaduto intorno alle 3. In auto c'erano altri 4 ragazzi che sono rimasti feriti. La vettura è finita contro il guardrail dopo essersi sbilanciata e capovolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.
16: Emergono nuovi e drammatici dettagli sull'inchiesta per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta il 9 febbraio scorso a Bordighera. A raccontare agli investigatori le ultime ore della piccola è stata la sorella maggiore di 9 anni, la cui testimonianza è ora agli atti dell'indagine. Secondo il racconto, già dalla sera del 7 febbraio, Beatrice mostrava evidenti segni di sofferenza mentre si trovava a Perinaldo, nell'abitazione di Manuel Iannuzzi, compagno della madre. L'uomo e la donna sono in stato di arresto.
15: Momenti di panico sono stati vissuti nella tarda serata di ieri a Pergine Valsugana in provincia di Trento, dove una maxirissa è scoppiata nei pressi di Piazza Gavazzi, vedendo il coinvolgimento di un piccolo ma violento gruppo di persone. Durante lo scontro è comparsa anche una cetta, circostanza che ha creato il terrore tra la gente. A porre fine a questi attimi di inspiegabile follia e di violenza sono stati i carabinieri, che sono riusciti a sedare la lite e a bloccare i rissosi. Sui motivi scatenanti l'aggressione sono in corso gli accertamenti.
16: Torniamo all'estero. Una meteora in rotta di collisione con la Terra è esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti, provocando boati che hanno riecheggiato nella regione con un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di TNT. Lo ha fatto sapere la NASA. La palla di fuoco si è disintegrata sopra il nord-est del Massachusetts e il sud-est del New Hampshire alle 20:06, ora italiana.
15: In chiusura l'NBA, i San Antonio Spurs, trascinati dalla superstar Wembanyama, si sono qualificati per le finali, detronizzando i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder con il punteggio di 111-103, conquistando così la possibilità di sfidare i New York Knicks per il titolo a partire da mercoledì. Gli Spurs si sono aggiudicati la serie al meglio delle 7 partite delle finali di Western Conference per 4-3.
16: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
2: Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
3: Buona domenica da Davide Camera. Una controproposta restrittiva è quella di Donald Trump all'Iran rispetto alla bozza di accordo approvata dalle parti, in particolare sul arricchimento dell'uranio e stretto di Hormuz. Dalle parti ancora il consueto stillicidio delle minacce reciproche, con il segretario della difesa americano Hegseth che evoca un attacco a Teheran, i Pasdaran che rivendicano l'abbattimento di un drone americano. E non c'è pace nel sud del Libano, dove l'UNICEF accusa Israele di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, 11 al giorno, ma anche al confine con gli attacchi di Bolla con missili e droni contro il nord di Israele, dove l'IDF chiude le scuole. A Enego nel Vicentino attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Lasciate anche bombole di gas. Un danno erariale da 1.300.000 euro, quello contestato dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti a 8 persone, tra cui ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'accusa è avere usato per scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso, fondi destinati ai servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migrati del consorzio Maleventum. Disordini e arresti a Parigi durante i festeggiamenti della finale di Champions League giocata a Budapest e vinta dal Paris Saint-Germain ai rigori sull'Arsenal. Dopo gli scontri oltre 400 persone sono state fermate, di cui 283 nella capitale francese. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con i gas lacrimogeni. 7 agenti sono rimasti feriti. MotoGP al Mugello, nella sprint colpo grosso di Raul Fernandez, lo spagnolo dell'Aprilia Trekhouse, precede il connazionale Martin e il romano della Ducati VR46 di Gian Antonio, quarto il leader mondiale Bezzecchi, che partirà davanti a tutti in griglia. Oggi la gara avrà inizio alle 14. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
13: Economy News. Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dal FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
14: Sono le 12 e 16 minuti.
4: News.
17: Un saluto dalla redazione.
16: Esteri in apertura. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe ancora durare diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Intervistato da Fox News, Trump ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare e dovrà garantire garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
17: La cronaca ci porta in Italia. Un ragazzo di 17 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 80 nei pressi di Ortanova in provincia di Foggia. È accaduto intorno alle 3. In auto c'erano altri 4 ragazzi che sono rimasti feriti. La vettura è finita contro il guardrail dopo essersi sbilanciata e capovolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.
16: Emergono nuovi e drammatici dettagli sull'inchiesta per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta il 9 febbraio scorso a Bordighera. A raccontare agli investigatori le ultime ore della piccola è stata la sorella maggiore di 9 anni, la cui testimonianza è ora agli atti dell'indagine. Secondo il racconto, già dalla sera del 7 febbraio, Beatrice mostrava evidenti segni di sofferenza mentre si trovava a Perinaldo, nell'abitazione di Manuel Iannuzzi, compagno della madre. L'uomo e la donna sono in stato di arresto.
17: Momenti di panico sono stati vissuti nella tarda serata di ieri a Pergine Valsugana in provincia di Trento, dove una maxirissa è scoppiata nei pressi di Piazza Gavazzi, vedendo il coinvolgimento di un piccolo ma violento gruppo di persone. Durante lo scontro è comparsa anche una cetta, circostanza che ha creato il terrore tra la gente. A porre fine a questi attimi di inspiegabile follia e di violenza sono stati i carabinieri, che sono riusciti a sedare la lite e a bloccare i rissosi. Sui motivi scatenanti l'aggressione sono in corso gli accertamenti.
16: Torniamo all'estero. Una meteora in rotta di collisione con la Terra è esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti, provocando boati che hanno riecheggiato nella regione con un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di TNT. Lo ha fatto sapere la NASA. La palla di fuoco si è disintegrata sopra il nord-est del Massachusetts e il sud-est del New Hampshire alle 20:06 ora italiana.
17: In chiusura all'NBA, i San Antonio Spurs, trascinati dalla superstar Wembanyama, si sono qualificati per le finali detronizzando i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder con il punteggio di 111-103, conquistando così la possibilità di sfidare i New York Knicks per il titolo a partire da mercoledì. Gli Spurs si sono aggiudicati la serie al meglio delle 7 partite delle finali di Western Conference per 4-3.
16: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
2: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: News. Buona domenica da Davide Camera. Una controproposta restrittiva è quella di Donald Trump all'Iran rispetto alla bozza di accordo approvata dalle parti, in particolare sul arricchimento dell'uranio e stretto di Hormuz. Dalle parti ancora il consueto stillicidio delle minacce reciproche, con il segretario della difesa americano Hegseth che evoca un attacco a Teheran e i Pasdaran che rivendicano l'abbattimento di un drone americano. E non c'è pace nel sud del Libano, dove l'UNICEF accusa Israele di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, 11 al giorno, ma anche al confine con gli attacchi di Bolla con missili e droni contro il nord di Israele, dove l'IDF chiude le scuole. A Enego, nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Lasciate anche bombole di gas. Un danno erariale da 1.300.000 euro, quello contestato dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti a 8 persone, tra cui ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'accusa è avere usato per scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso, fondi destinati ai servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migrati del consorzio Maleventum. Disordini e arresti a Parigi durante i festeggiamenti della finale di Champions League giocata a Budapest e vinta dal Paris Saint-Germain ai rigori sull'Arsenal. Dopo gli scontri, oltre 400 persone sono state fermate, di cui 283 nella capitale francese. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con i gas lacrimogeni. 7 agenti sono rimasti feriti. MotoGP al Mugello, nella sprint colpo grosso di Raul Fernandez, lo spagnolo dell'Aprilia Trekhouse, precede il connazionale Martin e il romano della Ducati VR46 di Gian Antonio. Quarto il leader mondiale Bezzecchi, che partirà davanti a tutti in griglia. Oggi la gara avrà inizio alle 14. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni, meno 3,33%, Saipem, meno 2,25% e Ferrari, meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 5,52%, Unicredit, più 2,50%, Avio, più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 15,48%, da Microsoft, più 5,97% e da Salesforce, più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 4,31% e da J&J, meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Meteo.
2: Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
17: Un saluto dalla redazione.
16: Esteri in apertura. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe ancora durare diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Intervistato da Fox News, Trump ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
17: La cronaca ci porta in Italia. Un ragazzo di 17 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 80 nei pressi di Ortanova in provincia di Foggia. È accaduto intorno alle 3. In auto c'erano altri 4 ragazzi che sono rimasti feriti. La vettura è finita contro il guardrail dopo essersi sbilanciata e capovolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.
16: Emergono nuovi e drammatici dettagli sull'inchiesta per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta il 9 febbraio scorso a Bordighera. A raccontare agli investigatori le ultime ore della piccola è stata la sorella maggiore di 9 anni, la cui testimonianza è ora agli atti dell'indagine. Secondo il racconto, già dalla sera del 7 febbraio, Beatrice mostrava evidenti segni di sofferenza mentre si trovava a Perinaldo, nell'abitazione di Manuel Iannuzzi, compagno della madre. L'uomo e la donna sono in stato di arresto.
17: Momenti di panico sono stati vissuti nella tarda serata di ieri a Pergine Valsugana in provincia di Trento, dove una maxirissa è scoppiata nei pressi di Piazza Gavazzi, vedendo il coinvolgimento di un piccolo ma violento gruppo di persone. Durante lo scontro è comparsa anche una cetta, circostanza che ha creato il terrore tra la gente. A porre fine a questi attimi di inspiegabile follia e di violenza sono stati i carabinieri, che sono riusciti a sedare la lite e a bloccare i rissosi. Sui motivi scatenanti l'aggressione sono in corso gli accertamenti.
16: Torniamo all'estero. Una meteora in rotta di collisione con la Terra è esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti, provocando boati che hanno riecheggiato nella regione con un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di TNT. Lo ha fatto sapere la NASA. La palla di fuoco si è disintegrata sopra il nord-est del Massachusetts e il sud-est del New Hampshire alle 20:06 ora italiana.
17: In chiusura all'NBA, i San Antonio Spurs, trascinati dalla superstar Wembanyama, si sono qualificati per le finali, detronizzando i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder con il punteggio di 111-103, conquistando così la possibilità di sfidare i New York Knicks per il titolo a partire da mercoledì. Gli Spurs si sono aggiudicati la serie al meglio delle 7 partite delle finali di Western Conference per 4-3.
16: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: GR News.
18: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
19: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
18: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
19: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Stai ascoltando Radio GR News.
14: Sono le 12:28.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 12 e 28 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà 2 concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle due ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.

0: Meteo.
1: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: News. Buona domenica da Davide Camera. Una controproposta restrittiva è quella di Donald Trump all'Iran rispetto alla bozza di accordo approvata dalle parti, in particolare sul arricchimento dell'uranio estratto di Hormuz. Dalle parti ancora il consueto stillicidio delle minacce reciproche, con il segretario della difesa americano Hegseth che evoca un attacco a Teheran, i Pasdaran che rivendicano l'abbattimento di un drone americano. E non c'è pace nel sud del Libano, dove l'UNICEF accusa Israele di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, 11 al giorno, ma anche al confine, con gli attacchi di Bolla con missili e droni contro il nord di Israele, dove l'IDF chiude le scuole. A Enego, nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Lasciate anche bombole di gas. Un danno erariale da 1.300.000 euro, quello contestato dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti a 8 persone, tra cui ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'accusa è avere usato per scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso, fondi destinati ai servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migrati del consorzio Maleventum. Disordini e arresti a Parigi durante i festeggiamenti della finale di Champions League giocata a Budapest e vinta dal Paris Saint-Germain ai rigori sull'Arsenal. Dopo gli scontri, oltre 400 persone sono state fermate, di cui 283 nella capitale francese. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con i gas lacrimogeni. 7 agenti sono rimasti feriti. MotoGP al Mugello, nella sprint colpo grosso di Raul Fernandez, lo spagnolo dell'Aprilia Trekhouse, precede il connazionale Martin e il romano della Ducati VR46 di Gian Antonio, quarto il leader mondiale Bezzecchi, che partirà davanti a tutti in griglia. Oggi la gara avrà inizio alle 14. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 12 e 37 minuti.
0: News.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Esteri in apertura. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe ancora durare diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Intervistato da Fox News, Trump ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
4: La cronaca ci porta in Italia. Un ragazzo di 17 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 80 nei pressi di Ortanova in provincia di Foggia. È accaduto intorno alle 3. In auto c'erano altri 4 ragazzi che sono rimasti feriti. La vettura è finita contro il guardrail dopo essersi sbilanciata e capovolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.
5: Emergono nuovi e drammatici dettagli sull'inchiesta per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta il 9 febbraio scorso a Bordighera. A raccontare agli investigatori le ultime ore della piccola è stata la sorella maggiore di 9 anni, la cui testimonianza è ora agli atti dell'indagine. Secondo il racconto, già dalla sera del 7 febbraio, Beatrice mostrava evidenti segni di sofferenza mentre si trovava a Perinaldo, nell'abitazione di Manuel Iannuzzi, compagno della madre. L'uomo e la donna sono in stato di arresto.
4: Momenti di panico sono stati vissuti nella tarda serata di ieri a Pergine Valsugana, in provincia di Trento, dove una maxirissa è scoppiata nei pressi di Piazza Gavazzi, vedendo il coinvolgimento di un piccolo ma violento gruppo di persone. Durante lo scontro è comparsa anche una cetta, circostanza che ha creato il terrore tra la gente. A porre fine a questi attimi di inspiegabile follia e di violenza sono stati i carabinieri, che sono riusciti a sedare la lite e a bloccare i rissosi. Sui motivi scatenanti l'aggressione sono in corso gli accertamenti.
5: Torniamo all'estero. Una meteora in rotta di collisione con la Terra è esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti, provocando boati che hanno riecheggiato nella regione con un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di TNT. lo ha fatto sapere la NASA. La palla di fuoco si è disintegrata sopra il nord-est del Massachusetts e il sud-est del New Hampshire alle 20.06, ora italiana.
4: In chiusura all'NBA, i San Antonio Spurs, trascinati dalla superstar Wembanyama, si sono qualificati per le finali, detronizzando i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder con il punteggio di 111-103, conquistando così la possibilità di sfidare i New York Knicks per il titolo a partire da mercoledì. Gli Spurs si sono aggiudicati la serie al meglio delle 7 partite delle finali di Western Conference per 4-3.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
1: Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News. Buona domenica da Davide Camera. Una controproposta restrittiva è quella di Donald Trump all'Iran rispetto alla bozza di accordo approvata dalle parti, in particolare su arricchimento dell'uranio estratto di Hormuz. Dalle parti ancora il consueto stillicidio delle minacce reciproche, con il segretario della difesa americano Hegseth che evoca un attacco a Teheran, i Pasdaran che rivendicano l'abbattimento di un drone americano. E non c'è pace nel sud del Libano, dove l'UNICEF accusa Israele di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, 11 al giorno, ma anche al confine con gli attacchi di Bolla con missili e droni contro il nord di Israele, dove l'IDF chiude le scuole. A Enego, nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Lasciate anche bombole di gas. Un danno erariale da 1.300.000 euro, quello contestato dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti a 8 persone, tra cui ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'accusa è aver usato per scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso, fondi destinati ai servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migrati del consorzio Maleventum. Disordini e arresti a Parigi durante i festeggiamenti della finale di Champions League giocata a Budapest e vinta dal Paris Saint-Germain ai rigori sull'Arsenal. Dopo gli scontri, oltre 400 persone sono state fermate, di cui 283 nella capitale francese. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con i gas lacrimogeni. 7 agenti sono rimasti feriti. MotoGP al Mugello, nella sprint colpo grosso di Raul Fernandez, lo spagnolo dell'Aprilia Trekhouse, precede il connazionale Martin e il romano della Ducati VR46 di Gian Antonio, quarto il leader mondiale Bezzecchi, che partirà davanti a tutti in griglia. Oggi la gara avrà inizio alle 14. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dalla FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 12 e 46 minuti.
0: News.
6: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. Donald Trump rilancia sulla bozza di accordo con l'Iran, presentandone una più restrittiva su uranio e sullo stretto di Hormuz, e mostra insofferenza per la lentezza della risposta di Teheran. Il servizio di Davide Camera.
8: Dice di avere tempo per arrivare a un buon accordo il presidente americano, ma cerca di fare pressione sull'Iran, che per tutta risposta controbatte alle minacce, addirittura attraverso i Pasdaran rivendica l'abbattimento di un drone statunitense in acque internazionali. Ogni giorno nuove parole, nuove rivendicazioni, nuove roboanti minacce, talvolta annunci di accordo vicino, ma la fase è sempre di stallo. Dopo un paio di giorni di riflessione, Trump rilancia in modo restrittivo sui temi caldi su cui compulsa quotidianamente o rilascia dichiarazioni. Il mantra è che l'Iran non deve avere il nucleare, ripetuto anche nell'ennesimo attacco al Papa. Tutto questo mentre in Libano, nonostante le trattative a Washington, Israele amplia il raggio d'azione dei suoi attacchi. L'UNICEF accusa Tel Aviv di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, cioè 11 al giorno. Tutto questo peraltro non ferma il lancio di razzi e droni da parte di Hezbollah verso il nord di Israele, tanto da costringere l'IDF a imporre la chiusura delle scuole nelle zone lungo il confine.
6: Nella notte le forze ucraine hanno lanciato attacchi con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov e una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore del sito di Zaporizhia. Per Mosca si è trattato invece del primo raid mirato contro la centrale nucleare. E sull'eventuale ingresso dell'Ucraina nell'Unione oggi è tornato il ministro Crosetto. Tutti sanno, compreso i tedeschi, che è molto difficile, ha detto il titolare della difesa in un'intervista al Corriere della Sera. Non solo politicamente, ha aggiunto, ma perché se l'Ucraina entrasse in Europa ci sarebbe un'immediata crisi nel settore agricolo gravissima per molti paesi dell'Unione. La cronaca: a Enego nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel napoletano, e l'attività di Don Maurizio Patriciello, lanciate anche bombole di gas. È stato sentito per ore dalla procura per i minori di Palermo il dodicenne che ha tentato di accoltellare il suo professore durante una lezione nella scuola media di San Vito Lo Capo nel Trapanese, riprendendo la scena con il telefono e trasmettendola su Telegram. Il docente è rimasto illeso. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique alza sotto il cielo di Budapest la seconda Champions di fila. Per l'Arsenal fatale la lotteria dei rigori. Tifosi in delirio a Parigi, festa rovinata da scontri e furti. Oltre 400 gli arresti. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
9: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvar e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari. Ai rigori, fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League da allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
10: Ci siamo abituati ai rigori.
9: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
11: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere tifosi così contenti per noi è la migliore fine di stagione così.
6: Ciclismo, si conclude a Roma il Giro d'Italia dominato da Vingegaard, ottavo nella storia ad aver vinto anche Tour e Vuelta. Ieri capolavoro del danese sulla salita di Piancavallo che nel 1998 vide le gesta di Marco Pantani. Ed è tutto, buon proseguimento di giornata.
2: News. Buona domenica da Davide Camera. Una controproposta restrittiva è quella di Donald Trump all'Iran rispetto alla bozza di accordo approvata dalle parti, in particolare sul arricchimento dell'uranio estretto di Hormuz. Dalle parti ancora il consueto stillicidio delle minacce reciproche, con il segretario della difesa americano Hegseth che evoca un attacco a Teheran, i Pasdaran che rivendicano l'abbattimento di un drone americano. E non c'è pace nel sud del Libano, dove l'UNICEF accusa Israele di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, 11 al giorno, ma anche al confine con gli attacchi di Sbolla con missili e droni contro il nord di Israele, dove l'IDF chiude le scuole. A Enego nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Lasciate anche bombole di gas. Un danno erariale da 1.300.000 euro, quello contestato dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti a 8 persone, tra cui ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'accusa è avere usato per scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso, fondi destinati ai servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migrati del consorzio Maleventum. Disordini e arresti a Parigi durante i festeggiamenti della finale di Champions League giocata a Budapest e vinta dal Paris Saint-Germain ai rigori sull'Arsenal. Dopo gli scontri oltre 400 persone sono state fermate, di cui 283 nella capitale francese. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine che hanno risposto con i gas lacrimogeni. 7 agenti sono rimasti feriti. MotoGP al Mugello, nella sprint colpo grosso di Raul Fernandez, lo spagnolo dell'Aprilia Trekhaus precede il connazionale Martin e il romano della Ducati WR46 di Gian Antonio. Quarto il leader mondiale Bezzecchi, che partirà davanti a tutti in griglia. Oggi la gara avrà inizio alle 14. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Meteo.
1: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
12: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato, nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle, il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni, meno 3,33%, Saipem, meno 2,25% e Ferrari, meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 5,52%, Unicredit, più 2,50%, Avio, più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 15,48%, da Microsoft, più 5,97%, e da Salesforce, più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 4,31%, e da J&J, meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: News.
6: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. Donald Trump rilancia sulla bozza di accordo con l'Iran, presentandone una più restrittiva su uranio e sullo stretto di Hormuz, e mostra insofferenza per la lentezza della risposta di Teheran. Il servizio di Davide Camera.
2: Dice di avere tempo per arrivare a un buon accordo il presidente americano, ma cerca di fare pressione sull'Iran, che per tutta risposta controbatte alle minacce, addirittura attraverso i Pasdaran rivendica l'abbattimento di un drone statunitense in acque internazionali. Ogni giorno nuove parole, nuove rivendicazioni, nuove roboanti minacce, talvolta annunci di accordo vicino, ma la fase è sempre di stallo. Dopo un paio di giorni di riflessione, Trump rilancia in modo restrittivo sui temi caldi su cui compulsa quotidianamente o rilascia dichiarazioni. Il mantra è che l'Iran non deve avere il nucleare, ripetuto anche nell'ennesimo attacco al Papa. Tutto questo mentre in Libano, nonostante le trattative a Washington, Israele amplia il raggio d'azione dei suoi attacchi. L'UNICEF accusa Tel Aviv di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, cioè 11 al giorno. Tutto questo peraltro non ferma il lancio di razzi e droni da parte di Hezbollah verso il nord di Israele, tanto da costringere l'IDF a imporre la chiusura delle scuole nelle zone lungo il confine.
6: Nella notte le forze ucraine hanno lanciato attacchi con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov e una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore del sito di Zaporizhia. Per Mosca si è trattato invece del primo raid mirato contro la centrale nucleare. La cronaca: a Enego nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel napoletano, e l'attività di Don Maurizio Patriciello, lanciate anche bombole di gas. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique alza sotto il cielo di Budapest la seconda Champions di fila. Per l'Arsenal fatale la lotteria dei rigori. Tifosi in delirio a Parigi, festa rovinata da scontri e furti. Oltre 400 gli arresti. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
9: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvara e Dembélé, sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida tra tensioni e sostituzioni si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari, ai rigori fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League da allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
10: Ci siamo abituati ai rigori.
9: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
11: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere i tifosi così contenti per noi è la migliore fine di stagione così.
6: Ed è tutto, buon proseguimento di giornata.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 12 e 59 minuti.
0: News.
6: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. Donald Trump rilancia sulla bozza di accordo con l'Iran, presentandone una più restrittiva su uranio e sullo stretto di Hormuz, e mostra insofferenza per la lentezza della risposta di Teheran. Il servizio di Davide Camera.
2: Dice di avere tempo per arrivare a un buon accordo il presidente americano, ma cerca di fare pressione sull'Iran che per tutta risposta controbatte alle minacce, addirittura attraverso i Pasdaran rivendica l'abbattimento di un drone statunitense in acque internazionali. Ogni giorno nuove parole, nuove rivendicazioni, nuove roboanti minacce, talvolta annunci di accordo vicino, ma la fase è sempre di stallo. Dopo un paio di giorni di riflessione, Trump rilancia in modo restrittivo sui temi caldi su cui compulsa quotidianamente o rilascia dichiarazioni. Il mantra è che l'Iran non deve avere il nucleare, ripetuto anche nell'ennesimo attacco al Papa. Tutto questo mentre in Libano, nonostante le trattative a Washington, Israele amplia il raggio d'azione dei suoi attacchi. L'UNICEF accusa Tel Aviv di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, cioè 11 al giorno. Tutto questo peraltro non ferma il lancio di razzi e droni da parte di Hezbollah verso il nord di Israele, tanto da costringere l'IDF a imporre la chiusura delle scuole nelle zone lungo il confine.
6: Nella notte le forze ucraine hanno lanciato attacchi con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov e una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore del sito di Zaporizhzhia. Per Mosca si è trattato invece del primo raid mirato contro la centrale nucleare. E sull'eventuale ingresso dell'Ucraina nell'Unione oggi è tornato il ministro Crosetto. Tutti sanno, compreso i tedeschi, che è molto difficile, ha detto il titolare della difesa in un'intervista al Corriere della Sera. Non solo politicamente, ha aggiunto, ma perché se l'Ucraina entrasse in Europa ci sarebbe un'immediata crisi nel settore agricolo gravissima per molti paesi dell'Unione. La cronaca a Enego nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel napoletano, e l'attività di Don Maurizio Patriciello, lanciate anche bombole di gas. È stato sentito per ore dalla procura per i minori di Palermo il 12enne che ha tentato di accoltellare il suo professore durante una lezione nella scuola media di San Vito Lo Capo nel Trapanese, riprendendo la scena con il telefono e trasmettendola su Telegram. Il docente è rimasto illeso. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique alza sotto il cielo di Budapest la seconda Champions di fila. Per l'Arsenal fatale la lotteria dei rigori. Tifosi in delirio a Parigi, festa rovinata da scontri e furti, oltre 400 gli arresti. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
9: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvar e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida tra tensioni e sostituzioni si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari, ai rigori fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League da allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
10: Ci siamo abituati ai rigori.
9: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
11: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere i tifosi così contenti per noi è la migliore fine di stagione così.
6: ciclismo si conclude a Roma il Giro d'Italia dominato da Vingegaard, ottavo nella storia ad aver vinto anche Tour e Vuelta. Ieri capolavoro del danese sulla salita di Piancavallo che nel 1998 vide le gesta di Marco Pantani. Ed è tutto, buon proseguimento di giornata.
0: Meteo.
1: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
6: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. Donald Trump rilancia sulla bozza di accordo con l'Iran, presentandone una più restrittiva su uranio e sullo stretto di Hormuz, e mostra insofferenza per la lentezza della risposta di Teheran. Il servizio di Davide Camera.
2: Dice di avere tempo per arrivare a un buon accordo il presidente americano, ma cerca di fare pressione sull'Iran che per tutta risposta controbatte alle minacce, addirittura attraverso i Pasdaran rivendica l'abbattimento di un drone statunitense in acque internazionali. Ogni giorno nuove parole, nuove rivendicazioni, nuove robot anti minacce, talvolta annunci di accordo vicino, ma la fase è sempre di stallo. Dopo un paio di giorni di riflessione, Trump rilancia in modo restrittivo sui temi caldi su cui compulsa quotidianamente o rilascia dichiarazioni. Il mantra è che l'Iran non deve avere il nucleare, ripetuto anche nell'ennesimo attacco al Papa. Tutto questo mentre in Libano, nonostante le trattative a Washington, Israele amplia il raggio d'azione dei suoi attacchi. L'UNICEF accusa Tel Aviv di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, cioè 11 al giorno. Tutto questo peraltro non ferma il lancio di razzi e droni da parte di Hezbollah verso il nord di Israele, tanto da costringere l'IDF a imporre la chiusura delle scuole nelle zone lungo il confine.
6: Nella notte le forze ucraine hanno lanciato attacchi con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov e una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore del sito di Zaporizhia. Per Mosca si è trattato invece del primo raid mirato contro la centrale nucleare. La cronaca: a Enego nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel napoletano, e l'attività di Don Maurizio Patriciello, lanciate anche bombole di gas. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique alza sotto il cielo di Budapest la seconda Champions di fila. Per l'Arsenal fatale la lotteria dei rigori. Tifosi in delirio a Parigi, festa rovinata da scontri e furti. Oltre 400 gli arresti. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
9: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvara e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari. Ai rigori fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League da allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
10: Ci siamo abituati ai rigori!
9: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
11: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere tifosi così contenti, per noi è la migliore fine di stagione così.
6: Ed è tutto, buon proseguimento di giornata.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 13 e 8 minuti.
0: News.
6: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. Donald Trump rilancia sulla bozza di accordo con l'Iran, presentandone una più restrittiva su uranio e sullo stretto di Hormuz, e mostra insofferenza per la lentezza della risposta di Teheran. Il servizio di Davide Camera.
2: Dice di avere tempo per arrivare a un buon accordo il presidente americano, ma cerca di fare pressione sull'Iran, che per tutta risposta controbatte alle minacce, addirittura attraverso i Pasdaran rivendica l'abbattimento di un drone statunitense in acque internazionali. Ogni giorno nuove parole, nuove rivendicazioni, nuove roboanti minacce, talvolta annunci di accordo vicino, ma la fase è sempre di stallo. Dopo un paio di giorni di riflessione, Trump rilancia in modo restrittivo sui temi caldi su cui compulsa quotidianamente o rilascia dichiarazioni. Il mantra è che l'Iran non deve avere il nucleare, ripetuto anche nell'ennesimo attacco al Papa. Tutto questo mentre in Libano, nonostante le trattative a Washington, Israele amplia il raggio d'azione dei suoi attacchi. L'UNICEF accusa Tel Aviv di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, cioè 11 al giorno. Tutto questo peraltro non ferma il lancio di razzi e droni da parte di Hezbollah verso il nord di Israele, tanto da costringere l'IDF a imporre la chiusura delle scuole nelle zone lungo il confine.
6: Nella notte le forze ucraine hanno lanciato attacchi con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov e una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore del sito di Zaporizhia. Per Mosca si è trattato invece del primo raid mirato contro la centrale nucleare. La cronaca: a Enego nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel napoletano, e l'attività di Don Maurizio Patriciello, lanciate anche bombole di gas. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique alza sotto il cielo di Budapest la seconda Champions di fila. Per l'Arsenal fatale la lotteria dei rigori. Tifosi in delirio a Parigi, festa rovinata da scontri e furti. Oltre 400 gli arresti. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
9: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvara e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari. Ai rigori fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League da allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
10: Ci siamo abituati ai rigori.
9: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
11: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua, abbiamo sofferto tanto, adesso vedere tifosi così contenti per noi è la migliore fine di stagione così.
6: Ed è tutto, buon proseguimento di giornata.
0: Meteo.
1: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News. Buona domenica da Davide Camera. Una controproposta restrittiva è quella di Donald Trump all'Iran rispetto alla bozza di accordo approvata dalle parti, in particolare sul arricchimento dell'uranio e stretto di Hormuz. Dalle parti ancora il consueto stillicidio delle minacce reciproche, con il segretario della difesa americano Hegseth che evoca un attacco a Teheran, i Pasdaran che rivendicano l'abbattimento di un drone americano. E non c'è pace nel sud del Libano, dove l'UNICEF accusa Israele di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, 11 al giorno, ma anche al confine, con gli attacchi di Hezbollah con missili e droni contro il nord di Israele, dove l'IDF chiude le scuole. A Enego nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Lasciate anche bombole di gas. Un danno erariale da 1.300.000 euro, quello contestato dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti a 8 persone, tra cui ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'accusa è avere usato per scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso fondi destinati ai servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migrati del consorzio Maleventum. Disordini e arresti a Parigi durante i festeggiamenti della finale di Champions League giocata a Budapest e vinta dal Paris Saint-Germain ai rigori sull'Arsenal. Dopo gli scontri, oltre 400 persone sono state fermate, di cui 283 nella capitale francese. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con i gas lacrimogeni. 7 agenti sono rimasti feriti. MotoGP al Mugello, nella sprint colpo grosso di Raul Fernandez, lo spagnolo dell'Aprilia Trekhaus precede il connazionale Martin e il romano della Ducati VR46 di Gian Antonio. Quarto il leader mondiale Bezzecchi, che partirà davanti a tutti in griglia. Oggi la gara avrà inizio alle 14. È tutto, grazie per l'ascolto.
14: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dal FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 13 e 18 minuti.
0: News.
15: Ancora ben trovate d'ascolto dalla redazione. Israele intensifica l'offensiva contro Hezbollah nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani, circa 40 km dal confine israeliano. In un messaggio rivolto alla popolazione, il portavoce militare in lingua araba ha invitato i residenti a spostarsi immediatamente verso nord, avvertendo che qualsiasi struttura utilizzata da Hezbollah potrebbe diventare un obiettivo militare. Nelle ultime ore le forze israeliane hanno conquistato anche il castello di Beaufort, una storica fortezza che domina parte del Libano meridionale e della Galilea. L'operazione punta a consolidare il controllo militare dell'area e a colpire le infrastrutture del movimento sciita.
16: Donald Trump avrebbe inasprito le condizioni della proposta americana per arrivare ad un accordo con l'Iran. Lo riferisce il New York Times, citando fonti dell'amministrazione statunitense. Secondo il quotidiano, il presidente sarebbe irritato dai tempi della risposta iraniana e avrebbe deciso di aumentare la pressione su Teheran, inviando una nuova bozza più rigida. L'obiettivo sarebbe accelerare il progresso negoziale e ottenere una risposta rapida dalla leadership iraniana. La proposta sarebbe già stata trasmessa alla guida suprema per la valutazione definitiva.
15: Notte di tensione a Parigi dopo la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. I festeggiamenti sono degenerati in diversi quartieri della capitale francese, con incendi, saccheggi e scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine. Secondo le autorità, 7 agenti di polizia sono rimasti feriti e sono stati effettuati almeno 283 fermi. Le situazioni più critiche si sono registrate nei pressi degli Champs-Élysées, della Bastiglia e del Parco dei Principi. Diversi veicoli e cassonetti sono stati incendiati, mentre alcuni negozi sono stati presi di mira dai teppisti.
16: Veniamo in Italia con la cronaca: attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la realtà di Caivano, l'attività di Don Maurizio Patriciello. Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche alcune bombole di gas. L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di identificare i responsabili dell'azione intimidatoria. Sull'episodio è stata aperta un'indagine.
15: La Corte dei Conti contesta un danno erariale da 1.300.000 euro nella gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti nel Beneventano. Secondo l'accusa, alcune persone coinvolte avrebbero ridotto i servizi assistenziali nei centri gestiti dal consorzio Mareventum per destinare parte delle risorse a spese personali. Tra le contestazioni figurano viaggi, soggiorni e acquisti di beni di lusso. La Guardia di Finanza ha notificato 8 inviti a dedurre, tra cui a ex dipendenti della prefettura di Benevento. L'inchiesta è coordinata dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania.
16: Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri di Gualtieri nel Reggiano per scontare una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata su una minorenne appartenente alla sua famiglia. I fatti risalgono al 2017 e sono avvenuti a Bosco Reale nel Napoletano. La sentenza è diventata definitiva dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione. Oltre alla pena detentiva, l'uomo è stato colpito dall'interdizione perpetua dei pubblici uffici e dagli incarichi di tutela e curatela. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Reggio Emilia.
15: Chiudiamo con lo sport. Il basket: saranno i San Antonio Spurs e i New York Knicks a contendersi il titolo NBA. La squadra texana ha eliminato i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, vincendo gara 7 delle finali della Western Conference per 111-103, chiudendo la serie sul 4-3. Grande protagonista Victor Wembanyama, nominato miglior giocatore delle finali di conference. A soli 22 anni il talento francese continua a collezionare riconoscimenti e avrà ora l'occasione di conquistare il suo primo titolo NBA. La serie finale prenderà il via mercoledì prossimo con la sfida contro New York. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
1: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
6: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. Donald Trump rilancia sulla bozza di accordo con l'Iran, presentandone una più restrittiva su uranio e sullo stretto di Hormuz, e mostra insofferenza per la lentezza della risposta di Teheran. Il servizio di Davide Camera.
17: Dice di avere tempo per arrivare a un buon accordo il presidente americano, ma cerca di fare pressione sull'Iran, che per tutta risposta controbatte alle minacce e addirittura attraverso i Pasdaran rivendica l'abbattimento di un drone statunitense in acque internazionali. Ogni giorno nuove parole, nuove rivendicazioni, nuove roboanti
2: roboanti minacce, talvolta annunci di accordo vicino, ma la fase è sempre di stallo. Dopo un paio di giorni di riflessione, Trump rilancia in modo restrittivo sui temi caldi su cui compulsa quotidianamente o rilascia dichiarazioni. Il mantra è che l'Iran non deve avere il nucleare, ripetuto anche nell'ennesimo attacco al Papa. Tutto questo mentre in Libano, nonostante le trattative a Washington, Israele amplia il raggio d'azione dei suoi attacchi. L'UNICEF accusa Tel Aviv di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, cioè 11 al giorno. Tutto questo peraltro non ferma il lancio di razzi e droni da parte di Hezbollah verso il nord di Israele, tanto da costringere l'IDF a imporre la chiusura delle scuole nelle zone lungo il confine.
6: Nella notte le forze ucraine hanno lanciato attacchi con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov e una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore del sito di Zaporizhia. Per Mosca si è trattato invece del primo raid mirato contro la centrale nucleare. La cronaca: a Enego nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel napoletano, e l'attività di Don Maurizio Patriciello, lanciate anche bombole di gas. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique alza sotto il cielo di Budapest la seconda Champions di fila. Per l'Arsenal fatale la lotteria dei rigori. Tifosi in delirio a Parigi, festa rovinata da scontri e furti. Oltre 400 gli arresti. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
9: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970, è sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvar e Dembélé, ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari. Ai rigori fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League da allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
10: Ci siamo abituati ai rigori.
9: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
11: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere tifosi così contenti per noi è la migliore fine di stagione così.
6: Ed è tutto, buon proseguimento di giornata.
12: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni, meno 3,33%, Saipem, meno 2,25% e Ferrari, meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 5,52%, Unicredit, più 2,50%, Avio, più 19,98% e Banca MPS, più 5,78% e anche Intesa San Paolo, più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 15,48%, da Microsoft, più 5,97% e da Salesforce, più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 4,31% e da J&J, meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 87,82 dollari al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a 91,11 dollari, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista, spinto

0: di 9 e 7 anni.
1: Dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, sfociati in violenti scontri, soprattutto sugli Champs-Élysées, nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi, il bilancio è di un morto e un ferito grave, secondo la Procura di Parigi. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento su una bretella della tangenziale di Parigi. Un'altra persona gravemente ferita è ricoverata in prognosi riservata.
0: Andiamo in Medio Oriente. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zahrani, in Libano, a circa 40 chilometri dal confine con Israele, nell'ambito delle sue operazioni contro Hezbollah. Qualsiasi edificio utilizzato da Hezbollah per scopi militari può diventare un obiettivo, ha avvertito Avishai Andrae, portavoce dell'esercito di lingua araba, in un messaggio pubblicato su Telegram.
1: Lo sport in chiusura è Venezia a far sua gara 1 della semifinale dei playoff della Serie A di basket 2025-2026 contro Bologna. La Reyer si impone 91-83 in trasferta e si prende così un primo importante vantaggio nella serie contro gli emiliani, ribaltando il fattore campo. Ai campioni d'Italia in carica non basta un Edwards da 17 punti, mentre i veneti si godono un Wilger da 26 punti. Gara 2 andrà in scena domani, sempre alla Virtus Arena.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: GR News.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 13:33.
8: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
9: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà 2 concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle due ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
2: News.
10: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. Donald Trump rilancia sulla bozza di accordo con l'Iran, presentandone una più restrittiva su uranio e sullo stretto di Hormuz, e mostra insofferenza per la lentezza della risposta di Teheran. Il servizio di Davide Camera.
11: Dice di avere tempo per arrivare a un buon accordo il presidente americano, ma cerca di fare pressione sull'Iran che per tutta risposta controbatte alle minacce, addirittura attraverso i Pasdaran rivendica l'abbattimento di un drone statunitense in acque internazionali. Ogni giorno nuove parole, nuove rivendicazioni, nuove roboanti minacce, talvolta annunci di accordo vicino, ma la fa

0: base è sempre di stallo. Dopo un paio di giorni di riflessione, Trump rilancia in modo restrittivo sui temi caldi su cui compulsa quotidianamente o rilascia dichiarazioni. Il mantra è che l'Iran non deve avere il nucleare, ripetuto anche nell'ennesimo attacco al Papa. Tutto questo mentre in Libano, nonostante le trattative a Washington, Israele amplia il raggio d'azione dei suoi attacchi. L'UNICEF accusa Tel Aviv di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, cioè 11 al giorno. Tutto questo peraltro non ferma il lancio di razzi e droni da parte di Hezbollah verso il nord di Israele, tanto da costringere l'IDF a imporre la chiusura delle scuole nelle zone lungo il confine.
1: Nella notte le forze ucraine hanno lanciato attacchi con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov e una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore del sito di Zaporizhia. Per Mosca si è trattato invece del primo raid mirato contro la centrale nucleare. E sull'eventuale ingresso dell'Ucraina nell'Unione oggi è tornato il ministro Crosetto. Tutti sanno, compreso i tedeschi, che è molto difficile, ha detto il titolare della difesa in un'intervista al Corriere della Sera. Non solo politicamente, ha aggiunto, ma perché se l'Ucraina entrasse in Europa ci sarebbe un'immediata crisi nel settore agricolo gravissima per molti paesi dell'Unione. La cronaca: a Enego nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel napoletano, e l'attività di Don Maurizio Patriciello, lanciate anche bombole di gas. È stato sentito per ore dalla procura per i minori di Palermo il 12enne che ha tentato di accoltellare il suo professore durante una lezione nella scuola media di San Vito Lo Capo nel Trapanese, riprendendo la scena con il telefono e trasmettendola su Telegram. Il docente è rimasto illeso. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique alza sotto il cielo di Budapest la seconda Champions di fila. Per l'Arsenal fatale la lotteria dei rigori. Tifosi in delirio a Parigi, festa rovinata da scontri e furti. Oltre 400 gli arresti. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
2: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvar e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari. Ai rigori fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League d'allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
3: Ci siamo abituati ai rigori.
2: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
4: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere tifosi così contenti, per noi è la migliore fine di stagione così.
1: Ciclismo: si conclude a Roma il Giro d'Italia dominato da Vingegaard, ottavo nella storia ad aver vinto anche Tour e Vuelta. Ieri capolavoro del danese sulla salita di Piancavallo, che nel 1998 vide le gesta di Marco Pantani. Ed è tutto, buon proseguimento di giornata.
5: Meteo. Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News. Buona domenica da Davide Camera. Una controproposta restrittiva è quella di Donald Trump all'Iran rispetto alla bozza di accordo approvata dalle parti, in particolare sul arricchimento dell'uranio estratto di Hormuz. Dalle parti ancora il consueto stillicidio delle minacce reciproche, con il segretario della difesa americano Hegseth che evoca un attacco a Teheran, i Pasdaran che rivendicano l'abbattimento di un drone americano. E non c'è pace nel sud del Libano, dove l'UNICEF accusa Israele di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, 11 al giorno, ma anche al confine, con gli attacchi di Hezbollah Hezbollah con missili e droni contro il nord di Israele, dove l'IDF chiude le scuole. A Enego, nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Lasciate anche bombole di gas. Un danno erariale da 1.300.000 euro, quello contestato dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti a 8 persone, tra cui ex dipendenti della prefettura di Benevento. L'accusa è avere usato per scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso fondi destinati ai servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migrati del consorzio Maleventum. Disordini e arresti a Parigi durante i festeggiamenti della finale di Champions League giocata a Budapest e vinta dal Paris Saint-Germain ai rigori sull'Arsenal. Dopo gli scontri, oltre 400 persone sono state fermate, di cui 283 nella capitale francese. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con i gas lacrimogeni. 7 agenti sono rimasti feriti. MotoGP al Mugello, nella sprint colpo grosso di Raul Fernandez, lo spagnolo dell'Aprilia Trekhouse precede il connazionale Martin e il romano della Ducati VR46 di Gian Antonio. Quarto il leader mondiale Bezzecchi, che partirà davanti a tutti in griglia. Oggi la gara avrà inizio alle 14. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 13 e 42 minuti.
6: News.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. Donald Trump rilancia sulla bozza di accordo con l'Iran, presentandone una più restrittiva su uranio e sullo stretto di Hormuz, e mostra insofferenza per la lentezza della risposta di Teheran. Il servizio di Davide Camera.
0: Dice di avere tempo per arrivare a un buon accordo il presidente americano, ma cerca di fare pressione sull'Iran, che per tutta risposta controbatte alle minacce, addirittura attraverso i Pasdaran rivendica l'abbattimento di un drone statunitense in acque internazionali. Ogni giorno nuove parole, nuove rivendicazioni, nuove roboanti minacce, talvolta annunci di accordo vicino, ma la fase è sempre di stallo. Dopo un paio di giorni di riflessione, Trump rilancia in modo restrittivo sui temi caldi su cui compulsa quotidianamente o rilascia dichiarazioni. Il mantra è che l'Iran non deve avere il nucleare, ripetuto anche nell'ennesimo attacco al Papa. Tutto questo mentre in Libano, nonostante le trattative a Washington, Israele amplia il raggio d'azione dei suoi attacchi. L'UNICEF accusa Tel Aviv di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, cioè 11 al giorno. Tutto questo peraltro non ferma il lancio di razzi e droni da parte di Hezbollah verso il nord di Israele, tanto da costringere l'IDF a imporre la chiusura delle scuole nelle zone lungo il confine.
1: Nella notte le forze ucraine hanno lanciato attacchi con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov e una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore del sito di Zaporizhzhia. Per Mosca si è trattato invece del primo raid mirato contro la centrale nucleare. La cronaca: a Enego nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano, e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Lanciate anche bombole di gas. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique alza sotto il cielo di Budapest la seconda Champions di fila. Per l'Arsenal fatale la lotteria dei rigori. Tifosi in delirio a Parigi, festa rovinata da scontri e furti. Oltre 400 gli arresti. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
2: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970, è sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvar e Dembélé, ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari. Ai rigori fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League d'allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
3: Ci siamo abituati ai rigori.
2: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
4: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere tifosi così contenti, per noi è la migliore fine di stagione così.
1: Ed è tutto, buon proseguimento di giornata.
6: Meteo.
5: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. Donald Trump rilancia sulla bozza di accordo con l'Iran, presentandone una più restrittiva su uranio e sullo stretto di Hormuz, e mostra insofferenza per la lentezza della risposta di Teheran. Il servizio di Davide Camera.
0: Dice di avere tempo per arrivare a un buon accordo il presidente americano, ma cerca di fare pressione sull'Iran, che per tutta risposta controbatte alle minacce, addirittura attraverso i Pasdaran rivendica l'abbattimento di un drone statunitense in acque internazionali. Ogni giorno nuove parole, nuove rivendicazioni, nuove roboanti minacce, talvolta annunci di accordo vicino, ma la fase è sempre di stallo. Dopo un paio di giorni di riflessione, Trump rilancia in modo restrittivo sui temi caldi su cui compulsa quotidianamente o rilascia dichiarazioni. Il mantra è che l'Iran non deve avere il nucleare, ripetuto anche nell'ennesimo attacco al Papa. Tutto questo mentre in Libano, nonostante le trattative a Washington, Israele amplia il raggio d'azione dei suoi attacchi. L'UNICEF accusa Tel Aviv di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, cioè 11 al giorno. Tutto questo peraltro non ferma il lancio di razzi e droni da parte di Hezbollah verso il nord di Israele, tanto da costringere l'IDF a imporre la chiusura delle scuole nelle zone lungo il confine.
1: Nella notte le forze ucraine hanno lanciato attacchi con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov e una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore del sito di Zaporizhia. Per Mosca si è trattato invece del primo raid mirato contro la centrale nucleare. La cronaca: a Enego nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel napoletano, e l'attività di Don Maurizio Patriciello, lanciate anche bombole di gas. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique alza sotto il cielo di Budapest la seconda Champions di fila. Per l'Arsenal fatale la lotteria dei rigori, tifosi in delirio a Parigi, festa rovinata da scontri e furti, oltre 400 gli arresti. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
2: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvara e Dembélé, ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari. Ai rigori fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League da allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
3: Ti siamo abituati ai rigori.
2: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
4: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere tifosi così contenti per noi è la migliore fine di stagione così.
1: Ed è tutto, buon proseguimento di giornata.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dalla FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 13 e 53 minuti.
6: News.
9: Ancora ben trovate ad ascolto dalla redazione. Israele intensifica l'offensiva contro Hezbollah nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani, circa 40 chilometri dal confine israeliano. In un messaggio rivolto alla popolazione, il portavoce militare in lingua araba ha invitato i residenti a spostarsi immediatamente verso nord, avvertendo che qualsiasi struttura utilizzata da Hezbollah potrebbe diventare un obiettivo militare. Nelle ultime ore le forze israeliane hanno conquistato anche il castello di Beaufort, una storica fortezza che domina parte del Libano meridionale e della Galilea. L'operazione punta a consolidare il controllo militare dell'area e a colpire le infrastrutture del movimento sciita.
10: Donald Trump avrebbe inasprito le condizioni della proposta americana per arrivare ad un accordo con l'Iran. Lo riferisce il New York Times, citando fonti dell'amministrazione statunitense. Secondo il quotidiano, il presidente sarebbe irritato dai tempi della risposta iraniana e avrebbe deciso di aumentare la pressione su Teheran, inviando una nuova bozza più rigida. L'obiettivo sarebbe accelerare il progresso negoziale e ottenere una risposta rapida dalla leadership iraniana. La proposta sarebbe già stata trasmessa alla guida suprema per la valutazione definitiva.
9: Notte di tensione a Parigi dopo la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. I festeggiamenti sono degenerati in diversi quartieri della capitale francese, con incendi, saccheggi e scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine. Secondo le autorità, 7 agenti di polizia sono rimasti feriti e sono stati effettuati almeno 283 fermi. Le situazioni più critiche si sono registrate nei pressi degli Champs Élysées, nella Bastiglia e del Parco dei Principi. Diversi veicoli e cassonetti sono stati incendiati, mentre alcuni negozi sono stati presi di mira dai teppisti.
10: Veniamo in Italia con la cronaca. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la realtà di Caivano, l'attività di Don Maurizio Patriciello. Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche alcune bombole di gas. L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. Le forze dell'ordine stanno ora cercando cercando di identificare i responsabili dell'azione intimidatoria. Sull'episodio è stata aperta un'indagine.
9: La Corte dei Conti contesta un danno erariale da 1.300.000 euro nella gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti nel Beneventano. Secondo l'accusa, alcune persone coinvolte avrebbero ridotto i servizi assistenziali nei centri gestiti dal consorzio Maleventum per destinare parte delle risorse a spese personali. Tra le contestazioni figurano viaggi, soggiorni e acquisti di beni di lusso. La Guardia di Finanza ha notificato 8 inviti a dedurre, tra cui a ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'inchiesta è coordinata dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania.
10: Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri di Gualtieri nel Reggiano per scontare una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata su una minorenne appartenente alla sua famiglia. I fatti risalgono al 2017 e sono avvenuti a Bosco Reale nel Napoletano. La sentenza è diventata definitiva dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione. Oltre alla pena detentiva, l'uomo è stato colpito dall'interdizione perpetua dei pubblici uffici e dagli incarichi di tutela e curatela. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Reggio Emilia.
9: Chiudiamo con lo sport, il basket. Saranno i San Antonio Spurs e i New York Knicks a contendersi il titolo NBA. La squadra texana ha eliminato i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, vincendo gara 7 delle finali della Western Conference per 111-103, chiudendo la serie sul 4-3. Grande protagonista Victor Wembanyama, nominato miglior giocatore delle finali di conference. A soli 22 anni il talento francese continua a collezionare riconoscimenti e avrà ora l'occasione di conquistare il suo primo titolo NBA. La serie finale prenderà il via mercoledì prossimo con la sfida contro New York. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: News.
0: Buona domenica da Davide Camera. Una controproposta restrittiva è quella di Donald Trump all'Iran rispetto alla bozza di accordo approvata dalle parti, in particolare sul arricchimento dell'uranio estratto di Hormuz. Dalle parti ancora il consueto stillicidio delle minacce reciproche, con il segretario della difesa americano Hegseth che evoca un attacco a Teheran, i Pasdaran che rivendicano l'abbattimento di un drone americano. E non c'è pace nel sud del Libano, dove l'UNICEF accusa Israele di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, 11 al giorno, ma anche al confine con gli attacchi di Sbolla con missili e droni contro il nord di Israele, dove l'IDF chiude le scuole. A Enego nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Lasciate anche bombole di gas. Un danno erariale da 1.300.000 euro, quello contestato dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti a 8 persone, tra cui ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'accusa è avere usato per scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso, fondi destinati ai servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migrati del consorzio Maleventum. Disordini e arresti a Parigi durante i festeggiamenti della finale di Champions League giocata a Budapest e vinta dal Paris Saint-Germain ai rigori sull'Arsenal. Dopo gli scontri, oltre 400 persone sono state fermate, di cui 283 nella capitale francese. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con i gas lacrimogeni. 7 agenti sono rimasti feriti. MotoGP al Mugello, nella sprint colpo grosso di Raul Fernandez, lo spagnolo dell'Aprilia Trekhaus precede il connazionale Martin e il romano della Ducati WR46 di Gian Antonio. Quarto il leader mondiale Bezzecchi, che partirà davanti a tutti in griglia. Oggi la gara avrà inizio alle 14. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Meteo.
5: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 13 e 59 minuti.
6: News.
9: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Israele intensifica l'offensiva contro Hezbollah nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani, circa 40 km dal confine israeliano. In un messaggio rivolto alla popolazione, il portavoce militare in lingua araba ha invitato i residenti a spostarsi immediatamente verso nord, avvertendo che qualsiasi struttura utilizzata da Hezbollah potrebbe diventare un obiettivo militare. Nelle ultime ore le forze israeliane hanno conquistato anche il castello di Beaufort, una storica fortezza che domina parte del Libano meridionale e della Galilea. L'operazione punta a consolidare il controllo militare dell'area e a colpire le infrastrutture del movimento sciita.
10: Donald Trump avrebbe inasprito le condizioni della proposta americana per arrivare ad un accordo con l'Iran. Lo riferisce il New York Times citando fonti dell'amministrazione statunitense. Secondo il quotidiano, il presidente sarebbe irritato dai tempi della risposta iraniana e avrebbe deciso di aumentare la pressione sul Teheran inviando una nuova bozza più rigida. L'obiettivo sarebbe accelerare il progresso negoziale e ottenere una risposta rapida dalla leadership iraniana. La proposta sarebbe già stata trasmessa alla guida suprema per la valutazione definitiva.
9: Notte di tensione a Parigi dopo la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. I festeggiamenti sono degenerati in diversi quartieri della capitale francese con incendi, saccheggi e scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine. Secondo le autorità, 7 agenti di polizia sono rimasti feriti e sono stati effettuati almeno 283 fermi. Le situazioni più critiche si sono registrate nei pressi degli Champs-Élysées, della Bastiglia e del Parco dei Principi. Diversi veicoli e cassonetti sono stati incendiati, mentre alcuni negozi sono stati presi di mira dai teppisti.
10: Veniamo in Italia con la cronaca. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la realtà di Caivano, l'attività di Don Maurizio Patriciello. Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche alcune bombole di gas. L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di identificare i responsabili dell'azione intimidatoria. Sull'episodio è stata aperta un'indagine.
9: La Corte dei Conti contesta un danno erariale da 1.300.000 euro nella gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti nel Beneventano. Secondo l'accusa, alcune persone coinvolte avrebbero ridotto i servizi assistenziali nei centri gestiti dal consorzio Maleventum per destinare parte delle risorse a spese personali. Tra le contestazioni figurano viaggi, soggiorni e acquisti di beni di lusso. La Guardia di Finanza ha notificato 8 inviti a dedurre, tra cui a ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'inchiesta è coordinata dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania.
10: Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri di Gualtieri nel Reggiano per scontare una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata su una minorenne appartenente alla sua famiglia. I fatti risalgono al 2017 e sono avvenuti a Bosco Reale nel Napoletano. La sentenza è diventata definitiva dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione. Oltre alla pena detentiva, l'uomo è stato colpito dall'interdizione perpetua dei pubblici uffici e dagli incarichi di tutela e curatela. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Reggio Emilia.
9: Chiudiamo con lo sport. Il basket. Saranno i San Antonio Spurs e i New York Knicks a contendersi il titolo NBA. La squadra texana ha eliminato i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, vincendo gara 7 delle finali della Western Conference per 111-103, chiudendo la serie sul 4-3. Grande protagonista Victor Wembanyama, nominato miglior giocatore delle finali di conference. A soli 22 anni il talento francese continua a collezionare riconoscimenti e avrà ora l'occasione di conquistare il suo primo titolo NBA. La serie finale prenderà il via mercoledì prossimo con la sfida contro New York. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Viabilità.
11: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi, dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta, all'altezza del chilometro 59, per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
6: Meteo.
5: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. in serata e nella prossima notte, come di consueto i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 14 e 5 minuti.
6: Sport.
12: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Champions League resta a Parigi, storico bis del Paris Saint-Germain che nella finalissima di Budapest, senza troppo spettacolo ed emozioni, batte l'Arsenal solo grazie alla lotteria dei rigori dopo i primi 90 minuti terminati sull'1-1 e trionfa per il secondo anno di fila. La notte di festeggiamenti però si trasforma in guerriglia. Violenti scontri si sono registrati a Parigi, soprattutto sugli Champs-Élysées, nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi. Il bilancio è di un morto e un ferito grave, 780 le persone fermate, e oggi 100.000 persone sono attese per la sfilata dei giocatori campioni d'Europa a Champ de Mars. Il pullman con i vincitori della Champions raggiungerà l'Eliseo, dove la squadra sarà ricevuta dal presidente Macron. La Serie A, titoli di coda tra Rafa Leão e il Milan. L'attaccante portoghese rompe il silenzio e a Sport TV apre all'addio in estate. Penso di aver dato tutto quello che potevo dare, ora voglio una nuova sfida in un altro campionato. Nazionale in vista delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, il CT ad interim Silvio Baldini ha definito il gruppo dei 24 convocati, con Venturino che lascia il ritiro lasciando il posto al Cesenate Berti. Presente Donnarumma in 11 della Serie A, tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito. Tanti gli azzurrini under 21 impegnati dalla B all'estero, come i tre del Borussia Dortmund, Inacio, Mané e Reggiani. MotoGP tutto pronto per il Gran Premio d'Italia, piloti in pista al Mugello dalle 14, prima fila tutta Aprilia con la pole di Bezzecchi, primo anche nel warm-up e quarto ieri nella sprint vinta da Fernandez su Martine di Gian Antonio, poi le Ducati di Marquez, Aldeguer e Bagnaia. Siamo al tennis, si entra nelle fasi calde al Roland Garros, domenica di ottavi di finale impegnata la parte bassa del tabellone maschile, quella presieduta dalla testa di serie numero 2, il tedesco Sascha Zverev, che sfida il sorprendente lucky loser olandese De Jong. Occhi puntati anche su Fonseca Rud e sul derby spagnolo Hodar Carreño. Intanto nel tabellone femminile l'ucraina Marta Kostiuk batte Iga Świątek 7-5-6-1 in 1 ora e 39 minuti di gioco e vola per la prima volta ai quarti dello slam parigino. Domani sarà grande Italia al Roland Garros, tre gli azzurri in campo per gli ottavi. Aprirà il programma Cobolli alle 11 sullo Châtrier contro lo statunitense Svaida. Poi nel pomeriggio spazio a Berrettini contro Serundolo e Arnaldi contro Tiafoe. Ciclismo, ultima fatica della Corsa Rosa, in scena oggi la 21esima tappa del Giro d'Italia 2026, la passerella conclusiva in quel di Roma. 131 chilometri da percorrere senza la minima difficoltà altimetrica. Si parte da Ostia e si arriva nel cuore della capitale percorrendo per 7 volte un circuito urbano molto breve tra i Fori Imperiali e il Circo Massimo, sede del traguardo, appetibile per i velocisti. Al termine le premiazioni per tutti i vincitori, a partire dalla maglia rosa Jonas Vingegaard. Il danese ha dominato la corsa vincendo 5 tappe e diventando l'ottavo corridore a conquistare la tripla corona, ossia finire nell'albo d'oro di tutti e 3 i grandi giri. Spazio anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone, partenza alle 15:40. E per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
5: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dal FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare
13: registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 14 e 12 minuti.
14: News.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche delle bombole di gas. L'attentato arriva dopo una serie di minacce. Una lettera anonima era stata recapitata già a novembre al giovane cronista. Solidarietà da parte del presidente della Camera Lorenzo Fontana e della premier Giorgia Meloni. Le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa, ha detto la presidente del Consiglio.
15: È di un morto e un ferito grave il bilancio della notte di scontri durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento non lontano dal Parco dei Principi. Un'altra persona gravemente ferita è ricoverata in prognosi riservata. Sono state 780 le persone fermate, 457 quelle trattenute in stato di detenzione.
16: L'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando nel sud del Libano. Il castello di Beaufort è ora sotto il controllo israeliano. L'IDF ha piantato sulla rocca la bandiera bianca e azzurra con la stella di David. Il premier israeliano Netanyahu intanto ha fatto sapere di aver dato istruzioni all'IDF di estendere la manovra in Libano. Nel frattempo la Francia ha richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite col ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che sostiene si tratti di un grave errore perché questa avanzata in territorio libanese non è solo contraria agli impegni assunti da Israele, ma anche contraria al diritto internazionale.
15: Il giorno dopo l'incidente in Romania, Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma l'Ucraina nega. I militari ucraini agiscono nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario e sono pienamente consapevoli delle conseguenze di qualsiasi azione in prossimità di impianti nucleari, viene spiegato. Intanto a Kiev e in diverse regioni ucraine è stata dichiarata l'allerta aerea per la possibile minaccia di armi balistiche russe, mentre nella notte sono proseguiti gli attacchi di Mosca.
16: Una meteora in rotta di collisione con la Terra esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti, provocando boati che hanno riecheggiato nella regione con un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di TNT. Lo ha fatto sapere la NASA. La palla di fuoco si è disintegrata sopra il nord-est del Massachusetts e sud-est del New Hampshire alle 26 ora italiana. La meteora viaggiava oltre 120.000 km orari a un'altitudine di 40 miglia quando si è disintegrata.
15: Lo sport, il ciclismo. Roma accoglie la passerella finale del Giro d'Italia. Si correrà per 130 chilometri con partenza da Ostia e arrivo al centro della capitale, percorrendo per 7 volte un circuito urbano tra i fori imperiali. Ovviamente ampio spazio verrà dato alla celebrazione dei vincitori, a partire dalla maglia rosa Vingegaard. Il danese ha dominato la corsa vincendo 4 tappe, diventando l'ottavo corridore a conquistare la tripla corona, ovvero tutti e tre i grandi giri. Spazio anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone.
16: Per il momento è tutto, a più tardi.
14: Viabilità.
11: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta, all'altezza del chilometro 59, per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
14: Meteo.
5: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
14: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
17: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
18: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 87,82 dollari al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a 91,11 dollari, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa 4.420 dollari il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a 4.564 dollari l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Sport.
12: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Champions League resta a Parigi, storico bis del Paris Saint-Germain, che nella finalissima di Budapest, senza troppo spettacolo ed emozioni, batte l'Arsenal solo grazie alla lotteria dei rigori dopo i primi 90 minuti terminati sull'1-1 e trionfa per il secondo anno di fila. La notte di festeggiamenti però si trasforma in guerriglia. Violenti scontri si sono registrati a Parigi, soprattutto sugli Champs-Élysées, nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi. Il bilancio di un morto e un ferito grave, 780 le persone fermate, e oggi 100.000 persone sono attese per la sfilata dei giocatori campioni d'Europa a Champs-de-Mars. Il pullman con i vincitori della Champions raggiungerà l'Eliseo, dove la squadra sarà ricevuta dal presidente Macron. La Serie A ha titoli di coda tra Rafaleão e il Milan. L'attaccante portoghese rompe il silenzio e a Sport TV apre all'addio in estate. Penso di aver dato tutto quello che potevo dare, ora voglio una nuova sfida in un altro campionato. Nazionale in vista delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, il CT ad interim Silvio Baldini ha definito il gruppo dei 24 convocati, con Venturino che lascia il ritiro lasciando il posto al Cesenate Berti. Presente Donnarumma in 11 della Serie A, tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito. Tanti gli azzurrini under 21 impegnati dalla B all'estero, come i tre del Borussia Dortmund, Inacio, Mané e Reggiani. MotoGP tutto pronto per il Gran Premio d'Italia, piloti in pista al Mugello dalle 14, prima fila tutta Aprilia con la pole di Bezzecchi, primo anche nel warm-up, e quarto ieri nella sprint vinta da Fernandez su Martine di Gianantonio. Poi le Ducati di Marquez, Aldeguer e Bagnaia. Siamo al tennis, si entra nelle fasi calde al Roland Garros. Domenica di ottavi di finale impegnata la parte bassa del tabellone maschile, quella presieduta dalla testa di serie numero 2, il tedesco Sascha Zverev, che sfida il sorprendente lucky loser olandese De Jong. Occhi puntati anche su Fonseca Rud e sul derby spagnolo Hodar Carreño. Intanto nel tabellone femminile l'ucraina Marta Kostiuk batte Iga Świątek 7-5-6-1 in 1 ora e 39 minuti di gioco e vola per la prima volta ai quarti dello slam parigino. Domani sarà grande Italia al Roland Garros, tre gli azzurri in campo per gli ottavi. Aprirà il programma Cobolli alle 11 sullo Châtrier contro lo statunitense Svaida. Poi nel pomeriggio spazio a Berrettini contro Serundolo e Arnaldi contro Tiafo. Ciclismo, ultima fatica della Corsa Rosa, in scena oggi la 21esima tappa del Giro d'Italia 2026, la passerella conclusiva in quel di Roma. 131 chilometri da percorrere senza la minima difficoltà altimetrica. Si parte da Ostia e si arriva nel cuore della capitale percorrendo per 7 volte un circuito urbano molto breve tra i Fori Imperiali e il Circo Massimo, sede del traguardo, appetibile per i velocisti. Al termine le premiazioni per tutti i vincitori, a partire dalla maglia rosa Jonas Vingegaard. Il danese ha dominato la corsa vincendo 5 tappe e diventando l'ottavo corridore a conquistare la tripla corona, ossia finire nell'albo d'oro di tutti e tre i grandi giri. Spazio anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone, partenza alle 15.40. E per ora è tutto, a più tardi.
14: Meteo.
5: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
19: Viabilità.
11: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi, dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri, in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta, all'altezza del chilometro 59, per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
14: Economy News.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dalla FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha giunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: GR News.
20: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
21: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
20: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
21: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
19: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
22: Sono le 14 e 29 minuti.
23: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
24: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà 2 concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza, per il Pollino Bike Festival.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 14 e 29 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà 2 concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle due ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News. Buongiorno e buona domenica dalla redazione. Donald Trump rilancia sulla bozza di accordo con l'Iran, presentandone una più restrittiva su uranio e sullo stretto di Hormuz, e mostra insofferenza per la lentezza della risposta di Teheran. Il servizio di Davide Camera.
5: Dice di avere tempo per arrivare a un buon accordo il presidente americano, ma cerca di fare pressione sull'Iran che per tutta risposta controbatte alle minacce, addirittura attraverso i Pasdaran rivendica l'abbattimento di un drone statunitense in acque internazionali. Ogni giorno nuove parole, nuove rivendicazioni, nuove robot. Anti minacce, talvolta annunci di accordo vicino, ma la fase è sempre di stallo. Dopo un paio di giorni di riflessione, Trump rilancia in modo restrittivo sui temi caldi su cui compulsa quotidianamente o rilascia dichiarazioni. Il mantra è che l'Iran non deve avere il nucleare, ripetuto anche nell'ennesimo attacco al Papa. Tutto questo mentre in Libano, nonostante le trattative a Washington, Israele amplia il raggio d'azione dei suoi attacchi. L'UNICEF accusa Tel Aviv di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, cioè 11 al giorno. Tutto questo peraltro non ferma il lancio di razzi e droni da parte di Hezbollah verso il nord di Israele, tanto da costringere l'IDF a imporre la chiusura delle scuole nelle zone lungo il confine.
4: Nella notte le forze ucraine hanno lanciato attacchi con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov e una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore del sito di Zaporizhia. Per Mosca si è trattato invece del primo raid mirato contro la centrale nucleare. La cronaca: a Enego nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel napoletano, e l'attività di Don Maurizio Patriciello, lanciate anche bombole di gas. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique alza sotto il cielo di Budapest la seconda Champions di fila. Per l'Arsenal fatale la lotteria dei rigori. Tifosi in delirio a Parigi, festa rovinata da scontri e furti. Oltre 400 gli arresti. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
6: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la

0: manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvara e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari, ai rigori fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League d'allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
1: Ci siamo abituati ai rigori.
0: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
2: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere tifosi così contenti, per noi è la migliore fine di stagione così.
3: Ed è tutto, buon proseguimento di giornata.
4: Meteo. Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità. Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 14 e 36 minuti.
6: Sport.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Champions League resta a Parigi, storico bis del Paris Saint-Germain che nella finalissima di Budapest, senza troppo spettacolo ed emozioni, batte l'Arsenal solo grazie alla lotteria dei rigori dopo i primi 90 minuti terminati sull'1-1 e trionfa per il secondo anno di fila. La notte di festeggiamenti però si trasforma in guerriglia. Violenti scontri si sono registrati a Parigi, soprattutto sugli Champs-Élysées, nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi. Il bilancio è di un morto e un ferito grave, 780 le persone fermate. E oggi 100.000 persone sono attese per la sfilata dei giocatori campioni d'Europa a Champ de Mars. Il pullman con i vincitori della Champions raggiungerà l'Eliseo, dove la squadra sarà ricevuta dal presidente Macron. La Serie A, titoli di coda tra Rafa Leão e il Milan. L'attaccante portoghese rompe il silenzio e a Sport TV apre all'addio in estate. Penso di aver dato tutto quello che potevo dare, ora voglio una nuova sfida in un altro campionato. Nazionale in vista delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, il CT ad interim Silvio Baldini ha definito il gruppo dei 24 convocati, con Venturino che lascia il ritiro lasciando il posto al Cesenate Berti. Presente Donnarumma in 11 della Serie A, tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito. Tanti gli azzurrini under 21 impegnati dalla B all'estero, come i tre del Borussia Dortmund, Inacio, Mané e Reggiani. MotoGP tutto pronto per il Gran Premio d'Italia, piloti in pista al Mugello dalle 14, prima fila tutta Aprilia con la pole di Bezzecchi, primo anche nel warm-up e quarto ieri nella sprint vinta da Fernandez su Martine di Gian Antonio, poi le Ducati di Marquez, Aldeguer e Bagnaia. Siamo al tennis, si entra nelle fasi calde al Roland Garros, domenica di ottavi di finale impegnata la parte bassa del tabellone maschile, quella presieduta dalla testa di serie numero 2, il tedesco Sascha Zverev, che sfida il sorprendente lucky loser olandese De Jong. Occhi puntati anche su Fonseca Rud e sul derby spagnolo Hodar Carreño. Intanto nel tabellone femminile l'Ucraina Marta Kostyuk batte Iga Świątek BioNTech 7-5-6-1 in 1 ora e 39 minuti di gioco. Ebola per la prima volta ai quarti dello Slam parigino. Domani sarà Grande Italia al Roland Garros, 3 gli azzurri in campo per gli ottavi. Aprirà il programma Cobolli alle 11 sullo Châtrier contro lo statunitense Svaida. Poi nel pomeriggio spazio a Berrettini contro Serundolo e Arnaldi contro Tiafoe. Ciclismo, ultima fatica della Corsa Rosa, in scena oggi la 21esima tappa del Giro d'Italia 2026, la passerella conclusiva in quel di Roma. 131 chilometri da percorrere senza la minima difficoltà altimetrica. Si parte da Ostia e si arriva nel cuore della capitale percorrendo per 7 volte un circuito urbano molto breve tra i Fori Imperiali e il Circo Massimo, sede del traguardo, appetibile per i velocisti. Al termine le premiazioni per tutti i vincitori, a partire dalla maglia rosa Jonas Vingegaard. Il danese ha dominato la corsa vincendo 5 tappe e diventando l'ottavo corridore a conquistare la tripla corona, ossia finire nell'albo d'oro di tutti e 3 i grandi giri. Spazio anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone. Partenza alle 15.40. E per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
4: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Viabilità.
5: Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dalla FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia raggiunge gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 14 e 45 minuti.
6: News.
11: Ancora ben trovate d'ascolto dalla redazione. Israele intensifica l'offensiva contro Hezbollah nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani, circa 40 km dal confine israeliano. In un messaggio rivolto alla popolazione, il portavoce militare in lingua araba ha invitato i residenti a spostarsi immediatamente verso nord, avvertendo che qualsiasi struttura utilizzata da Hezbollah potrebbe diventare un obiettivo militare. Nelle ultime ore le forze israeliane hanno conquistato anche il castello di Beaufort, una storica fortezza che domina parte del Libano meridionale e della Galilea. L'operazione punta a consolidare il controllo militare dell'area e a colpire le infrastrutture del movimento sciita.
12: Donald Trump avrebbe inasprito le condizioni della proposta americana per arrivare ad un accordo con l'Iran. Lo riferisce il New York Times, citando fonti dell'amministrazione statunitense. Secondo il quotidiano, il presidente sarebbe irritato dai tempi della risposta iraniana e avrebbe deciso di aumentare la pressione su Teheran, inviando una nuova bozza più rigida. L'obiettivo sarebbe accelerare il progresso negoziale e ottenere una risposta rapida dalla leadership iraniana. La proposta sarebbe già stata trasmessa alla guida suprema per la valutazione definitiva.
11: Notte di tensione a Parigi dopo la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. I festeggiamenti sono degenerati in diversi quartieri della capitale francese, con incendi, saccheggi e scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine. Secondo le autorità, 7 agenti di polizia sono rimasti feriti e sono stati effettuati almeno 283 fermi. Le situazioni più critiche si sono registrate nei pressi degli Champs Élysées, della Bastiglia e del Parco dei Principi. Diversi veicoli e cassonetti sono stati incendiati, mentre alcuni negozi sono stati presi di mira dai teppisti.
12: Veniamo in Italia con la cronaca. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la realtà di Caivano, l'attività di Don Maurizio Patriciello. Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche alcune bombole di gas. L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di identificare i responsabili dell'azione intimidatoria. Sull'episodio è stata aperta un'indagine.
11: La Corte dei Conti contesta un danno erariale da 1.300.000 euro nella gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti nel Beneventano. Secondo l'accusa, alcune persone coinvolte avrebbero ridotto i servizi assistenziali nei centri gestiti dal consorzio Maleventum per destinare parte delle risorse a spese personali. Tra le contestazioni figurano viaggi, soggiorni e acquisti di beni di lusso. La Guardia di Finanza ha notificato 8 inviti a dedurre, tra cui a ex dipendenti della prefettura di Benevento. L'inchiesta è coordinata dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania.
12: Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri di Gualtieri nel Reggiano per scontare una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata su una minorenne appartenente alla sua famiglia. I fatti risalgono al 2017 e sono avvenuti a Bosco Reale nel Napoletano. La sentenza è diventata definitiva dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione. Oltre alla pena detentiva, l'uomo è stato colpito dall'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dagli incarichi di tutela e curatela. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Reggio Emilia.
11: Chiudiamo con lo sport, il basket. Saranno i San Antonio Spurs e i New York Knicks a contendersi il titolo NBA. La squadra texana ha eliminato i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, vincendo gara 7 delle finali della Western Conference per 111-103, chiudendo la serie sul 4-3. Grande protagonista Victor Wembanyama, nominato miglior giocatore delle finali di conference. A soli 22 anni il talento francese continua a collezionare riconoscimenti e avrà ora l'occasione di conquistare il suo primo titolo NBA. La serie finale prenderà il via mercoledì prossimo con la sfida contro New York. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
13: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Viabilità.
5: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
6: Meteo.
4: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Sono le 14 e 53 minuti.
6: Sport.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Champions League resta a Parigi, storico bis del Paris Saint-Germain che nella finalissima di Budapest, senza troppo spettacolo ed emozioni, batte l'Arsenal solo grazie alla lotteria dei rigori dopo i primi 90 minuti terminati sull'1-1 e trionfa per il secondo anno di fila. La notte di festeggiamenti però si trasforma in guerriglia. Violenti scontri si sono registrati a Parigi, soprattutto sugli Champs-Élysées, nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi. Il bilancio è di un morto e un ferito grave, 780 le persone fermate. E oggi 100.000 persone sono attese per la sfilata dei giocatori campioni d'Europa a Champs-de-Mars. Il pullman con i vincitori della Champions raggiungerà l'Eliseo, dove la squadra sarà ricevuta dal presidente Macron. La Serie A ha titoli di coda tra Rafa Leão e il Milan. L'attaccante portoghese rompe il silenzio e a Sport TV apre all'addio in estate. Penso di aver dato tutto quello che potevo dare, ora voglio una nuova sfida in un altro campionato. Nazionale in vista delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, il CT ad interim Silvio Baldini ha definito il gruppo dei 24 convocati, con Venturino che lascia il ritiro lasciando il posto al Cesenate Berti. Presente Donnarumma in 11 della Serie A, tra i quali Palestra, Camarda e Pio Esposito. Tanti gli azzurrini under 21 impegnati dalla B all'estero, come i tre del Borussia Dortmund, Inacio, Mané e Reggiani. MotoGP tutto pronto per il Gran Premio d'Italia, piloti in pista al Mugello dalle 14, prima fila tutta Aprilia con la pole di Bezzecchi, primo anche nel warm-up e quarto ieri nella sprint vinta da Fernandez su Martine di Giannantonio. Poi le Ducati di Marquez, Aldeguer e Bagnaia. Siamo al tennis, si entra nelle fasi calde al Roland Garros. Domenica di ottavi di finale impegnata la parte bassa del tabellone maschile, quella presieduta dalla testa di serie numero 2, il tedesco Sascha Zverev, che sfida il sorprendente lucky loser olandese De Jong. Occhi puntati anche su Fonseca Rud e sul derby spagnolo Hodar Carreño. Intanto nel tabellone femminile l'ucraina Marta Kostiuk batte Iga Świątek 7-5-6-1 in 1 ora e 39 minuti di gioco e vola per la prima volta ai quarti dello slam parigino. Domani sarà grande Italia al Roland Garros, tre gli azzurri in campo per gli ottavi. Aprirà il programma Cobolli alle 11 sullo Châtrier contro lo statunitense Svaida. Poi nel pomeriggio spazio a Berrettini contro Serundolo e Arnaldi contro Tiafo. Ciclismo, ultima fatica della Corsa Rosa, in scena oggi la 21esima tappa del Giro d'Italia 2026, la passerella conclusiva in quel di Roma. 131 chilometri da percorrere senza la minima difficoltà altimetrica. Si parte da Ostia e si arriva nel cuore della capitale percorrendo per 7 volte un circuito urbano molto breve tra i Fori Imperiali e il Circo Massimo, sede del traguardo, appetibile per i velocisti. Al termine le premiazioni per tutti i vincitori, a partire dalla maglia rosa Jonas Vingegaard. Il danese ha dominato la corsa vincendo 5 tappe e diventando l'ottavo corridore a conquistare la tripla corona, ossia finire nell'albo d'oro di tutti e 3 i grandi giri. Spazio anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone, partenza alle 15:40. E per ora è tutto, a più tardi.
6: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dal FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli
15: agli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Radio GR News.
7: Sono le 15.
6: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giovane cronista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa. L'attentato arriva dopo una serie di minacce avvenute a novembre. Solidarietà da parte del presidente della Camera Lorenzo Fontana e della premier Giorgia Meloni. Le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa, ha detto la presidente del Consiglio.
8: Una sedicenne ha perso la vita nelle prime ore di questa mattina in un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Ortanova nel Foggiano. Altri quattro giovani che viaggiavano con lui sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2 lungo la provinciale 80. Da una prima ricostruzione, l'auto guidata da un altro sedicenne non si sarebbe fermata a un posto di blocco dei carabinieri. Ad Ostia, invece, nel sud di Roma, due ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. Le ragazze sono state soccorse e trasportate in ospedale, mentre gli occupanti dell'auto in fuga sono stati arrestati.
16: Ed è un morto e un ferito grave il bilancio della notte di scontri durante festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento non lontano dal Parco dei Principi. Un'altra persona gravemente ferita è ricoverata in prognosi riservata. Sono state 780 le persone fermate e 457 quelle trattenute in stato di detenzione.
8: L'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando nel sud del Libano. Il castello di Biofort è ora sotto il controllo israeliano. Le IDF hanno piantato sulla rocca la bandiera bianca e azzurra con la stella di David. Il premier israeliano Netanyahu intanto ha fatto sapere di aver dato istruzioni all'IDF di estendere la manovra in Libano. Nel frattempo la Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che sostiene si tratti di un grave errore perché questa avanzata in territorio libanese non è solo contraria agli impegni assunti da Israele, ma è anche contraria al diritto internazionale.
16: Lo sport, sorpresa nel tabellone femminile del Roland Garros dopo l'uscita della campionessa in carica Coco Gauff al terzo turno. Marta Kostiuk elimina la quattro volte vincitrice di Parigi, Iga Swiatek. L'Ucraina, che la reduce da una striscia di 16 vittorie consecutive, ha vinto col punteggio di 7-5-6-1, qualificandosi per i quarti di finale.
17: Economia, le vacanze al mare sono sempre più costose. Secondo l'indagine annuale di Altroconsumo, nell'estate 2026, i prezzi degli stabilimenti balneari registrano un aumento medio del 6% rispetto al 2025 e del 24% negli ultimi 5 anni. Dall'analisi emerge che Taormina e Giardini Naxos registrano gli aumenti più elevati, fino al 16% rispetto al 2025. Seguono Alghero e Gallipoli.
16: Per il momento è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
4: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Viabilità.
5: Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 15. E 5 minuti.
6: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giovane cronista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa. L'attentato arriva dopo una serie di minacce avvenute a novembre. Solidarietà da parte del presidente della Camera Lorenzo Fontana e della premier Giorgia Meloni. Le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa, ha detto la presidente del Consiglio.
17: Una sedicenne ha perso la vita nelle prime ore di questa mattina in un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Ortanova nel Foggiano. Altri quattro giovani che viaggiavano con lui sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2 lungo la provinciale 80. Da una prima ricostruzione, l'auto guidata da un altro sedicenne non si sarebbe fermata a un posto di blocco dei carabinieri. Ad Ostia, invece, nel sud di Roma, due ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. Le ragazze sono state soccorse e trasportate in ospedale, mentre gli occupanti dell'auto in fuga sono stati arrestati.
16: Ed un morto e un ferito grave, il bilancio della notte di scontri durante festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento non lontano dal Parco dei Principi. Un'altra persona gravemente ferita è ricoverata in prognosi riservata. Sono state 780 le persone fermate e 457 quelle trattenute in stato di detenzione.
17: L'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando nel sud del Libano. Il castello di Bioforte è ora sotto il controllo israeliano. Le IDF hanno piantato sulla rocca la bandiera bianca e azzurra con la stella di David. Il premier israeliano Netanyahu intanto ha fatto sapere di aver dato istruzioni all'IDF di estendere la manovra in Libano. Nel frattempo la Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che sostiene si tratti di un grave errore perché questa avanzata in territorio libanese non è solo contraria agli impegni assunti da Israele, ma è anche contraria al diritto internazionale.
16: Lo sport, sorpresa nel tabellone femminile del Roland Garros dopo l'uscita della campionessa in carica Coco Gauff al terzo turno. Marta Kostiuk elimina la quattro volte vincitrice di Parigi, Iga Swiatek. L'Ucraina, che la reduce da una striscia di 16 vittorie consecutive, ha vinto col punteggio di 7-5-6-1, qualificandosi per i quarti di finale.
17: Economia, le vacanze al mare sono sempre più costose. Secondo l'indagine annuale di Altro Consumo, nell'estate 2026, i prezzi degli stabilimenti balneari registrano un aumento medio del 6% rispetto al 2025 e del 24% negli ultimi 5 anni. Dall'analisi emerge che Taormina e Giardini Naxos registrano gli aumenti più elevati, fino al 16% rispetto al 2025. Seguono Alghero e Gallipoli.
16: Per il momento è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
4: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Viabilità.
5: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
13: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
15: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dal FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Aurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. We were good.

0: Sono le 15 e 16 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giovane cronista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa. L'attentato arriva dopo una serie di minacce avvenute a novembre. Solidarietà da parte del presidente della Camera Lorenzo Fontana e della premier Giorgia Meloni. Le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa, ha detto la presidente del Consiglio.
1: Una sedicenne ha perso la vita nelle prime ore di questa mattina in un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Ortanova nel Foggiano. Altri quattro giovani che viaggiavano con lui sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2 lungo la provinciale 80. Da una prima ricostruzione, l'auto guidata da un altro sedicenne non si sarebbe fermata a un posto di blocco dei carabinieri. Ad Ostia, invece, nel sud di Roma, due ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. Le ragazze sono state soccorse e trasportate in ospedale, mentre gli occupanti dell'auto in fuga sono stati arrestati.
2: Ed un morto e un ferito grave, il bilancio della notte di scontri durante festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento non lontano dal Parco dei Principi. Un'altra persona gravemente ferita è ricoverata in prognosi riservata. Sono state 780 le persone fermate e 457 quelle trattenute in stato di detenzione.
1: L'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando nel sud del Libano. Il castello di Bioforte è ora sotto il controllo israeliano. Le IDF hanno piantato sulla rocca la bandiera bianca e azzurra con la stella di David. Il premier israeliano Netanyahu intanto ha fatto sapere di aver dato istruzioni all'IDF di estendere la manovra in Libano. Nel frattempo la Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che sostiene si tratti di un grave errore perché questa avanzata in territorio libanese non è solo contraria agli impegni assunti da Israele, ma è anche contraria al diritto internazionale.
2: Lo sport è sorpresa nel tabellone femminile del Roland Garros. Dopo l'uscita della campionessa in carica Coco Gauff al terzo turno, Marta Kostiuk elimina la quattro volte vincitrice di Parigi, Iga Swiatek. L'Ucraina, che era reduce da una striscia di 16 vittorie consecutive, ha vinto col punteggio di 7-5-6-1, qualificandosi per i quarti di finale.
1: Economia, le vacanze al mare sono sempre più costose. Secondo l'indagine annuale di altro consumo, nell'estate 2026, i prezzi degli stabilimenti balneari registrano un aumento medio del 6% rispetto al 2025 e del 24% negli ultimi 5 anni. Dall'analisi emerge che Taormina e Giardini Naxos registrano gli aumenti più elevati, fino al 16% rispetto al 2025. Seguono Alghero e Gallipoli.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
5: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
0: Sono le 15 e 21 minuti.
5: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giovane cronista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa. L'attentato arriva dopo una serie di minacce avvenute a novembre. Solidarietà da parte del presidente della Camera Lorenzo Fontana e della premier Giorgia Meloni. Le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa, ha detto la presidente del Consiglio.
1: Una sedicenne ha perso la vita nelle prime ore di questa mattina in un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Ortanova nel Foggiano. Altri quattro giovani che viaggiavano con lui sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2 lungo la provinciale 80. Da una prima ricostruzione, l'auto guidata da un altro sedicenne non si sarebbe fermata a un posto di blocco dei carabinieri. Ad Ostia, invece, nel sud di Roma, due ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. Le ragazze sono state soccorse e trasportate in ospedale, mentre gli occupanti dell'auto in fuga sono stati arrestati.
2: Ed è un morto e un ferito grave il bilancio della notte di scontri durante festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento non lontano dal Parco dei Principi. Un'altra persona gravemente ferita è ricoverata in prognosi riservata. Sono state 780 le persone fermate e 457 quelle trattenute in stato di detenzione.
1: L'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando nel sud del Libano. Il castello di Bioforte è ora sotto il controllo israeliano. Le IDF hanno piantato sulla rocca la bandiera bianca e azzurra con la stella di David. Il premier israeliano Netanyahu intanto ha fatto sapere di aver dato istruzioni all'IDF di estendere la manovra in Libano. Nel frattempo la Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che sostiene si tratti di un grave errore perché questa avanzata in territorio libanese non è solo contraria agli impegni assunti da Israele, ma è anche contraria al diritto internazionale.
2: Lo sport è sorpresa nel tabellone femminile del Roland Garros. Dopo l'uscita della campionessa in carica Coco Gauff al terzo turno, Marta Kostiuk elimina la quattro volte vincitrice di Parigi, Iga Swiatek. L'Ucraina, che la reduce da una striscia di 16 vittorie consecutive, ha vinto col punteggio di 7-5-6-1, qualificandosi per i quarti di finale.
1: Economia, le vacanze al mare sono sempre più costose. Secondo l'indagine annuale di altro consumo, nell'estate 2026, i prezzi degli stabilimenti balneari registrano un aumento medio del 6% rispetto al 2025 e del 24% negli ultimi 5 anni. Dall'analisi emerge che Taormina e Giardini Naxos registrano gli aumenti più elevati, fino al 16% rispetto al 2025. Seguono Alghero e Gallipoli.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
3: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30-5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio,
6: oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 87,82 dollari al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a 91,11 dollari, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa è

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 15 e 30 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà 2 concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle due ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giovane cronista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa. L'attentato arriva dopo una serie di minacce avvenute a novembre. Solidarietà da parte del presidente della Camera Lorenzo Fontana e della premier Giorgia Meloni. Le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa, ha detto la presidente del Consiglio.
4: Una sedicenne ha perso la vita nelle prime ore di questa mattina in un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Ortanova nel Foggiano. Altri 4 giovani che viaggiavano con lui sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2 lungo la provinciale 80. Da una prima ricostruzione, l'auto guidata da un altro sedicenne non si sarebbe fermata a un posto di blocco dei carabinieri. Ad Ostia, invece, nel sud di Roma, 2 ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. Le ragazze sono state soccorse e trasportate in ospedale, mentre gli occupanti dell'auto in fuga sono stati arrestati.
5: Ed un morto e un ferito grave, il bilancio della notte di scontri durante festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento non lontano dal Parco dei Principi. Un'altra persona gravemente ferita è ricoverata in prognosi riservata. Sono state 780 le persone fermate e 457 quelle trattenute in stato di detenzione.
4: L'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando nel sud del Libano. Il castello di Bioforte è ora sotto il controllo israeliano. Le IDF hanno piantato sulla rocca la bandiera bianca e azzurra con la stella di David. Il premier israeliano Netanyahu intanto ha fatto sapere di aver dato istruzioni all'IDF di estendere la manovra in Libano. Nel frattempo la Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che sostiene si tratti di un grave errore perché questa avanzata in territorio

0: Libanese non è solo contraria agli impegni assunti da Israele, ma è anche contraria al diritto internazionale.
1: Lo sport è sorpresa nel tabellone femminile del Roland Garros dopo l'uscita della campionessa in carica Coco Gauff al terzo turno. Marta Kostiuk elimina la quattro volte vincitrice di Parigi, Iga Swiatek. L'Ucraina, che la reduce da una striscia di 16 vittorie consecutive, ha vinto col punteggio di 7-5-6-1, qualificandosi per i quarti di finale.
0: Economia, le vacanze al mare sono sempre più costose. Secondo l'indagine annuale di Altro Consumo, nell'estate 2026, i prezzi degli stabilimenti balneari registrano un aumento medio del 6% rispetto al 2025 e del 24% negli ultimi 5 anni. Dall'analisi emerge che Taormina e Giardini Naxos registrano gli aumenti più elevati, fino al 16% rispetto al 2025. Seguono Alghero e Gallipoli.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 15 e 38 minuti.
4: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giovane cronista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa. L'attentato arriva dopo una serie di minacce avvenute a novembre. Solidarietà da parte del presidente della Camera Lorenzo Fontana e della premier Giorgia Meloni. Le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa, ha detto la presidente del Consiglio.
0: Una sedicenne ha perso la vita nelle prime ore di questa mattina in un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Ortanova nel Foggiano. Altri 4 giovani che viaggiavano con lui sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2 lungo la provinciale 80. Da una prima ricostruzione, l'auto guidata da un altro sedicenne non si sarebbe fermata a un posto di blocco dei carabinieri. Ad Ostia, invece, nel sud di Roma, 2 ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. Le ragazze sono state soccorse e trasportate in ospedale, mentre gli occupanti dell'auto in fuga sono stati arrestati.
1: Ed un morto e un ferito grave, il bilancio della notte di scontri durante festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento non lontano dal Parco dei Principi. Un'altra persona gravemente ferita è ricoverata in prognosi riservata. Sono state 780 le persone fermate e 457 quelle trattenute in stato di detenzione.
0: L'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando nel sud del Libano. Il castello di Beaufort è ora sotto il controllo israeliano. Le IDF hanno piantato sulla rocca la bandiera bianca e azzurra con la stella di David. Il premier israeliano Netanyahu intanto ha fatto sapere di aver dato istruzioni all'IDF di estendere la manovra in Libano. Nel frattempo la Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che sostiene si tratti di un grave errore perché questa avanzata in territorio libanese non è solo contraria agli impegni assunti da Israele, ma è anche contraria al diritto internazionale.
1: Lo sport è sorpresa nel tabellone femminile del Roland Garros dopo l'uscita della campionessa in carica Coco Gauff al terzo turno. Marta Kostyuk elimina la 4 volte vincitrice di Parigi, Iga Swiatek. L'Ucraina, che la reduce da una striscia di 16 vittorie consecutive, ha vinto col punteggio di 7-5-6-1, qualificandosi per i quarti di finale.
0: Economia, le vacanze al mare sono sempre più costose. Secondo l'indagine annuale di Altroconsumo, nell'estate 2026, i prezzi degli stabilimenti balneari registrano un aumento medio del 6% rispetto al 2025 e del 24% negli ultimi 5 anni. Dall'analisi emerge che Taormina e Giardini Naxos registrano gli aumenti più elevati, fino al 16% rispetto al 2025. Seguono Alghero e Gallipoli.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
3: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30-5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
4: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dal FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Aurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 15 e 51 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giovane cronista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa. L'attentato arriva dopo una serie di minacce avvenute a novembre. Solidarietà da parte della presidente della Camera Lorenzo Fontana e della premier Giorgia Meloni. Le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa, ha detto la presidente del Consiglio.
2: Una sedicenne ha perso la vita nelle prime ore di questa mattina in un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Ortanova nel Foggiano. Altri quattro giovani che viaggiavano con lui sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2 lungo la provinciale 80. Da una prima ricostruzione, l'auto guidata da un altro sedicenne non si sarebbe fermata a un posto di blocco dei carabinieri. Ad Ostia, invece, nel sud di Roma, due ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. Le ragazze sono state soccorse e trasportate in ospedale, mentre gli occupanti dell'auto in fuga sono stati arrestati.
3: Ed è un morto e un ferito grave il bilancio della notte di scontri durante festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento non lontano dal Parco dei Principi. Un'altra persona gravemente ferita è ricoverata in prognosi riservata. Sono state 780 le persone fermate e 457 quelle trattenute in stato di detenzione.
2: L'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando nel sud del Libano. Il castello di Bioforte è ora sotto il controllo israeliano. Le IDF hanno piantato sulla rocca la bandiera bianca e azzurra con la stella di David. Il premier israeliano Netanyahu intanto ha fatto sapere di aver dato istruzioni all'IDF di estendere la manovra in Libano. Nel frattempo la Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che sostiene si tratti di un grave errore perché questa avanzata in territorio libanese non è solo contraria agli impegni assunti da Israele, ma è anche contraria al diritto internazionale.
3: Lo sport è sorpresa nel tabellone femminile del Roland Garros. Dopo l'uscita della campionessa in carica Coco Gauff al terzo turno, Marta Kostiuk elimina la quattro volte vincitrice di Parigi, Iga Swiatek. L'Ucraina, che la reduce da una striscia di 16 vittorie consecutive, ha vinto col punteggio di 7-5-6-1, qualificandosi per i quarti di finale.
2: Economia, le vacanze al mare sono sempre più costose. Secondo l'indagine annuale di Altroconsumo, nell'estate 2026, i prezzi degli stabilimenti balneari registrano un aumento medio del 6% rispetto al 2025 e del 24% negli ultimi 5 anni. Dall'analisi emerge che Taormina e Giardini Naxos registrano gli aumenti più elevati, fino al 16% rispetto al 2025. Seguono Alghero e Gallipoli.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 15 e 56 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: News.
8: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Israele intensifica l'offensiva contro Hezbollah nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani, circa 40 chilometri dal confine israeliano. In un messaggio rivolto alla popolazione, il portavoce militare in lingua araba ha invitato i residenti a spostarsi immediatamente verso nord, avvertendo che qualsiasi struttura utilizzata da Hezbollah potrebbe diventare un obiettivo militare. Nelle ultime ore le forze israeliane hanno conquistato anche il castello di Beaufort, una storica fortezza che domina parte del Libano meridionale e della Galilea. L'operazione punta a consolidare il controllo militare dell'area e a colpire le infrastrutture del movimento sciita.
9: Donald Trump avrebbe inasprito le condizioni della proposta americana per arrivare ad un accordo con l'Iran. Lo riferisce il New York Times, citando fonti dell'amministrazione statunitense. Secondo il quotidiano, il presidente sarebbe irritato dai tempi della risposta iraniana e avrebbe deciso di aumentare la pressione su Teheran, inviando una nuova bozza più rigida. L'obiettivo sarebbe accelerare il progresso negoziale e ottenere una risposta rapida dalla leadership iraniana. La proposta sarebbe già stata trasmessa alla guida suprema per la valutazione definitiva.
8: Notte di tensione a Parigi dopo la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. I festeggiamenti sono degenerati in diversi quartieri della capitale francese, con incendi, saccheggi e scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine. Secondo le autorità, 7 agenti di polizia sono rimasti feriti e sono stati effettuati almeno 283 fermi. Le situazioni più critiche si sono registrate nei pressi degli Champs-Élysées, della Bastiglia e del Parco dei Principi. Diversi veicoli e cassonetti sono stati incendiati, mentre alcuni negozi sono stati presi di mira dai teppisti.
9: Veniamo in Italia con la cronaca. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la realtà di Caivano, l'attività di Don Maurizio Patriciello. Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche alcune bombole di gas. L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di identificare i responsabili dell'azione intimidatoria. Sull'episodio è stata aperta un'indagine.
8: La Corte dei Conti contesta un danno erariale da 1.300.000 euro nella gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti nel Beneventano. Secondo l'accusa, alcune persone coinvolte avrebbero ridotto i servizi assistenziali nei centri gestiti dal consorzio Maleventum per destinare parte delle risorse a spese personali. Tra le contestazioni figurano viaggi, soggiorni e acquisti di beni di lusso. La Guardia di Finanza ha notificato 8 inviti a dedurre, tra cui a ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'inchiesta è coordinata dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania.
9: Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri di Gualtieri nel Reggiano per scontare una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata su una minorenne appartenente alla sua famiglia. I fatti risalgono al 2017 e sono avvenuti a Bosco Reale nel Napoletano. La sentenza è diventata definitiva dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione. Oltre alla pena detentiva, l'uomo è stato colpito dall'interdizione perpetua dei pubblici uffici e dagli incarichi di tutela e curatela. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Reggio Emilia.
8: Chiudiamo con lo sport. Il basket: saranno i San Antonio Spurs e i New York Knicks a contendersi il titolo NBA. La squadra texana ha eliminato i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, vincendo gara 7 delle finali della Western Conference per 111-103, chiudendo la serie sul 4-3. Grande protagonista Victor Wembanyama, nominato miglior giocatore delle finali di conference. A soli 22 anni il talento francese continua a collezionare riconoscimenti e avrà ora l'occasione di conquistare il suo primo titolo NBA. La serie finale prenderà il via mercoledì prossimo con la sfida contro New York. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
4: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 16 e 5 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Lo sport in apertura, la MotoGP, un super Marco Bezzecchi vince il Gran Premio d'Italia al Mugello. Sul podio, insieme al leader del mondiale, anche Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Quarto Ogura, poi di Gian Antonio e Acosta. Settimo Marc Marquez, ottavo Raul Fernandez. Out Bastianini, Crutchlow e Rins. Bezzecchi è lunga in classifica e ha più 17 su Martin e più 39 su di Gian Antonio. La MotoGP torna al Balaton Park dal 5 al 7 giugno per il Gran Premio d'Ungheria.
2: La morte della piccola Beatrice. Emanuela Aiello, la 44enne madre della bambina morta a Bordighera, è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito senza far nulla alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno. La donna sarà sentita dal GIP nell'interrogatorio di garanzia mercoledì. Aiello, madre di altre due bimbe di 9 e 7 anni, è accusata anche di aver lasciato sole le tre bambine per restare a casa del suo compagno Emanuel Iannuzzi di aver rimproverato le figlie più grandi quando la disturbavano al telefono e di aver negato l'assistenza medica a Beatrice.
3: Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giovane cronista vicentino Adriano Cappellari, impegnato nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, un attentato che arriva dopo una serie di minacce avvenute a novembre. Solidarietà della politica, a cominciare dal presidente della Camera Lorenzo Fontana e dalla premier Meloni. Le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa, ha detto la presidente del Consiglio.
2: Medio Oriente, Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Proseguono nel frattempo gli attacchi dell'IDF nel sud del Libano contro obiettivi di Hezbollah. La Francia ha chiesto una riunione lampo del Consiglio delle Nazioni Unite. L'avanzata di Israele in Libano è contraria al diritto internazionale, ha spiegato il ministro degli esteri francese.
3: Il giorno dopo l'incidente in Romania, Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma l'Ucraina nega. I militari ucraini agiscono nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario e sono pienamente consapevoli delle conseguenze di qualsiasi azione in prossimità di impianti nucleari, viene spiegato. Intanto a Kiev, in diverse regioni ucraine, è stata dichiarata l'allerta aerea per la possibile minaccia di armi balistiche russe, mentre nella notte sono proseguiti gli attacchi dal Cremlino.
2: Si celebra oggi la giornata mondiale senza tabacco. A livello globale circa 40 milioni di bambini di età compresa tra i 13 e i 15 anni fanno uso di prodotti contenenti tabacco e tra i giovani l'uso di sigarette elettroniche e sacchetti di nicotina continua ad aumentare. In occasione della giornata l'Organizzazione Mondiale della Sanità esorta i governi di tutto il mondo a proteggere le nuove generazioni dalla dipendenza dal tabacco e da prodotti a base di nicotina. Secondo l'Istituto Superiore della Sanità cala comunque il consumo di sigarette, ma aumenta quello di nuovi prodotti.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Meteo.
4: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
10: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dal FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare
12: registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 16 e 16 minuti.
1: News. Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Israele intensifica l'offensiva contro Hezbollah nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani, circa 40 km dal confine israeliano. In un messaggio rivolto alla popolazione, il portavoce militare in lingua araba ha invitato i residenti a spostarsi immediatamente verso nord, avvertendo che qualsiasi struttura utilizzata da Hezbollah potrebbe diventare un obiettivo militare. Nelle ultime ore le forze israeliane hanno conquistato anche il castello di Beaufort, una storica fortezza che domina parte del Libano meridionale e della Galilea. L'operazione punta a consolidare il controllo militare dell'area e a colpire le infrastrutture del movimento sciita.
2: Donald Trump avrebbe inasprito le condizioni della proposta americana per arrivare ad un accordo con l'Iran. Lo riferisce il New York Times, citando fonti dell'amministrazione statunitense. Secondo il quotidiano, il presidente sarebbe irritato dai tempi della risposta iraniana e avrebbe deciso di aumentare la pressione su Teheran inviando una nuova bozza più rigida. L'obiettivo sarebbe accelerare il progresso negoziale e ottenere una risposta rapida dalla leadership iraniana. La proposta sarebbe già stata trasmessa alla guida suprema per la valutazione definitiva.
1: Notte di tensione a Parigi dopo la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. I festeggiamenti sono degenerati in diversi quartieri della capitale francese con incendi, saccheggi e scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine. Secondo le autorità, 7 agenti di polizia sono rimasti feriti e sono stati effettuati almeno 283 fermi. Le situazioni più critiche si sono registrate nei pressi degli Champs-Élysées, della Bastiglia e del Parco dei Principi. Diversi veicoli e cassonetti sono stati incendiati, mentre alcuni negozi sono stati presi di mira dai teppisti.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la realtà di Caivano, l'attività di Don Maurizio Patriciello. Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche alcune bombole di gas. L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di identificare i responsabili dell'azione intimidatoria. Sull'episodio è stata aperta un'indagine.
1: La Corte dei Conti contesta un danno erariale da 1.300.000 euro nella gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti nel Beneventano. Secondo l'accusa, alcune persone coinvolte avrebbero ridotto i servizi assistenziali nei centri gestiti dal consorzio Maleventum per destinare parte delle risorse a spese personali. Tra le contestazioni figurano viaggi, soggiorni e acquisti di beni di lusso. La Guardia di Finanza ha notificato 8 inviti a dedurre, tra cui a ex dipendenti della prefettura di Benevento. L'inchiesta è coordinata dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania.
2: Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri di Gualtieri nel Reggiano per scontare una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata su una minorenne appartenente alla sua famiglia. I fatti risalgono al 2017 e sono avvenuti a Bosco Reale nel Napoletano. La sentenza è diventata definitiva dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione. Oltre alla pena detentiva, l'uomo è stato colpito dall'interdizione perpetua dei pubblici uffici e dagli incarichi di tutela e curatela. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Reggio Emilia.
1: Chiudiamo con lo sport. Il basket. Saranno i San Antonio Spurs e i New York Knicks a contendersi il titolo NBA. La squadra texana ha eliminato i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, vincendo gara 7 delle finali della Western Conference per 111-103, chiudendo la serie sul 4-3. Grande protagonista Victor Wembanyama, nominato miglior giocatore delle finali di conference. A soli 22 anni il talento francese continua a collezionare riconoscimenti e avrà ora l'occasione di conquistare il suo primo titolo NBA. La serie finale prenderà il via mercoledì prossimo con la sfida contro New York. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla A26 raccordo di diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 16 e 22 minuti.
5: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Lo sport in apertura, la MotoGP, un super Marco Bezzecchi vince il Gran Premio d'Italia al Mugello. Sul podio, insieme al leader del mondiale, anche Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Quarto Ogura, poi di Gian Antonio e Acosta. Settimo Marc Marquez, ottavo Raul Fernandez. Out Bastianini, Crutchlow e Rins. Bezzecchi allunga in classifica e a più 17 su Martin e più 39 su di Gian Antonio. La MotoGP torna al Balaton Park dal 5 al 7 giugno per il Gran Premio d'Ungheria.
6: La morte della piccola Beatrice. Emanuela Aiello, la 44enne madre della bambina morta a Bordighera, è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito senza far nulla alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno. La donna sarà sentita dal GIP nell'interrogatorio di garanzia mercoledì. Aiello, madre di altre due bimbe di 9 e 7 anni, è accusata anche di aver lasciato sole le tre bambine per restare a casa del suo compagno Emanuele Iannuzzi, di aver rimproverato le figlie più grandi quando la disturbavano al telefono e di aver negato l'assistenza medica a Beatrice.
7: Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giovane cronista vicentino Adriano Cappellari, impegnato nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte, ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, un attentato che arriva dopo una serie di minacce avvenute a novembre. Solidarietà della politica, a cominciare dal presidente della Camera Lorenzo Fontana e dalla premier Meloni. Le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa, ha detto la presidente del Consiglio.
6: Medio Oriente, Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Proseguono nel frattempo gli attacchi dell'IDF nel sud del Libano contro obiettivi di Hezbollah. La Francia ha chiesto una riunione lampo del Consiglio delle Nazioni Unite. L'avanzata di Israele in Libano è contraria al diritto internazionale, ha spiegato il ministro degli esteri francese.
7: Il giorno dopo l'incidente in Romania, Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma l'Ucraina nega. I militari ucraini agiscono nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario e sono pienamente consapevoli delle conseguenze di qualsiasi azione in prossimità di impianti nucleari, viene spiegato. Intanto a Kiev, in diverse regioni ucraine, è stata dichiarata l'allerta aerea per la possibile minaccia di armi balistiche russe, mentre nella notte sono proseguiti gli attacchi dal Cremlino.
6: Si celebra oggi la giornata mondiale senza tabacco. A livello globale, circa 40 milioni di bambini di età compresa tra i 13 e i 15 anni fanno uso di prodotti contenenti tabacco e tra i giovani l'uso di sigarette elettroniche e sacchetti di nicotina continua ad aumentare. In occasione della giornata, l'Organizzazione Mondiale della Sanità esorta i governi di tutto il mondo a proteggere le nuove generazioni dalla dipendenza dal tabacco e da prodotti a base di nicotina. Secondo l'Istituto Superiore della Sanità, cala comunque il consumo di sigarette, ma aumenta quello di nuovi prodotti.
7: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
5: Meteo.
3: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta, all'altezza del chilometro 59, per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News.

0: Radio GR News.
1: Sono le 16 e 31 minuti.
0: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
2: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà 2 concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle due ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: News.
3: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Israele intensifica l'offensiva contro Hezbollah nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani, circa 40 km dal confine israeliano. In un messaggio rivolto alla popolazione, il portavoce militare in lingua araba ha invitato i residenti a spostarsi immediatamente verso nord, avvertendo che qualsiasi struttura utilizzata da Hezbollah potrebbe diventare un obiettivo militare. Nelle ultime ore le forze israeliane hanno conquistato anche il castello di Beaufort, una storica fortezza che domina parte del Libano meridionale e della Galilea. L'operazione punta a consolidare il controllo militare dell'area e a colpire le infrastrutture del movimento sciita.
4: Donald Trump avrebbe inasprito le condizioni della proposta americana per arrivare ad un accordo con l'Iran. Lo riferisce il New York Times, citando fonti dell'amministrazione statunitense. Secondo il quotidiano, il presidente sarebbe irritato dai tempi della risposta iraniana e avrebbe deciso di aumentare la pressione su Teheran, inviando una nuova bozza più rigida. L'obiettivo sarebbe accelerare il progresso negoziale e ottenere una risposta rapida dalla leadership iraniana. La proposta sarebbe già stata trasmessa alla guida suprema per la valutazione definitiva.
3: Notte di tensione a Parigi dopo la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. I festeggiamenti sono degenerati in diversi quartieri della capitale francese con incendi, saccheggi e scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine. Secondo le autorità, 7 agenti di polizia sono rimasti feriti e sono stati effettuati almeno 283 fermi. Le situazioni più critiche si sono registrate nei pressi degli Champs-Élysées, della Bastiglia e del Parco dei Principi. Diversi veicoli e cassonetti sono stati incendiati, mentre alcuni negozi sono stati presi di mira dai teppisti.
4: Veniamo in Italia con la cronaca. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la realtà di Caivano, l'attività di Don Maurizio Patriciello. Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche alcune bombole di gas. L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di identificare i responsabili dell'azione intimidatoria. Sull'episodio è stata aperta un'indagine.
3: La Corte dei Conti contesta un danno erariale da 1.300.000 euro nella gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti nel Beneventano. Secondo l'accusa, alcune persone coinvolte avrebbero ridotto i servizi assistenziali nei centri gestiti dal consorzio Maleventum per destinare parte delle risorse a spese personali. Tra le contestazioni figurano viaggi, soggiorni e acquisti di beni di lusso. La Guardia di Finanza ha notificato 8 inviti a dedurre.

0: tra cui a ex dipendenti della Prefettura di Benevento, inchiesta coordinata dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania.
1: Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri di Gualtieri, nel Reggiano, per scontare una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata su una minorenne appartenente alla sua famiglia. I fatti risalgono al 2017 e sono avvenuti a Bosco Reale, nel Napoletano. La sentenza è diventata definitiva dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione. Oltre alla pena detentiva, l'uomo è stato colpito dall'interdizione perpetua dei pubblici uffici e dagli incarichi di tutela e curatela. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Reggio Emilia.
0: Chiudiamo con lo sport. Il basket: saranno i San Antonio Spurs e i New York Knicks a contendersi il titolo NBA. La squadra texana ha eliminato i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, vincendo gara 7 delle finali della Western Conference per 111-103, chiudendo la serie sul 4-3. Grande protagonista Victor Wembanyama, nominato miglior giocatore delle finali di conference. A soli 22 anni il talento francese continua a collezionare riconoscimenti e avrà ora l'occasione di conquistare il suo primo titolo NBA. La serie finale prenderà il via mercoledì prossimo con la sfida contro New York. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30-5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 16 e 39 minuti.
4: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Lo sport in apertura, la MotoGP, un super Marco Bezzecchi vince il Gran Premio d'Italia al Mugello. Sul podio, insieme al leader del mondiale, anche Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Quarto Ogura, poi di Gian Antonio e Acosta. Settimo Marc Marquez, ottavo Raul Fernandez. Out Bastianini, Crutchlow e Rins. Bezzecchi allunga in classifica e a più 17 su Martin e più 39 su di Gian Antonio. La MotoGP torna al Balaton Park dal 5 al 7 giugno per il Gran Premio d'Ungheria.
6: La morte della piccola Beatrice. Emanuela Aiello, la 44enne madre della bambina morta a Bordighera, è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito senza far nulla alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno. La donna sarà sentita dal GIP nell'interrogatorio di garanzia mercoledì. Aiello, madre di altre due bimbe di 9 e 7 anni, è accusata anche di aver lasciato sole le tre bambine per restare a casa del suo compagno Emanuele Iannuzzi, di aver rimproverato le figlie più grandi quando la disturbavano al telefono e di aver negato l'assistenza medica a Beatrice.
7: Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giovane cronista vicentino Adriano Cappellari, impegnato nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, un attentato che arriva dopo una serie di minacce avvenute a novembre. Solidarietà della politica, a cominciare dal presidente della Camera Lorenzo Fontana e dalla Premier Meloni. Le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa, ha detto la Presidente del Consiglio.
6: Medio Oriente, Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sulla nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione riduzione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Proseguono nel frattempo gli attacchi dell'IDF nel sud del Libano contro obiettivi di Hezbollah. La Francia ha chiesto una riunione lampo del Consiglio delle Nazioni Unite. L'avanzata di Israele in Libano è contraria al diritto internazionale, ha spiegato il ministro degli esteri francese.
7: Il giorno dopo l'incidente in Romania, Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma l'Ucraina nega. I militari ucraini agiscono nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario e sono pienamente consapevoli delle conseguenze di qualsiasi azione in prossimità di impianti nucleari, viene spiegato. Intanto a Kiev, in diverse regioni ucraine, è stata dichiarata l'allerta aerea per la possibile minaccia di armi balistiche russe, mentre nella notte sono proseguiti gli attacchi dal Cremlino.
6: Si celebra oggi la giornata mondiale senza tabacco. A livello globale circa 40 milioni di bambini di età compresa tra i 13 e i 15 anni fanno uso di prodotti contenenti tabacco e tra i giovani l'uso di sigarette elettroniche e sacchetti di nicotina continua ad aumentare. In occasione della giornata l'Organizzazione Mondiale della Sanità esorta i governi di tutto il mondo a proteggere le nuove generazioni dalla dipendenza dal tabacco e da prodotti a base di nicotina. Secondo l'Istituto Superiore della Sanità cala comunque il consumo di sigarette, ma aumenta quello di nuovi prodotti.
7: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
4: Meteo.
2: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
4: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dalla FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il
9: minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 16 e 51 minuti.
1: News. Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Israele intensifica l'offensiva contro Hezbollah nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani, circa 40 km dal confine israeliano. In un messaggio rivolto alla popolazione, il portavoce militare in lingua araba ha invitato i residenti a spostarsi immediatamente verso nord, avvertendo che qualsiasi struttura utilizzata da Hezbollah potrebbe diventare un obiettivo militare. Nelle ultime ore le forze israeliane hanno conquistato anche il castello di Beaufort, una storica fortezza che domina parte del Libano meridionale e della Galilea. L'operazione punta a consolidare il controllo militare dell'area e a colpire le infrastrutture del movimento sciita.
2: Donald Trump avrebbe inasprito le condizioni della proposta americana per arrivare ad un accordo con l'Iran. Lo riferisce il New York Times, citando fonti dell'amministrazione statunitense. Secondo il quotidiano, il presidente sarebbe irritato dai tempi della risposta iraniana e avrebbe deciso di aumentare la pressione su Teheran, inviando una nuova bozza più rigida. L'obiettivo sarebbe accelerare il progresso negoziale e ottenere una risposta rapida dalla leadership iraniana. La proposta sarebbe già stata trasmessa alla guida suprema per la valutazione definitiva.
1: Notte di tensione a Parigi dopo la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. I festeggiamenti sono degenerati in diversi quartieri della capitale francese, con incendi, saccheggi e scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine. Secondo le autorità, 7 agenti di polizia sono rimasti feriti e sono stati effettuati almeno 283 fermi. Le situazioni più critiche si sono registrate nei pressi degli Champs-Élysées, della Bastiglia e del Parco dei Principi. Diversi veicoli e cassonetti sono stati incendiati, mentre alcuni negozi sono stati presi di mira dai teppisti.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la realtà di Caivano, l'attività di Don Maurizio Patriciello. Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche alcune bombole di gas. L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di identificare i responsabili dell'azione intimidatoria. Sull'episodio è stata aperta un'indagine.
1: La Corte dei Conti contesta un danno erariale da 1.300.000 euro nella gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti nel Beneventano. Secondo l'accusa, alcune persone coinvolte avrebbero ridotto i servizi assistenziali nei centri gestiti dal consorzio Maleventum per destinare parte delle risorse a spese personali. Tra le contestazioni figurano viaggi, soggiorni e acquisti di beni di lusso. La Guardia di Finanza ha notificato 8 inviti a dedurre, tra cui a ex dipendenti della prefettura di Benevento. L'inchiesta è coordinata dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania.
2: Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri di Gualtieri nel Reggiano per scontare una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata su una minorenne appartenente alla sua famiglia. I fatti risalgono al 2017 e sono avvenuti a Bosco Reale nel Napoletano. La sentenza è diventata definitiva dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione. Oltre alla pena detentiva, l'uomo è stato colpito dall'interdizione perpetua dei pubblici uffici e dagli incarichi di tutela e curatela. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Reggio Emilia.
1: Chiudiamo con lo sport. Il basket. Saranno i San Antonio Spurs e i New York Knicks a contendersi il titolo NBA. La squadra texana ha eliminato i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, vincendo gara 7 delle finali della Western Conference per 111-103, chiudendo la serie sul 4-3. Grande protagonista Victor Wembanyama, nominato miglior giocatore delle finali di conference. A soli 22 anni il talento francese continua a collezionare riconoscimenti e avrà ora l'occasione di conquistare il suo primo titolo NBA. La serie finale prenderà il via mercoledì prossimo con la sfida contro New York. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 16 e 56 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Radio GR News, notiziari a flusso continuo. Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 17.
5: News.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare anche giorni. Prosegue intanto l'avanzata dell'IDF nel sud del Libano contro obiettivi di Hezbollah. La Francia ha chiesto una riunione lampo del Consiglio delle Nazioni Unite. L'avanzata di Israele e Libano è contraria al diritto internazionale, dicono. Le milizie israeliane hanno superato il fiume Litani e preso il controllo della dorsale di Beaufort insieme all'omonimo castello, collocazione strategica situata su un'altura nel governatorato di Nabatieh.
8: L'Ucraina avrebbe colpito l'officina dei trasporti della centrale di Zaporizhzhia distruggendo 6 autobus e 2 automobili. Lo sostiene l'amministrazione russa dell'impianto nucleare occupato, mentre Kiev smentisce affermando che le dichiarazioni diffuse da Mosca non sono veritiere. Mentre l'attacco di ieri ha preso di mira la sala a turbine dell'unità 6, si legge in una nota, l'attacco di oggi ha colpito nuovamente l'officina dei trasporti della centrale, si legge in una dichiarazione riportata dall'agenzia russa TASS.
9: La morte della piccola Beatrice Emanuela Iello, la 44enne madre della bambina morta a Bordighera, è accusata non solo d'aver picchiato la figlia, ma anche d'aver assistito senza far nulla alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno. La donna sarà sentita dal GIP nell'interrogatorio di garanzia mercoledì. Aiello, madre di altre 2 bambine di 9 e 7 anni, è accusata anche di aver lasciato sole le 3 piccole per restare a casa del suo compagno Emanuele Iannuzzi, di aver rimproverato le figlie più grandi quando la disturbavano al telefono e di aver negato l'assistenza medica a Beatrice.
8: La fuga dei cavalli a Roma. I 4 agenti della polizia locale, ritenuti responsabili dell'accensione dei fuochi d'artificio, non prenderanno parte alla manifestazione del 2 giugno e rischiano ora la sospensione dal servizio. Il provvedimento disciplinare scatterà nel momento in cui i loro nomi verranno iscritti nel registro degli indagati. Al centro degli accertamenti ci sono almeno 4 appartenenti alla municipale, compreso l'istruttore 51enne che avrebbe acceso le micce di 2 batterie pirotecniche. Solo una però sarebbe esplosa, provocando il panico tra i cavalli schierati per la simulazione della parata militare. Il bilancio è di 4 cavalieri feriti.
9: I PM di Milano Paolo Storari e Mauro Clerici hanno disposto il fermo per pericolo di fuga di Ulas Demir, indagato nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo consolato USA di Milano insieme alla società americana Cadell. Demir è stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio dopo il controllo giudiziario del 29 maggio in cui sono state riscontrate numerose violazioni nel cantiere. Demir, intercettato, ha avuto una telefonata con un interlocutore sconosciuto in cui, secondo i PM, chiara la volontà di fuggire del manager turco che il giorno dopo ha acquistato un biglietto aereo.
8: La MotoGP, Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio del Mugello e torna ad allungare su Jorge Martin, che completa la doppietta Aprilia. Per Bezzecchi si tratta della prima vittoria sul circuito toscano e della 10ª nella Premier Class. Terzo gradino del podio per Pecco Bagnaia, che tiene la testa per tutta la prima metà del 7º appuntamento iridato, ma deve poi dare strada ai 2 piloti Aprilia e in volata salva il podio sul traguardo dall'attacco finale di Ogura, 4º con l'Aprilia Trekhouse. Mentre a completare la top 5 e Fabio Di Gianantonio sulla Ducati VR46. Nella classifica generale Bezzecchi comanda con 173 punti, 16 di vantaggio su Martin.
9: È tutto, a più tardi.
5: Meteo.
3: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle 2 isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 17:05.
5: News.
1: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Israele intensifica l'offensiva contro Hezbollah nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani, circa 40 km dal confine israeliano. In un messaggio rivolto alla popolazione, il portavoce militare in lingua araba ha invitato i residenti a spostarsi immediatamente verso nord, avvertendo che qualsiasi struttura utilizzata da Hezbollah potrebbe diventare un obiettivo militare. Nelle ultime ore le forze israeliane hanno conquistato anche il castello di Beaufort, una storica fortezza che domina parte del Libano meridionale e della Galilea. L'operazione punta a consolidare il controllo militare dell'area e a colpire le infrastrutture del movimento sciita.
2: Donald Trump avrebbe inasprito le condizioni della proposta americana per arrivare ad un accordo con l'Iran. Lo riferisce il New York Times citando fonti dell'amministrazione statunitense. Secondo il quotidiano, il presidente sarebbe irritato dai tempi della risposta iraniana e avrebbe deciso di aumentare la pressione su Teheran inviando una nuova bozza più rigida. L'obiettivo sarebbe accelerare il progresso negoziale e ottenere una risposta rapida dalla leadership iraniana. La proposta sarebbe già stata trasmessa alla guida suprema per la valutazione definitiva.
1: Notte di tensione a Parigi dopo la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. I festeggiamenti sono degenerati in diversi quartieri della capitale francese con incendi, saccheggi e scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine. Secondo le autorità, 7 agenti di polizia sono rimasti feriti e sono stati effettuati almeno 283 fermi. Le situazioni più critiche si sono registrate nei pressi degli Champs-Élysées, della Bastiglia e del Parco dei Principi. Diversi veicoli e cassonetti sono stati incendiati, mentre alcuni negozi sono stati presi di mira dai teppisti.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la realtà di Caivano, l'attività di Don Maurizio Patriciello. Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche alcune bombole di gas. L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di identificare i responsabili dell'azione intimidatoria. Sull'episodio è stata aperta un'indagine.
1: La Corte dei Conti contesta un danno erariale da 1.300.000 euro nella gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti nel Beneventano. Secondo l'accusa, alcune persone coinvolte avrebbero ridotto i servizi assistenziali nei centri gestiti dal consorzio Maleventum per destinare parte delle risorse a spese personali. Tra le contestazioni figurano viaggi, soggiorni e acquisti di beni di lusso. La Guardia di Finanza ha notificato 8 inviti a dedurre, tra cui a ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'inchiesta è coordinata dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania.
2: Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri di Gualtieri nel Reggiano per scontare una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata su una minorenne appartenente alla sua famiglia. I fatti risalgono al 2017 e sono avvenuti a Bosco Reale nel Napoletano. La sentenza è diventata definitiva dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione. Oltre alla pena detentiva, l'uomo è stato colpito dall'interdizione perpetua dei pubblici uffici e dagli incarichi di tutela e curatela. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Reggio Emilia.
1: Chiudiamo con lo sport. Il basket: saranno i San Antonio Spurs e i New York Knicks a contendersi il titolo NBA. La squadra texana ha eliminato i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, vincendo gara 7 delle finali della Western Conference per 111-103, chiudendo la serie sul 4-3. Grande protagonista Victor Wembanyama, nominato miglior giocatore delle finali di conference. A soli 22 anni il talento francese continua a collezionare riconoscimenti e avrà ora l'occasione di conquistare il suo primo titolo NBA. La serie finale prenderà il via mercoledì prossimo con la sfida contro New York. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
3: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
10: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dal FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 17 e 18 minuti.
1: News. Bentrovati dalla redazione.
2: Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare anche giorni. Prosegue intanto l'avanzata dell'IDF nel sud del Libano contro obiettivi di Hezbollah. La Francia ha chiesto una riunione lampo del Consiglio delle Nazioni Unite. L'avanzata di Israele e Libano è contraria al diritto internazionale, dicono. Le milizie israeliane hanno superato il fiume Litani e preso il controllo della dorsale di Beaufort insieme all'omonimo castello, collocazione strategica situata su un'altura nel governatorato di Nabatie.
1: L'Ucraina avrebbe colpito l'officina dei trasporti della centrale di Zaporizhzhia, distruggendo 6 autobus e 2 automobili. Lo sostiene l'amministrazione russa dell'impianto nucleare occupato, mentre Kiev smentisce affermando che le dichiarazioni diffuse da Mosca non sono veritiere. Mentre l'attacco di ieri ha preso di mira la sala a turbine dell'unità 6, si legge in una nota, l'attacco di oggi ha colpito nuovamente l'officina dei trasporti della centrale, si legge in una dichiarazione riportata dall'agenzia russa TASS.
2: La morte della piccola Beatrice Emanuela Iello, la 44enne madre della bambina morta a Bordighera, è accusata non solo d'aver picchiato la figlia, ma anche d'aver assistito senza far nulla alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno. La donna sarà sentita dal GIP nell'interrogatorio di garanzia mercoledì. Aiello, madre di altre 2 bambine di 9 e 7 anni, è accusata anche di aver lasciato sole le 3 piccole per restare a casa del suo compagno Emanuele Iannuzzi, di aver rimproverato le figlie più grandi quando la disturbavano al telefono e di aver negato l'assistenza medica a Beatrice.
1: La fuga dei cavalli a Roma. I 4 agenti della polizia locale, ritenuti responsabili dell'accensione dei fuochi d'artificio, non prenderanno parte alla manifestazione del 2 giugno e rischiano ora la sospensione dal servizio. Il provvedimento disciplinare scatterà nel momento in cui i loro nomi verranno iscritti nel registro degli indagati. Al centro degli accertamenti ci sono almeno 4 appartenenti alla municipale, compreso l'istruttore 51enne che avrebbe acceso le micce di 2 batterie pirotecniche. Solo una però sarebbe esplosa, provocando il panico tra i cavalli schierati per la simulazione della parata militare. Il bilancio è di 4 cavalieri feriti.
2: I PM di Milano Paolo Storari e Mauro Clerici hanno disposto il fermo per pericolo di fuga di Ulas Demir, indagato nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo consolato USA di Milano insieme alla società americana Cadell. Demir è stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio. Dopo il controllo giudiziario del 29 maggio in cui sono state riscontrate numerose violazioni nel cantiere, Demir, intercettato, ha avuto una telefonata con un interlocutore sconosciuto in cui, secondo i PM, chiara la volontà di fuggire del manager turco che il giorno dopo ha acquistato un biglietto aereo.
1: La MotoGP, Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio del Mugello e torna ad allungare su Jorge Martin, che completa la doppietta Aprilia. Per Bezzecchi si tratta della prima vittoria sul circuito toscano e della 10ª nella Premier Class. Terzo gradino del podio per Pecco Bagnaia, che tiene la testa per tutta la prima metà del 7º appuntamento iridato, ma deve poi dare strada ai 2 piloti Aprilia e in volata salva il podio sul traguardo dall'attacco finale di Ogura, 4º con l'Aprilia Trekhouse. Mentre a completare la top 5 e Fabio Di Gianantonio sulla Ducati VR46. Nella classifica generale Bezzecchi comanda con 173 punti, 16 di vantaggio su Martin.
2: È tutto, a più tardi.
3: Meteo. Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle 2 isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla A26 raccordo di diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. costa. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 17 e 23 minuti.
5: News.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Israele intensifica l'offensiva contro Hezbollah nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani, circa 40 chilometri dal confine israeliano. In un messaggio rivolto alla popolazione, il portavoce militare in lingua araba ha invitato i residenti a spostarsi immediatamente verso nord, avvertendo che qualsiasi struttura utilizzata da Hezbollah potrebbe diventare un obiettivo militare. Nelle ultime ore le forze israeliane hanno conquistato anche il castello di Beaufort, una storica fortezza che domina parte del Libano meridionale e della Galilea. L'operazione punta a consolidare il controllo militare dell'area e a colpire le infrastrutture del movimento sciita.
7: Donald Trump avrebbe inasprito le condizioni della proposta americana per arrivare ad un accordo con l'Iran. Lo riferisce il New York Times, citando fonti dell'amministrazione statunitense. Secondo il quotidiano, il presidente sarebbe irritato dai tempi della risposta iraniana e avrebbe deciso di aumentare la pressione su Teheran inviando una nuova bozza più rigida. L'obiettivo sarebbe accelerare il progresso negoziale e ottenere una risposta rapida dalla leadership iraniana. La proposta sarebbe già stata trasmessa alla guida suprema per la valutazione definitiva.
6: Notte di tensione a Parigi dopo la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. I festeggiamenti sono degenerati in diversi quartieri della capitale francese con incendi, saccheggi e scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine. Secondo le autorità, 7 agenti di polizia sono rimasti feriti e sono stati effettuati almeno 283 fermi. Le situazioni più critiche si sono registrate nei pressi degli Champs-Élysées, della Bastiglia e del Parco dei Principi. Diversi veicoli e cassonetti sono stati incendiati, mentre alcuni negozi sono stati presi di mira dai teppisti.
7: Veniamo in Italia con la cronaca. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la realtà di Caivano, l'attività di Don Maurizio Patriciello. Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche alcune bombole di gas. L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di identificare i responsabili dell'azione intimidatoria. Sull'episodio è stata aperta un'indagine.
6: La Corte dei Conti contesta un danno erariale da 1.300.000 euro nella gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti nel Beneventano. Secondo l'accusa, alcune persone coinvolte avrebbero ridotto i servizi assistenziali nei centri gestiti dal consorzio Maleventum per destinare parte delle risorse a spese personali. Tra le contestazioni figurano viaggi, soggiorni e acquisti di beni di lusso. La Guardia di Finanza ha notificato 8 inviti a dedurre, tra cui a ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'inchiesta è coordinata dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania.
7: Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri di Gualtieri nel Reggiano per scontare una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata su una minorenne appartenente alla sua famiglia. I fatti risalgono al 2017 e sono avvenuti a Bosco Reale nel Napoletano. La sentenza è diventata definitiva dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione. Oltre alla pena detentiva, l'uomo è stato colpito dall'interdizione perpetua dei pubblici uffici e dagli incarichi di tutela e curatela. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Reggio Emilia.
6: Chiudiamo con lo sport. Il basket. Saranno i San Antonio Spurs e i New York Knicks a contendersi il titolo NBA. La squadra texana ha eliminato i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, vincendo gara 7 delle finali della Western Conference per 111 a 103, chiudendo la serie sul 4-3. Grande protagonista Victor Wembanyama, nominato miglior giocatore delle finali di conference. A soli 22 anni il talento francese continua a collezionare riconoscimenti e avrà ora l'occasione di conquistare il suo primo titolo NBA. La serie finale prenderà il via mercoledì prossimo con la sfida contro New York. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
3: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
8: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 17 e 33 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà 2 concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle due ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare anche giorni. Prosegue intanto l'avanzata dell'IDF nel sud del Libano contro obiettivi di Hezbollah. La Francia ha chiesto una riunione lampo del Consiglio delle Nazioni Unite. L'avanzata di Israele e Libano è contraria al diritto internazionale, dicono. Le milizie israeliane hanno superato il fiume Litani e preso il controllo della dorsale di Beaufort insieme all'omonimo castello, collocazione strategica situata su un'altura nel governatorato di Nabatie.
4: L'Ucraina avrebbe colpito l'officina dei trasporti della centrale di Zaporizhzhia, distruggendo 6 autobus e 2 automobili. Lo sostiene l'amministrazione russa dell'impianto nucleare occupato, mentre Kiev smentisce affermando che le dichiarazioni diffuse da Mosca non sono veritiere. Mentre l'attacco di ieri ha preso di mira la sala turbine dell'unità 6, si legge in una nota, l'attacco di oggi ha colpito nuovamente l'officina dei trasporti della centrale, si legge in una dichiarazione riportata dall'agenzia russa TASS.
5: La morte della piccola Beatrice Emanuela Aiello, la 44enne madre della bambina morta a Bordighera, è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito senza far nulla alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno. La donna sarà sentita dal GIP nell'interrogatorio di garanzia mercoledì. Aiello, madre di altre 2 bambine di 9 e 7 anni, è accusata anche di aver lasciato sole le 3 piccole per restare a casa del suo compagno Emanuele Iannuzzi, di aver rimproverato le figlie più grandi quando la disturbavano al telefono e di aver negato l'assistenza medica a Beatrice.
4: La fuga dei cavalli a Roma. I 4 agenti della polizia locale, ritenuti responsabili dell'accensione dei fuochi d'artificio, non prenderanno parte alla manifestazione del 2 giugno e rischiano ora la sospensione dal servizio. Il provvedimento disciplinare scatterà nel momento in cui i loro nomi verranno iscritti nel registro degli indagati. Al centro degli accertamenti ci sono almeno 4 appartenenti alla municipale, compreso l'istruttore 51enne che avrebbe acceso le micce di 2 batterie pirotecniche. Solo una però sarebbe esplosa, provocando il panico tra i cavalli schierati per la simulazione della parata militare. Il bilancio è di 4 cavalieri feriti.
5: I PM di Milano Paolo Storari e Mauro Clerici hanno disposto il fermo per pericolo di fuga di Ulas Demir

0: indagato nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo consolato USA di Milano insieme alla società americana Cadell. Demir è stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio dopo il controllo giudiziario del 29 maggio in cui sono state riscontrate numerose violazioni nel cantiere. Demir, intercettato, ha avuto una telefonata con un interlocutore sconosciuto in cui, secondo i PM, chiara la volontà di fuggire del manager turco che il giorno dopo ha acquistato un biglietto aereo.
1: La MotoGP, Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio del Mugello e torna ad allungare su Jorge Martin che completa la doppietta Aprilia. Per Bezzecchi si tratta della prima vittoria sul circuito toscano e della decima nella Premier Class. Terzo gradino del podio per Pecco Bagnaia che tiene la testa per tutta la prima metà del settimo appuntamento iridato, ma deve poi dare strada ai due piloti Aprilia e in volata salva il podio sul traguardo dall'attacco finale di Ogura, quarto con l'Aprilia Trekkhaus. Mentre a completare la top 5 e Fabio Di Gianantonio sulla Ducati VR46. Nella classifica generale Bezzecchi comanda con 173 punti, 16 di vantaggio su Martin.
0: È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 17 e 40 minuti.
4: News.
6: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Israele intensifica l'offensiva contro Hezbollah nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani, circa 40 km dal confine israeliano. In un messaggio rivolto alla popolazione, il portavoce militare in lingua araba ha invitato i residenti a spostarsi immediatamente verso nord, avvertendo che qualsiasi struttura utilizzata da Hezbollah potrebbe diventare un obiettivo militare. Nelle ultime ore le forze israeliane hanno conquistato anche il castello di Beaufort, una storica fortezza che domina parte del Libano meridionale e della Galilea. L'operazione punta a consolidare il controllo militare dell'area e a colpire le infrastrutture del movimento sciita.
7: Donald Trump avrebbe inasprito le condizioni della proposta americana per arrivare ad un accordo con l'Iran. Lo riferisce il New York Times citando fonti dell'amministrazione statunitense. Secondo il quotidiano, il presidente sarebbe irritato dai tempi della risposta iraniana e avrebbe deciso di aumentare la pressione su Teheran inviando una nuova bozza più rigida. L'obiettivo sarebbe accelerare il progresso negoziale e ottenere una risposta rapida dalla leadership iraniana. La proposta sarebbe già stata trasmessa alla guida suprema per la valutazione definitiva.
6: Notte di tensione a Parigi dopo la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. I festeggiamenti sono degenerati in diversi quartieri della capitale francese con incendi, saccheggi e scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine. Secondo le autorità, 7 agenti di polizia sono rimasti feriti e sono stati effettuati almeno 283 fermi. Le situazioni più critiche si sono registrate nei pressi degli Champs-Élysées, della Bastiglia e del Parco dei Principi. Diversi veicoli e cassonetti sono stati incendiati, mentre alcuni negozi sono stati presi di mira dai teppisti.
7: Veniamo in Italia con la cronaca. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione del giornalista vicentino Adriano Cappellari, impegnato da tempo nel raccontare la realtà di Caivano, l'attività di Don Maurizio Patriciello. Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche alcune bombole di gas. L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di identificare i responsabili dell'azione intimidatoria. Sull'episodio è stata aperta un'indagine.
6: La Corte dei Conti contesta un danno erariale da 1.300.000 euro nella gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti nel Beneventano. Secondo l'accusa, alcune persone coinvolte avrebbero ridotto i servizi assistenziali nei centri gestiti dal consorzio Maleventum per destinare parte delle risorse a spese personali. Tra le contestazioni figurano viaggi, soggiorni e acquisti di beni di lusso. La Guardia di Finanza ha notificato 8 inviti a dedurre, tra cui a ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'inchiesta è coordinata dalla Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania.
7: Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri di Gualtieri nel Reggiano per scontare una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata su una minorenne appartenente alla sua famiglia. I fatti risalgono al 2017 e sono avvenuti a Bosco Reale nel Napoletano. La sentenza è diventata definitiva dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione. Oltre alla pena detentiva, l'uomo è stato colpito dall'interdizione perpetua dei pubblici uffici e dagli incarichi di tutela e curatela. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Reggio Emilia.
6: Chiudiamo con lo sport, il basket. Saranno i San Antonio Spurs e i New York Knicks a contendersi il titolo NBA. La squadra texana ha eliminato i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, vincendo gara 7 delle finali della Western Conference per 111-103, chiudendo la serie sul 4-3. Grande protagonista Victor Wembanyama, nominato miglior giocatore delle finali di conference. A soli 22 anni il talento francese continua a collezionare riconoscimenti e avrà ora l'occasione di conquistare il suo primo titolo NBA. La serie finale prenderà il via mercoledì prossimo con la sfida contro New York. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
2: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dalla FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili.
9: E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 17 e 52 minuti.
1: News. Bentrovati dalla redazione.
2: Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare anche giorni. Prosegue intanto l'avanzata dell'IDF nel sud del Libano contro obiettivi di Hezbollah. La Francia ha chiesto una riunione lampo del Consiglio delle Nazioni Unite. L'avanzata di Israele e Libano è contraria al diritto internazionale, dicono. Le milizie israeliane hanno superato il fiume Litani e preso il controllo della dorsale di Beaufort insieme all'omonimo castello, collocazione strategica situata su un'altura nel governatorato di Nabatie.
1: L'Ucraina avrebbe colpito l'officina dei trasporti della centrale di Zaporizhzhia, distruggendo 6 autobus e 2 automobili. Lo sostiene l'amministrazione russa dell'impianto nucleare occupato, mentre Kiev smentisce affermando che le dichiarazioni diffuse da Mosca non sono veritiere. Mentre l'attacco di ieri ha preso di mira la sala turbine dell'unità 6, si legge in una nota, l'attacco di oggi ha colpito nuovamente l'officina dei trasporti della centrale, si legge in una dichiarazione riportata dall'agenzia russa TASS.
2: La morte della piccola Beatrice Emanuela Aiello, la 44enne madre della bambina morta a Bordighera, è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito senza far nulla alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno. La donna sarà sentita dal GIP nell'interrogatorio di garanzia mercoledì. Aiello, madre di altre 2 bambine di 9 e 7 anni, è accusata anche di aver lasciato sole le 3 piccole per restare a casa del suo compagno Emanuel Iannuzzi, di aver rimproverato le figlie più grandi quando la disturbavano al telefono e di aver negato l'assistenza medica a Beatrice.
1: La fuga dei cavalli a Roma. I 4 agenti della polizia locale, ritenuti responsabili dell'accensione dei fuochi d'artificio, non prenderanno parte alla manifestazione del 2 giugno e rischiano ora la sospensione dal servizio. Il provvedimento disciplinare scatterà nel momento in cui i loro nomi verranno iscritti nel registro degli indagati. Al centro degli accertamenti ci sono almeno 4 appartenenti alla municipale, compreso l'istruttore 51enne che avrebbe acceso le micce di 2 batterie pirotecniche. Solo una però sarebbe esplosa, provocando il panico tra i cavalli schierati per la simulazione della parata militare. Il bilancio è di 4 cavalieri feriti.
2: I PM di Milano Paolo Storari e Mauro Clerici hanno disposto il fermo per pericolo di fuga di Ulas Demir, indagato nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo consolato USA di Milano insieme alla società americana Cadell. Demir è stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio. Dopo il controllo giudiziario del 29 maggio, in cui sono state riscontrate numerose violazioni nel cantiere, Demir è intercettato, ha avuto una telefonata con un interlocutore sconosciuto in cui, secondo i PM, è chiara la volontà di fuggire del manager turco, che il giorno dopo ha acquistato un biglietto aereo.
1: La MotoGP, Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio del Mugello e torna ad allungare su Jorge Martin, che completa la doppietta Aprilia. Per Bezzecchi si tratta della prima vittoria sul circuito toscano e della 10ª nella Premier Class. Terzo gradino del podio per Pecco Bagnaia, che tiene la testa per tutta la prima metà del 7º appuntamento iridato, ma deve poi dare strada ai 2 piloti Aprilia e in volata salva il podio sul traguardo dall'attacco finale di Ogura, 4º con l'Aprilia Trekkhaus. Mentre a completare la top 5 e Fabio Di Gianantonio sulla Ducati VR46. Nella classifica generale Bezzecchi comanda con 173 punti, 16 di vantaggio su Martin.
2: È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
4: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle 2 isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana-Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 17 e 58 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News.
0: Sono le 18 ed un minuto.
3: News.
8: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran continua a mostrare diffidenza verso gli Stati Uniti mentre proseguono le trattative per una possibile intesa. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Gharibaf afferma che Teheran non si fida delle promesse del nemico e non approverà alcun accordo senza garanzie concrete sui propri diritti. Le dichiarazioni arrivano dopo l'invio da parte di Washington di una nuova bozza di accordo resa più severa su richiesta del presidente Trump. Nel frattempo cresce anche la tensione sul fronte libanese, dove la Francia chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per discutere l'avanzata delle operazioni israeliane.
9: Bilancio pesante a Parigi dopo festeggiamenti per la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. Gli scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine hanno provocato un morto, un ferito grave e 7 poliziotti feriti. Secondo le autorità sono state fermate 780 persone, delle quali 457 trattenute per ulteriori accertamenti. Le attenzioni si sono concentrate sugli Champs-Élysées, nei pressi pressi del Parco dei Principi in altre zone centrali della capitale. Il ministro dell'Interno francese promette tolleranza zero anche durante le celebrazioni previste in città.
8: L'Unione Europea valuta il congelamento temporaneo del tetto massimo al prezzo del petrolio russo, lo riferisce Bloomberg citando fonti vicine al dossier. Attualmente il price cap è fissato a poco più di $44 al barile e, secondo il meccanismo automatico previsto dalle regole europee, a luglio dovrebbe salire sensibilmente. Bruxelles sarebbe però valutando di mantenere invariata la soglia per continuare a limitare le entrate energetiche della Russia. La decisione definitiva sarà discussa nelle prossime settimane dai Paesi membri.
9: E veniamo in Italia con la cronaca. Si aggrava la posizione di Emanuela Aiello, madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera. Secondo gli investigatori, la donna non solo avrebbe partecipato ai maltrattamenti, ma avrebbe assistito senza intervenire alle violenze commesse dal compagno Manuela Iannuzzi. L'accusa contesta inoltre di aver trascurato la figlia, negandole assistenza medica e lasciando spesso sole le 3 bambine per raggiungere il compagno. Mercoledì la donna sarà ascoltata dal giudice del carcere di Ponte Decimo a Genova. L'inchiesta continua a raccogliere elementi che descrivono una situazione di gravi maltrattamenti all'interno del nucleo familiare.
8: Proseguono le indagini sull'attentato incendiario contro il giornalista Adriano Cappellari, avvenuto nella notte davanti alla sua abitazione a Enego, nel Vicentino. Gli investigatori hanno accertato che nella lettera lasciata sul posto erano contenute minacce rivolte non soltanto al cronista, ma anche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a Don Maurizio Patriciello. Cappellari si occupa da tempo delle vicende di Caivano e aveva già ricevuto in passato lettere anonime contenenti intimidazione e riferimenti ai suoi articoli. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di individuare gli autori dell'attacco e delle minacce.
9: Tragedia nel Foggiano, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo un incidente stradale durante una fuga da un posto di blocco dei carabinieri. A bordo dell'auto viaggiavano altri 4 minorenni tra i 14 e i 16 anni. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe accelerato per evitare il controllo, perdendo poi il controllo del veicolo che si è schiantato contro il guardrail. Il giovane passeggero è morto sul colpo, mentre gli altri occupanti sono rimasti feriti. Sempre sul fronte della cronaca stradale, a Ostia 2 ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. I 2 occupanti del veicolo sono stati arrestati.
8: Chiudiamo con lo sport. Grande festa italiana al Mugello per Marco Bezzecchi, il pilota dell'Aprilia, partito dalla pole position, ha conquistato il Gran Premio d'Italia della MotoGP, ottenendo il primo successo della carriera sul circuito di casa. Alle sue spalle ha chiuso Jorge Martin, anch'egli su Aprilia, mentre terzo è arrivato Pecco Bagnaia con la Ducati. Con questa vittoria Bezzecchi consolida la propria posizione in vetta alla classifica mondiale, un successo che conferma anche l'ottimo momento della casa di Noale davanti al pubblico italiano. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
4: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle 2 isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 18 e 7 minuti.
3: Sport.
1: Ben trovati dalla redazione sportiva. In primo piano la MotoGP. Marco Bezzecchi torna ad allungare su Jorge Martin grazie alla vittoria nel Gran Premio d'Italia. Quarto successo stagionale per il leader della classifica generale. Martin completa la doppietta Aprilia su una pista, quella del Mugello, in passata vara di soddisfazioni. Per Bezzecchi si tratta della prima vittoria sul circuito toscano e della decima nella Premier Class. Terzo gradino del podio per Francesco Bagnaia. Quarto Gura, poi di Gian Antonio Acosta. Settimo Marc Marquez, ottavo Raul Fernandez, out Bastianini, Crutchlow e Rins. Bezzecchi allunga in classifiche, ora più 17 su Martin e a più 39 su Di Gian Antonio. La MotoGP torna al Balaton Park dal 5 al 7 giugno per il Gran Premio di Ungheria. Il tennis al Roland Garros, nonostante l'uscita a sorpresa di Sinner, l'Italia continua a sognare e lo fa grazie alle vittorie di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, che ieri hanno centrato il passaggio agli ottavi in una giornata trionfale. Lunedì tre dei quattro ottavi di singolare maschile vedranno un azzurro protagonista. Il primo sarà il numero 10 del ranking mondiale, Flavio Cobolli, che aprirà la giornata sulla centrale contro lo statunitense Svaida. Poi toccherà a Berrettini cercare di vendicare Sinner battendo Juan Manuel Serundolo, e a chiudere la giornata ci sarà la sfida tra Arnaldi e Francis Tiafoe, numero 19 del seeding. E finale tutto aperto anche sul fronte femminile. Il Iga Świątek, quattro volte campionessa allo Slam parigino, cede infatti a Marta Kostyuk in 2-7 ed esce di scena agli ottavi di finale. Festeggia la tennista ucraina che supera per 7-5-6-1 la vincitrice del titolo nel 2020, 22, 23, 24, oltre che attuale numero 3 del ranking femminile. Ciclismo e Roma, la passerella finale del Giro d'Italia, 130 km con partenza da Ostia e arrivo al centro della capitale intorno alle 18.45. Ovviamente ampio spazio verrà dato alla celebrazione dei vincitori a partire dalla maglia rosa Vingegaard. Il danese ha dominato la corsa vincendo 4 tappe, diventando l'ottavo corridore a conquistare la tripla corona tutti e tre i grandi giri. Spazio però anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone. E torna la vittoria Elisa Balsamo, l'azzurra della Lidl Trek trova una bellissima affermazione nella seconda tappa del Giro d'Italia femminile, imponendosi allo sprint in quel di Caorle. Successo numero 34 in carriera per l'ex campionessa del mondo, che conserva la maglia rosa e scoppia in lacrime subito dopo l'arrivo per aver riscattato un periodo tutt'altro che positivo. In chiusura i festeggiamenti finiti in tragedia a Parigi per la vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain. Il bilancio è di un morto e un ferito grave in coma, secondo la procura di Parigi. Oggi i festeggiamenti ufficiali nella capitale francese, con orari slittati a causa del ritardo del volo di rientro da Budapest dei giocatori. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo.
4: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
10: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dalla FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia raggiunge gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: 18 e 17 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse della condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. I negoziati procedono lentamente, ha detto il presidente americano. Secondo tre funzionari citati dal New York Times, Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione.
2: L'Iran intanto non si fida delle promesse del nemico e dunque accetterà un accordo con gli Stati Uniti solo quando i suoi diritti saranno garantiti. A ribadirlo è stato il presidente del Parlamento Mohammad Ghalibaf. I soldati del fronte diplomatico non nutrono alcuna fiducia nelle parole e nelle promesse del nemico, ha aggiunto. Intanto un missile iraniano è caduto su una base aerea americana in Kuwait. Intercettato, i detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni.
3: La cronaca: bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino che da tempo racconta la situazione di Caivano nel napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. È caduto nella notte in provincia di Vicenza. L'esplosione è venuta davanti all'ingresso di casa, ha provocato un rogo che ha danneggiato la recinzione e distrutto i vetri di alcune finestre. Nella cassetta della posta sarebbe stata trovata anche una lettera con minacce di morte, accompagnata da alcune fotografie del cronista e da riferimenti al parroco anticamorra Patriciello e alla premier Giorgia Meloni.
2: Si aggrava la posizione del 51enne alla guida dell'auto che venerdì scorso si è scontrato con uno scuolabus di ragazzini a Mazara del Vallo. Secondo quanto si apprende, l'uomo era sotto effetto di cocaina al momento dell'incidente. Nell'impatto sono rimaste ferite 19 persone, di cui 14 bambini. 3 di loro sono già stati dimessi. Gli altri giovani passeggeri sono ancora ricoverati sotto shock e con prognosi che vanno da contusioni a fratture. Il 51enne marzanese era già noto alla polizia per reati contro la persona, per furti e per droga.
3: Paura ieri sera a Milano, dove una donna di 47 anni è stata accoltellata in largo dei Gelsomini, alla periferia sud-ovest della città. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno portato la donna con una profonda ferita alla gamba all'ospedale San Carlo, dove ha avuto una prognosi di 30 giorni. Ai militari è riferito di essere stata aggredita senza motivo da una donna straniera che non è stata ancora identificata.
2: Lo sport: gran finale del Giro d'Italia 2026 con l'ultima tappa sulle strade del centro di Roma. Passerella per Vingegaard che trionfa in rosa e diventa l'ottavo corridore di sempre a vincere i 3 grandi giri. Maglia azzurra invece per Giulio Ciccone. Nel giro femminile Elisa Balsamo si impone in volata nella seconda tappa. La Runcade Caorle di 156 km conquistando il secondo successo del suo giro dopo quello a tavolino di ieri a seguito della squalifica di una sua avversaria.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
4: Meteo.
5: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
6: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 18 e 22 minuti.
4: Sport.
2: Ben trovati dalla redazione sportiva. In primo piano la MotoGP. Marco Bezzecchi torna ad allungare su Jorge Martin grazie alla vittoria nel Gran Premio d'Italia. Quarto successo stagionale per il leader della classifica generale. Martin completa la doppietta Aprilia su una pista, quella del Mugello, in passata vara di soddisfazioni. Per Bezzecchi si tratta della prima vittoria sul circuito toscano e della decima nella Premier Class. Terzo gradino del podio per Francesco Bagnaia. Quarto Gura, poi di Gian Antonio Acosta. Settimo Marc Marquez, ottavo Raul Fernandez, out Bastianini, Crutchlow e Rins. Bezzecchi allunga in classifica e ora più 17 su Martin e a più 39 su Di Gian Antonio. La MotoGP torna al Balaton Park dal 5 al 7 giugno per il Gran Premio di Ungheria. Il tennis al Roland Garros, nonostante l'uscita a sorpresa di Sinner, l'Italia continua a sognare e lo fa grazie alle vittorie di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, che ieri hanno centrato il passaggio agli ottavi in una giornata trionfale. Lunedì tre dei quattro ottavi di singolare maschile vedranno un azzurro protagonista. Il primo sarà il numero 10 del ranking mondiale, Flavio Cobolli, che aprirà la giornata sulla centrale contro lo statunitense Svaida. Poi toccherà a Berrettini cercare di vendicare Sinner battendo Juan Manuel il Serundolo, e a chiudere la giornata ci sarà la sfida tra Arnaldi e Francis Tiafoe, numero 19 del seeding. E finale tutto aperto anche sul fronte femminile. I Iga Świątek, quattro volte campionessa allo Slam parigino, cede infatti a Marta Kostyuk in 2-7 ed esce di scena agli ottavi di finale. Festeggia la tennista ucraina che supera per 7-5-6-1 la vincitrice del titolo nel 2020-22-23-24, oltre che attuale numero 3 del ranking femminile. Ciclismo e Roma, la passerella finale del Giro d'Italia, 130 km con partenza da Ostia e arrivo al centro della capitale intorno alle 18.45. Ovviamente ampio spazio verrà dato alla celebrazione dei vincitori a partire dalla maglia rosa Vingegaard. Il danese ha dominato la corsa vincendo 4 tappe, diventando l'ottavo corridore a conquistare la tripla corona a tutti e tre i grandi giri. Spazio però anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone. E torna la vittoria Elisa Balsamo. L'azzurra della Lidl Trek trova una bellissima affermazione nella seconda tappa del Giro d'Italia femminile, imponendosi allo sprint in quel di Caorle. Successo numero 34 in carriera per l'ex campionessa del mondo, che conserva la maglia rosa e scoppia in lacrime subito dopo l'arrivo per aver riscattato un periodo tutt'altro che positivo. In chiusura i festeggiamenti finiti in tragedia a Parigi per la vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain. Il bilancio è di un morto e un ferito grave in coma, secondo la procura di Parigi. Oggi i festeggiamenti ufficiali nella capitale francese, con orari slittati a causa del ritardo del volo di rientro da Budapest dei giocatori. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
4: Meteo.
5: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
6: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni, meno 3,33%, Saipem, meno 2,25% e Ferrari, meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 5,52%, Unicredit, più 2,50%, Avio, più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 15,48%, da Microsoft, più 5,97% e da Salesforce, più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 4,31% e da J&J, meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 18 e 31 minuti.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
14: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di anteprima estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà due concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 18 e 31 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon fine mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che è in corso presso la Fiera di Milano e fino al 2 giugno compreso Anteprima Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra l'arrivo della bella stagione con 5 giornate dedicate all'artigianato, alla creatività e all'incontro tra le culture. Con oltre 1000 artigiani provenienti da 50 paesi, la manifestazione propone un viaggio immersivo tra eccellenze italiane e internazionali, tra shopping, design, tradizioni e gastronomia. Il tutto a ingresso gratuito. L'offerta espositiva è molto ampia e spazia tra Europa, Africa, Asia e America. Inoltre, a rendere ancora più gratificante l'esperienza di Anteprima Estate, concorreranno anche le 8 piazze del gusto allestite nei padiglioni di fiera. Un itinerario gastronomico che accompagnerà i visitatori tra sapori regionali italiani e specialità internazionali. Spostiamoci adesso a Ferrara, dove presso il Parco Urbano Giorgio Bassani, il 5 ed il 6 giugno, Vasco Rossi ha anticipato le date del prossimo tour. Il capoluogo estense ospiterà 2 concerti del popolarissimo cantante e musicista. Tra l'altro, Vasco Rossi manca da Ferrara da quasi 40 anni. Era infatti il 1987 quando lo spettacolo C'è chi dice no tour fece tappa nella città. Ora vi farà finalmente ritorno. Infine, agli amanti delle passeggiate in bicicletta nella natura, consigliamo di partecipare al raduno che il 6 e 7 giugno si tiene a Campotenese, uno dei principali centri del Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza. Per il Pollino Bike Festival, l'evento dedicato alle due ruote per promuovere il cicloturismo nel cuore dell'area montana più grande d'Europa. Il festival è ideato da Catasta, hub turistico e porta d'ingresso del Parco del Pollino, nonché area strategica della ciclovia del Pollino. Si tratta di una struttura monumentale, realizzata appunto con una catasta di tronchi, in grado di offrire tutte le informazioni necessarie, oltre a imperdibili piatti della tradizione e prodotti locali, per vivere al meglio l'esperienza in bicicletta lungo i sentieri del parco. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran continua a mostrare diffidenza verso gli Stati Uniti mentre proseguono le trattative per una possibile intesa. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Gharibaf afferma che Teheran non si fida delle promesse del nemico e non approverà alcun accordo senza garanzie concrete sui propri diritti. Le dichiarazioni arrivano dopo l'invio da parte di Washington di una nuova bozza di accordo resa più severa su richiesta del presidente Trump. Nel frattempo cresce anche la tensione sul fronte libanese, dove la Francia chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per discutere l'avanzata delle operazioni israeliane.
5: Bilancio pesante a Parigi dopo festeggiamenti per la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. Gli scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine hanno provocato un morto, un ferito grave e 7 poliziotti feriti. Secondo le autorità sono state fermate 780 persone, delle quali 457 trattenute per ulteriori accertamenti. Le attenzioni si sono concentrate sugli Champs-Élysées, nei pressi del Parco dei Principi e in altre zone centrali della capitale. Il ministro dell'Interno francese promette tolleranza zero anche durante le celebrazioni previste in città.
4: L'Unione Europea valuta il congelamento temporaneo del tetto massimo al prezzo del petrolio russo, lo riferisce Bloomberg citando fonti vicine al dossier. Attualmente il price cap è fissato a poco più di $44 al barile e secondo il meccanismo automatico previsto dalle regole europee a luglio dovrebbe salire sensibilmente. Bruxelles sarebbe però valutando di mantenere invariata la soglia per continuare a limitare le entrate energetiche della Russia. La decisione definitiva sarà discussa nelle prossime settimane dai Paesi membri.
5: E veniamo in Italia con la cronaca. Si aggrava la posizione di Emanuela Aiello, madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera. Secondo gli investigatori, la donna non solo avrebbe partecipato ai maltrattamenti, ma avrebbe assistito senza intervenire alle violenze commesse dal compagno Manuela Iannuzzi. L'accusa contesta inoltre di aver trascurato la figlia, negandole assistenza medica e lasciando spesso sole le 3 bambine per raggiungere il compagno. Mercoledì la donna sarà ascoltata dal giudice del carcere di Ponte Decimo a Genova. L'inchiesta continua a raccogliere elementi che descrivono una situazione di gravi maltrattamenti all'interno del nucleo.

0: familiare.
1: Proseguono le indagini sull'attentato incendiario contro il giornalista Adriano Cappellari, avvenuto nella notte davanti alla sua abitazione a Enego, nel Vicentino. Gli investigatori hanno accertato che nella lettera lasciata sul posto erano contenute minacce rivolte non soltanto al cronista, ma anche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a Don Maurizio Patriciello. Cappellari si occupa da tempo delle vicende di Caivano e aveva già ricevuto in passato lettere anonime contenenti intimidazioni e riferimenti ai suoi articoli. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di individuare gli autori dell'attacco e delle minacce.
0: Tragedia nel Foggiano, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo un incidente stradale durante una fuga da un posto di blocco dei carabinieri. A bordo dell'auto viaggiavano altri 4 minorenni tra i 14 e i 16 anni. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe accelerato per evitare il controllo, perdendo poi il controllo del veicolo che si è schiantato contro il guardrail. Il giovane passeggero è morto sul colpo, mentre gli altri occupanti sono rimasti feriti. Sempre sul fronte della cronaca stradale, a Ostia due ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. I due occupanti del veicolo sono stati arrestati.
1: Chiudiamo con lo sport. Grande festa italiana al Mugello per Marco Bezzecchi, il pilota dell'Aprilia. Partito dalla pole position, ha conquistato il Gran Premio d'Italia della MotoGP, ottenendo il primo successo della carriera sul circuito di casa. Alle sue spalle ha chiuso Jorge Martin, anch'egli su Aprilia, mentre terzo è arrivato Pecco Bagnaia con la Ducati. Con questa vittoria Bezzecchi consolida la propria posizione in vetta alla classifica mondiale. Un successo che conferma anche l'ottimo momento della casa di Noale davanti al pubblico italiano. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 18 e 39 minuti.
4: Sport.
6: Ben trovati dalla redazione sportiva. In primo piano la MotoGP. Marco Bezzecchi torna ad allungare su Jorge Martin grazie alla vittoria nel Gran Premio d'Italia. Quarto successo stagionale per il leader della classifica generale. Martin completa la doppietta Aprilia su una pista, quella del Mugello, in passata vara di soddisfazioni. Per Bezzecchi si tratta della prima vittoria sul circuito toscano e della decima nella Premier Class. Terzo gradino del podio per Francesco Bagnaia. Quarto Gura, poi di Gian Antonio Acosta. Settimo Marc Marquez, ottavo Raul Fernandez, out Bastianini, Crutchlow e Rins. Bezzecchi allunga in classifica, ora a più 17 su Martin e a più 39 su Di Gian Antonio. La MotoGP torna al Balaton Park dal 5 al 7 giugno per il Gran Premio di Ungheria. Il tennis al Roland Garros, nonostante l'uscita a sorpresa di Sinner, l'Italia continua a sognare e lo fa grazie alle vittorie di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, che ieri hanno centrato il passaggio agli ottavi in una giornata trionfale. Lunedì tre dei quattro ottavi di singolare maschile vedranno un azzurro protagonista. Il primo sarà il numero 10 del ranking mondiale, Flavio Cobolli, che aprirà la giornata sulla centrale contro lo statunitense Svajda. Poi toccherà a Berrettini cercare di vendicare Sinner battendo Juan Manuel Serundolo. E a chiudere la giornata ci sarà la sfida tra Arnaldi e Francis Tiafoe, numero 19 del seeding. E finale tutto aperto anche sul fronte femminile. Iga Swiatek, quattro volte campionessa allo slam parigino, cede infatti a Marta Kostyuk in 2-7 ed esce di scena agli ottavi di finale. Festeggia la tennista ucraina che supera per 7-5-6-1 la vincitrice del titolo nel 2020, 22, 23, 24, oltre che attuale numero 3 del ranking femminile. Ciclismo e Roma, la passerella finale del Giro d'Italia, 130 km con partenza da Ostia e arrivo al centro della capitale intorno alle 18.45. Ovviamente ampio spazio verrà dato alla celebrazione dei vincitori a partire dalla maglia rosa Vingegaard. Il danese ha dominato la corsa vincendo 4 tappe, diventando l'ottavo corridore a conquistare la tripla corona tutti e tre i grandi giri. Spazio però anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone. E torna la vittoria Elisa Balsamo, l'azzurra della Lidl Trek trova una bellissima affermazione nella seconda tappa del Giro d'Italia femminile, imponendosi allo sprint in quel di Caorle. Successo numero 34 in carriera per l'ex campionessa del mondo, che conserva la maglia rosa e scoppia in lacrime subito dopo l'arrivo per aver riscattato un periodo tutt'altro che positivo. In chiusura i festeggiamenti finiti in tragedia a Parigi per la vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain. Il bilancio è di un morto e un ferito grave in coma, secondo la procura di Parigi. Oggi i festeggiamenti ufficiali nella capitale francese, con orari slittati a causa del ritardo del volo di rientro da Budapest dei giocatori. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
4: Meteo.
2: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dal FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2021 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Aurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 18 e 51 minuti.
1: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano la MotoGP. Marco Bezzecchi torna ad allungare su Jorge Martin grazie alla vittoria nel Gran Premio d'Italia. Quarto successo stagionale per il leader della classifica generale. Martin completa la doppietta Aprilia su una pista, quella del Mugello, in passata vara di soddisfazioni. Per Bezzecchi si tratta della prima vittoria sul circuito toscano e della decima nella Premier Class. Terzo gradino del podio per Francesco Bagnaia. Quarto Gura, poi di Gian Antonio Acosta. Settimo Marc Marquez, ottavo Raul Fernandez, out Bastianini, Crutchlow e Rins. Bezzecchi allunga in classifiche, ora più 17 su Martin e a più 39 su Di Gian Antonio. La MotoGP torna al Balaton Park dal 5 al 7 giugno per il Gran Premio di Ungheria. Il tennis al Roland Garros, nonostante l'uscita a sorpresa di Sinner, l'Italia continua a sognare e lo fa grazie alle vittorie di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, che ieri hanno centrato il passaggio agli ottavi in una giornata trionfale. Lunedì tre dei quattro ottavi di singolare maschile vedranno un azzurro protagonista. Il primo sarà il numero 10 del ranking mondiale, Flavio Cobolli, che aprirà la giornata sulla centrale contro lo statunitense Svaida. Poi toccherà a Berrettini cercare di vendicare Sinner battendo Juan Manuel Serundolo, e a chiudere la giornata ci sarà la sfida tra Arnaldi e Francis Tiafoe, numero 19 del seeding. E finale tutto aperto anche sul fronte femminile. Il Iga Świątek, quattro volte campionessa allo Slam parigino, cede infatti a Marta Kostyuk in 2-7 ed esce di scena agli ottavi di finale. Festeggia la tennista ucraina che supera per 7-5-6-1 la vincitrice del titolo nel 2020, 22, 23, 24, oltre che attuale numero 3 del ranking femminile. Ciclismo e Roma, la passerella finale del Giro d'Italia, 130 km con partenza da Ostia e arrivo al centro della capitale intorno alle 18.45. Ovviamente ampio spazio verrà dato alla celebrazione dei vincitori a partire dalla maglia rosa Vingegaard. Il danese ha dominato la corsa vincendo 4 tappe, diventando l'ottavo corridore a conquistare la tripla corona a tutti e tre i grandi giri. Spazio però anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone. E torna la vittoria Elisa Balsamo. L'azzurra della Lidl Trek trova una bellissima affermazione nella seconda tappa del Giro d'Italia femminile, imponendosi allo sprint in quel di Caorle. Successo numero 34 in carriera per l'ex campionessa del mondo, che conserva la maglia rosa e scoppia in lacrime subito dopo l'arrivo per aver riscattato un periodo tutt'altro che positivo. In chiusura ai festeggiamenti finiti in tragedia a Parigi per la vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain. Il bilancio è di un morto e un ferito grave in coma, secondo la procura di Parigi. Oggi i festeggiamenti ufficiali nella capitale francese, con orari slittati a causa del ritardo del volo di rientro da Budapest dei giocatori. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabuiese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 18 e 56 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
5: Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse della condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. I negoziati procedono lentamente, ha detto il presidente americano. Secondo tre funzionari citati dal New York Times, Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione.
2: L'Iran intanto non si fida delle promesse del nemico e dunque accetterà un accordo con gli Stati Uniti solo quando i suoi diritti saranno garantiti. A ribadirlo è stato il presidente del Parlamento Mohammad Ghalibaf. I soldati del fronte diplomatico non nutrono alcuna fiducia nelle parole e nelle promesse del nemico, ha aggiunto. Intanto un missile iraniano è caduto su una base aerea americana in Kuwait. Intercettato, i detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni.
5: La cronaca, bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino che da tempo racconta la situazione di Caivano nel napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. È accaduto nella notte in provincia di Vicenza. L'esplosione è venuta davanti all'ingresso di casa, ha provocato un rogo che ha danneggiato la recinzione e distrutto i vetri di alcune finestre. Nella cassetta della posta sarebbe stata trovata anche una lettera con minacce di morte, accompagnata da alcune fotografie del cronista e da riferimenti al parroco anticamorra Patriciello e alla premier Giorgia Meloni.
2: Si aggrava la posizione del 51enne alla guida dell'auto che venerdì scorso si è scontrato con uno scuolabus di ragazzini a Mazara del Vallo. Secondo quanto si apprende, l'uomo era sotto effetto di cocaina al momento dell'incidente. Nell'impatto sono rimaste ferite 19 persone, di cui 14 bambini. 3 di loro sono già stati dimessi. Gli altri giovani passeggeri sono ancora ricoverati sotto shock e con prognosi che vanno da contusioni a fratture. Il 51enne marzanese era già noto alla polizia per reati contro la persona, per furti e per droga.
5: Paura ieri sera a Milano, dove una donna di 47 anni è stata accoltellata in largo dei Gelsomini, alla periferia sud-ovest della città. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno portato la donna con una profonda ferita alla gamba all'ospedale San Carlo, dove ha avuto una prognosi di 30 giorni. Ai militari è riferito di essere stata aggredita senza motivo da una donna straniera che non è stata ancora identificata.
2: Lo sport, gran finale del Giro d'Italia 2026 con l'ultima tappa sulle strade del centro di Roma. Passerella per Vingegaard che trionfa in rosa e diventa l'ottavo corridore di sempre a vincere i 3 grandi giri. Maglia azzurra invece per Giulio Ciccone. Nel giro femminile Elisa Balsamo si impone in volata nella seconda tappa. La Runcade Caorl di 156 km conquistando il secondo successo del suo giro dopo quello a tavolino di ieri a seguito della squalifica di una sua avversaria.
5: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Economy News. Radio GR News. Le notizie in presa diretta. Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 19.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
5: Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse della condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. I negoziati procedono lentamente, ha detto il presidente americano. Secondo tre funzionari citati dal New York Times, Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione.
2: L'Iran intanto non si fida delle promesse del nemico e dunque accetterà un accordo con gli Stati Uniti solo quando i suoi diritti saranno garantiti. A ribadirlo è stato il presidente del Parlamento Mohammad Ghalibaf. I soldati del fronte diplomatico non nutrono alcuna fiducia nelle parole e nelle promesse del nemico, ha aggiunto. Intanto un missile iraniano è caduto su una base aerea americana in Kuwait. Intercettato, i detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni.
5: La cronaca, bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino che da tempo racconta la situazione di Caivano nel napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. È caduto nella notte in provincia di Vicenza. L'esplosione è venuta davanti all'ingresso di casa, ha provocato un rogo che ha danneggiato la recinzione e distrutto i vetri di alcune finestre. Nella cassetta della posta sarebbe stata trovata anche una lettera con minacce di morte, accompagnata da alcune fotografie del cronista e da riferimenti al parroco anti Camorra Patriciello e alla premier Giorgia Meloni.
2: Si aggrava la posizione del 51enne alla guida dell'auto che venerdì scorso si è scontrato con uno scuolabus di ragazzini a Mazara del Vallo. Secondo quanto si apprende, l'uomo era sotto effetto di cocaina al momento dell'incidente. Nell'impatto sono rimaste ferite 19 persone, di cui 14 bambini. Tre di loro sono già stati dimessi. Gli altri giovani passeggeri sono ancora ricoverati sotto shock e con prognosi che vanno da contusioni a fratture. Il 51enne marzanese era già noto alla polizia per reati contro la persona, per furti e per droga.
5: Paura ieri sera a Milano, dove una donna di 47 anni è stata accoltellata in largo dei Gelsomini, alla periferia sud-ovest della città. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno portato la donna con una profonda ferita alla gamba all'ospedale San Carlo, dove ha avuto una prognosi di 30 giorni. Ai militari è riferito di essere stata aggredita senza motivo da una donna straniera che non è stata ancora identificata.
2: Lo sport, gran finale del Giro d'Italia 2026 con l'ultima tappa sulle strade del centro di Roma. Passerella per Vingegaard che trionfa in rosa e diventa l'ottavo corridore di sempre a vincere i tre grandi giri. Maglia azzurra invece per Giulio Ciccone. Nel giro femminile Elisa Balsamo si impone in volata nella seconda tappa. La Runcade Caorl di 156 km conquistando il secondo successo del suo giro dopo quello a tavolino di ieri a seguito della squalifica di una sua avversaria.
5: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani nubi sparse irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili però sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Sereno al sud. In giornata temporali sempre più frequenti, specie su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabuiese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: News.
6: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran continua a mostrare diffidenza verso gli Stati Uniti mentre proseguono le trattative per una possibile intesa. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Gharibaf afferma che Teheran non si fida delle promesse del nemico e non approverà alcun accordo senza garanzie concrete sui propri diritti. Le dichiarazioni arrivano dopo l'invio da parte di Washington di una nuova bozza di accordo resa più severa su richiesta del presidente Trump. Nel frattempo cresce anche la tensione sul fronte libanese, dove la Francia chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per discutere l'avanzata delle operazioni israeliane.
7: Bilancio pesante a Parigi dopo festeggiamenti per la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. Gli scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine hanno provocato un morto, un ferito grave e 7 poliziotti feriti. Secondo le autorità sono state fermate 780 persone, delle quali 457 trattenute per ulteriori accertamenti. Le tensioni si sono concentrate sugli Champs-Élysées, nei pressi del Parco dei Principi e in altre zone centrali della capitale. Il ministro dell'interno francese promette tolleranza zero anche durante le celebrazioni previste in città.
6: L'Unione Europea valuta il congelamento temporaneo del tetto massimo al prezzo del petrolio russo, lo riferisce Bloomberg citando fonti vicine al dossier. Attualmente il price cap è fissato a poco più di 44 dollari al barile e secondo il meccanismo automatico previsto dalle regole europee a luglio dovrebbe salire sensibilmente. Bruxelles starebbe però valutando di mantenere invariata la soglia per continuare a limitare le entrate energetiche della Russia. La decisione definitiva sarà discussa nelle prossime settimane dai paesi membri.
7: E veniamo in Italia con la cronaca. Si aggrava la posizione di Emanuela Aiello, madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera. Secondo gli investigatori, la donna non solo avrebbe partecipato ai maltrattamenti, ma avrebbe assistito senza intervenire alle violenze commesse dal compagno Manuela Iannuzzi. L'accusa contesta inoltre di aver trascurato la figlia, negandole assistenza medica e lasciando spesso sole le 3 bambine per raggiungere il compagno. Mercoledì la donna sarà ascoltata dal giudice del carcere di Ponte Decimo a Genova. L'inchiesta continua a raccogliere elementi che descrivono una situazione di gravi maltrattamenti all'interno del nucleo familiare.
6: Proseguono le indagini sull'attentato incendiario contro il giornalista Adriano Cappellari, avvenuto nella notte davanti alla sua abitazione a Enego, nel Vicentino. Gli investigatori hanno accertato che nella lettera lasciata sul posto erano contenute minacce rivolte non soltanto al cronista, ma anche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a Don Maurizio Patriciello. Cappellari si occupa da tempo delle vicende di Caivano e aveva già ricevuto in passato lettere anonime contenenti intimidazioni e riferimenti ai suoi articoli. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di individuare gli autori dell'attacco e delle minacce.
7: Tragedia nel Foggiano, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo un incidente stradale durante una fuga da un posto di blocco dei carabinieri. A bordo dell'auto viaggiavano altri 4 minorenni tra i 14 e i 16 anni. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe accelerato per evitare il controllo, perdendo poi il controllo del veicolo che si è schiantato contro il guardrail. Il giovane passeggero è morto sul colpo, mentre gli altri occupanti sono rimasti feriti. Sempre sul fronte della cronaca stradale, a Ostia 2 ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. I 2 occupanti del veicolo sono stati arrestati.
6: Chiudiamo con lo sport. Grande festa italiana al Mugello per Marco Bezzecchi, il pilota dell'Aprilia. Partito dalla pole position, ha conquistato il Gran Premio d'Italia della MotoGP, ottenendo il primo successo della carriera sul circuito di casa. Alle sue spalle ha chiuso Jorge Martin, anch'egli su Aprilia, mentre terzo è arrivato Pecco Bagnaia con la Ducati. Con questa vittoria Bezzecchi consolida la propria posizione in vetta alla classifica mondiale. Un successo che conferma anche l'ottimo momento della casa di Noale davanti al pubblico italiano. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili però sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Sereno al sud. In giornata temporali sempre più frequenti, specie su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabuiese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dalla FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare
9: registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 19 e 16 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Un sospetto caso di Ebola tiene in apprensione Cagliari, dove sono scattati protocolli per prelevare una persona da un'abitazione e trasportarla in ospedale. Da quanto si apprende, la persona rientrata dall'estero accusava sintomi riconducibili al virus. È scattato il protocollo e sul posto, supporto del 118, sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Il paziente è stato portato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso.
2: Bottiglia incendiare contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino che da tempo racconta la situazione di Caivano nel napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. È accaduto nella notte in provincia di Vicenza. L'esplosione avvenuta davanti all'ingresso di casa ha provocato un rogo. Nella cassetta della posta sarebbe stata trovata anche una lettera con una minaccia di morte, accompagnata da alcune fotografie del cronista e da riferimenti al parroco anticamorra Patriciello e alla premier Giorgia Meloni.
3: La morte della piccola la Beatrice Emanuela Aiello, la 44enne madre della bambina morta a Bordighera, è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno. La donna sarà sentita dal GIP nell'interrogatorio di garanzia mercoledì. Aiello, madre di altre due bambine, è accusata anche di aver lasciato sole le tre piccole per restare a casa del suo compagno Emanuele Iannuzzi e di aver negato l'assistenza medica a Beatrice.
2: Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. I negoziati procedono lentamente, ha detto il presidente americano. Secondo tre funzionari citati dal New York Times, Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha inviato nuovamente le modifiche proposte al paese per la sua valutazione.
3: E di almeno 46 morti e 74 feriti in Myanmar, il bilancio di un'esplosione avvenuta in un edificio all'interno del quale si ritiene fossero conservati esplosivi per l'estrazione mineraria. Lo riferiscono soccorritori e media indipendenti. L'edificio si trova nel villaggio di Kauntup, nel comune di Namkan, nel nord-est del paese. L'area, situata a circa 3 km a sud del confine cinese, è sotto il controllo dell'esercito di liberazione nazionale Tang, gruppo armato che ha ingaggiato sporadici scontri contro il governo centrale del Myanmar.
2: Lo sport, MotoGP, Marco Bezzecchi mette fine ad una sequenza negativa di 7 manche senza vittorie e torna sul gradino più alto del podio, proprio al Mugello, trionfando nel Gran Premio d'Italia. Il romagnolo dell'Aprilia centra così il quarto successo stagionale su 7 Gran Premi disputati e consolida la sua leadership ridata, guadagnando 5 punti preziosi sul primo inseguitore Jorge Martin. Doppietta Aprilia completata proprio da Martin. La casa di Noale ha sfiorato addirittura l'impresa di monopolizzare il podio, ma la strepitosa rimonta del giapponese Ayogura si è fermata a 34 millesimi dal terzo posto della Ducati di Pecco Bagnaia.
3: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani nubi sparse e irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili però sul Triveneto e sui settori adriatici del paese, sereno al sud. In giornata temporali sempre più frequenti, specie su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 19 e 21 minuti.
1: News.
6: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran continua a mostrare diffidenza verso gli Stati Uniti mentre proseguono le trattative per una possibile intesa. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Gharibaf afferma che Teheran non si fida delle promesse del nemico e non approverà alcun accordo senza garanzie concrete sui propri diritti. Le dichiarazioni arrivano dopo l'invio da parte di Washington di una nuova bozza di accordo resa più severa su richiesta del presidente Trump. Nel frattempo cresce anche la tensione sul fronte libanese, dove la Francia chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per discutere l'avanzata delle operazioni israeliane.
7: Bilancio pesante a Parigi dopo festeggiamenti per la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. Gli scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine hanno provocato un morto, un ferito grave e 7 poliziotti feriti. Secondo le autorità sono state fermate 780 persone, delle quali 457 trattenute per ulteriori accertamenti. Le attenzioni si sono concentrate sugli Champs-Élysées, nei pressi del Parco dei Principi e in altre zone centrali della capitale. Il ministro dell'Interno francese promette tolleranza zero anche durante le celebrazioni previste in città.
6: L'Unione Europea valuta il congelamento temporaneo del tetto massimo al prezzo del petrolio russo, lo riferisce Bloomberg citando fonti vicine al dossier. Attualmente il price cap è fissato a poco più di $44 al barile e, secondo il meccanismo automatico previsto dalle regole europee, a luglio dovrebbe salire sensibilmente. Bruxelles starebbe però valutando di mantenere invariata la soglia per continuare a limitare le entrate energetiche della Russia. La decisione definitiva sarà discussa nelle prossime settimane dai Paesi membri.
7: E veniamo in Italia con la cronaca. Si aggrava la posizione di Emanuela Aiello, madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera. Secondo gli investigatori, la donna non solo avrebbe partecipato ai maltrattamenti, ma avrebbe assistito senza intervenire alle violenze commesse dal compagno Manuela Iannuzzi. L'accusa contesta inoltre di aver trascurato la figlia, negandole assistenza medica e lasciando spesso sole le 3 bambine per raggiungere il compagno. Mercoledì la donna sarà ascoltata dal giudice del carcere di Ponte Decimo a Genova. L'inchiesta continua a raccogliere elementi che descrivono una situazione di gravi maltrattamenti all'interno del nucleo familiare.
6: Proseguono le indagini sull'attentato incendiario contro il giornalista Adriano Cappellari, avvenuto nella notte davanti alla sua abitazione a Enego, nel Vicentino. Gli investigatori hanno accertato che nella lettera lasciata sul posto erano contenute minacce rivolte non soltanto al cronista, ma anche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a Don Maurizio Patriciello. Cappellari si occupa da tempo delle vicende di Caivano e aveva già ricevuto in passato lettere anonime contenenti intimidazioni e riferimenti ai suoi articoli. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di individuare gli autori dell'attacco e delle minacce.
7: Tragedia nel Foggiano, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo un incidente stradale durante una fuga da un posto di blocco dei carabinieri. A bordo dell'auto viaggiavano altri 4 minorenni tra i 14 e i 16 anni. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe accelerato per evitare il controllo, perdendo poi il controllo del veicolo che si è schiantato contro il guardrail. Il giovane passeggero è morto sul colpo, mentre gli altri occupanti sono rimasti feriti. Sempre sul fronte della cronaca stradale, a Ostia 2 ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. I 2 occupanti del veicolo sono stati arrestati.
6: Chiudiamo con lo sport. Grande festa italiana al Mugello per Marco Bezzecchi. Il pilota dell'Aprilia, partito dalla pole position, ha conquistato il Gran Premio d'Italia della MotoGP, ottenendo il primo successo della carriera sul circuito di casa. Alle sue spalle ha chiuso Jorge Martin, anch'egli su Aprilia, mentre terzo è arrivato Pecco Bagnaia con la Ducati. Con questa vittoria Bezzecchi consolida la propria posizione in vetta alla classifica mondiale, un successo che conferma anche l'ottimo momento della casa di Noale davanti al pubblico italiano. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani nubi sparse irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili però sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Sereno al sud. In giornata temporali sempre più frequenti, specie su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km.
8: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni meno 3,33%, Saipem meno 2,25% e Ferrari meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis più 5,52%, Unicredit più 2,50%, Avio più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 15,48%, da Microsoft più 5,97% e da Salesforce più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart meno 4,31% e da J&J meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 87,82 dollari al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a 91,11 dollari, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa 4.420 dollari il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a 4.564 dollari l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV.

0: da alcune fotografie del cronista e da riferimenti al parroco anticamora Patriciello e alla premier Giorgia Meloni.
1: La morte della piccola Beatrice Emanuela Aiello, la 44enne madre della bambina morta a Bordighera, è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno. La donna sarà sentita dal GIP nell'interrogatorio di garanzia mercoledì. Aiello, madre di altre due bambine, è accusata anche di aver lasciato sole le tre piccole per restare a casa del suo compagno Emanuele Iannuzzi e di aver negato l'assistenza medica a Beatrice.
0: Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. I negoziati procedono lentamente, ha detto il presidente americano. Secondo tre funzionari citati dal New York Times, Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha inviato nuovamente le modifiche proposte al paese per la sua valutazione.
1: E di almeno 46 morti e 74 feriti in Myanmar, il bilancio di un'esplosione avvenuta in un edificio all'interno del quale si ritiene fossero conservati esplosivi per l'estrazione mineraria. Lo riferiscono soccorritori e media indipendenti. L'edificio si trova nel villaggio di Kauntup, nel comune di Namkan, nel nord-est del paese. L'area, situata a circa 3 km a sud del confine cinese, sotto il controllo dell'esercito di liberazione nazionale Tang, gruppo armato che ha ingaggiato sporadici scontri contro il governo centrale del Myanmar.
0: Lo sport, MotoGP, Marco Bezzecchi mette fine ad una sequenza negativa di 7 manche senza vittorie e torna sul gradino più alto del podio, proprio al Mugello, trionfando nel Gran Premio d'Italia. Il romagnolo dell'Aprilia centra così il quarto successo stagionale su 7 Gran Premi disputati e consolida la sua leadership ridata, guadagnando 5 punti preziosi sul primo inseguitore Jorge Martin. Doppietta Aprilia completata proprio da Martin. La casa di Noale ha sfiorato addirittura l'impresa di monopolizzare il podio, ma la strepitosa rimonta del giapponese Ayogura si è fermata a 34 millesimi dal terzo posto della Ducati di Pecco Bagnaia.
1: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili però sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Sereno al sud. In giornata temporali sempre più frequenti, specie su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 19 e 38 minuti.
2: News.
5: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran continua a mostrare diffidenza verso gli Stati Uniti mentre proseguono le trattative per una possibile intesa. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Gharibaf afferma che Teheran non si fida delle promesse del nemico e non approverà alcun accordo senza garanzie concrete sui propri diritti. Le dichiarazioni arrivano dopo l'invio da parte di Washington di una nuova bozza di accordo resa più severa su richiesta del presidente Trump. Nel frattempo cresce anche la tensione sul fronte libanese, dove la Francia chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per discutere l'avanzata delle operazioni israeliane.
6: Bilancio pesante a Parigi dopo festeggiamenti per la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. Gli scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine hanno provocato un morto, un ferito grave e 7 poliziotti feriti. Secondo le autorità sono state fermate 780 persone, delle quali 457 trattenute per ulteriori accertamenti. Le attenzioni si sono concentrate sugli Champs-Élysées, nei pressi pressi del Parco dei Principi.

0: in altre zone centrali della capitale. Il ministro dell'interno francese promette tolleranza zero anche durante le celebrazioni previste in città.
1: L'Unione Europea valuta il congelamento temporaneo del tetto massimo al prezzo del petrolio russo, lo riferisce Bloomberg citando fonti vicine al dossier. Attualmente il price cap è fissato a poco più di $44 al barile e secondo il meccanismo automatico previsto dalle regole europee a luglio dovrebbe salire sensibilmente. Bruxelles starebbe però valutando di mantenere invariata la soglia per continuare a limitare le entrate energetiche della Russia. La decisione definitiva sarà discussa nelle prossime settimane dai paesi membri.
0: E veniamo in Italia con la cronaca. Si aggrava la posizione di Emanuela Aiello, madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera. Secondo gli investigatori, la donna non solo avrebbe partecipato ai maltrattamenti, ma avrebbe assistito senza intervenire alle violenze commesse dal compagno Manuel Iannuzzi. L'accusa contesta inoltre di aver trascurato la figlia, negandole assistenza medica e lasciando spesso sole le 3 bambine per raggiungere il compagno. Mercoledì la donna sarà ascoltata dal giudice nel carcere di Ponte Decimo a Genova. L'inchiesta continua a raccogliere elementi che descrivono una situazione di gravi maltrattamenti all'interno del nucleo familiare.
1: Proseguono le indagini sull'attentato incendiario contro il giornalista Adriano Cappellari, avvenuto nella notte davanti alla sua abitazione a Enego, nel Vicentino. Gli investigatori hanno accertato che nella lettera lasciata sul posto erano contenute minacce rivolte non soltanto al cronista, ma anche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a Don Maurizio Patriciello. Cappellari si occupa da tempo delle vicende di Caivano e aveva già ricevuto in passato lettere anonime contenenti intimidazioni e riferimenti ai suoi articoli. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di individuare gli autori dell'attacco e delle minacce.
0: Tragedia nel Foggiano, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo un incidente stradale durante una fuga da un posto di blocco dei carabinieri. A bordo dell'auto viaggiavano altri 4 minorenni tra i 14 e i 16 anni. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe accelerato per evitare il controllo, perdendo poi il controllo del veicolo che si è schiantato contro il guardrail. Il giovane passeggero è morto sul colpo, mentre gli altri occupanti sono rimasti feriti. Sempre sul fronte della cronaca stradale, a Ostia 2 ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. I 2 occupanti del veicolo sono stati arrestati.
1: Chiudiamo con lo sport. Grande festa italiana al Mugello per Marco Bezzecchi, il pilota dell'Aprilia. Partito dalla pole position, ha conquistato il Gran Premio d'Italia della MotoGP, ottenendo il primo successo della carriera sul circuito di casa. Alle sue spalle ha chiuso Jorge Martin, anch'egli su Aprilia, mentre terzo è arrivato Pecco Bagnaia con la Ducati. Con questa vittoria Bezzecchi consolida la propria posizione in vetta alla classifica mondiale, un successo che conferma anche l'ottimo momento della casa di Noale davanti al pubblico italiano. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani nubi sparse e irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili però sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Sereno al sud. In giornata temporali sempre più frequenti, specie su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Dall'incontro promosso dal FOSC, il forum che riunisce 75 società di clinici ospedalieri e universitari italiani, sul tema l'impatto dei nuovi farmaci e dell'innovazione terapeutica sulla salute dei cittadini, è emerso che in Italia nel 2025 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto i 25 miliardi di euro, facendo così registrare registrare un aumento del 15%, pari a circa 3 miliardi rispetto al 2023. Il 28% della spesa totale è risultata però a carico dei cittadini, anche se al momento il prezzo dei nostri farmaci è inferiore rispetto a quelli di numerosi paesi europei, in media circa il 20-30%. La crescita della spesa farmaceutica anche a carico dei privati, hanno spiegato gli organizzatori dell'evento, non può essere una sorpresa dal momento che si tratta di un fenomeno legato all'invecchiamento della popolazione, la cui speranza di vita in Italia ha raggiunto gli 84,1 anni, la più alta in Europa, nonché la seconda al mondo dopo il Giappone. L'altro principale motivo è dato dallo sviluppo della ricerca e dall'arrivo di farmaci innovativi ad alto costo. Tuttavia, sempre secondo il FOSC, va pure sottolineato che è anche la disponibilità di terapie efficaci a posizionare il nostro paese agli ultimi posti nel mondo per mortalità da malattie prevenibili e curabili. E anche il rapporto Eurispes 2026 conferma che l'Italia è il paese più vecchio d'Europa. Infatti nel 2025 il 24,7% della popolazione risulta avere più di 65 anni, con un'età media di 48,7 anni, appunto la più elevata nell'Unione Europea. Il dato più rilevante non è però la quota degli over 65 in sé, quanto la sua composizione, dal momento che gli ultra ottantenni superano per la prima volta i bambini sotto i 10 anni. Le nascite toccano infatti il minimo storico, 370.000 nel 2024, mentre i decessi sono quasi il doppio, 651.000, e la migrazione, come sottolinea il rapporto, non compensa il deficit. In particolare, dal 1 gennaio 2025 i centenari sono 23.548 e il loro numero è più che raddoppiato rispetto al 2009, più 130% in 16 anni. Si tratta certamente di una frazione minima della popolazione, ma, spiega Eurispes, rappresentano comunque il punto estremo di una curva che si è spostata lungo tutto il suo profilo. Uno studio realizzato dall'Unione Nazionale Consumatori rivela che è Bolzano, con l'inflazione al 3,4%, la città dove l'aumento dei prezzi costa di più alle famiglie. La spesa aggiuntiva annua arriva infatti a 1.128 euro, precedendo Rimini, Udine e Roma. I rincari cambiano molto da territorio a territorio e incidono su bollette, carburanti, alimentari e spese quotidiane. Più in dettaglio, a Rimini la spesa aggiuntiva si attesta a 991 euro, a Udine 955, a Roma 953 e a Verona a 900 euro. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 19 e 50 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Un sospetto caso di Ebola tiene in apprensione Cagliari, dove sono scattati protocolli per prelevare una persona da un'abitazione e trasportarla in ospedale. Da quanto si apprende, la persona rientrata dall'estero accusava sintomi riconducibili al virus. È scattato il protocollo e sul posto, supporto del 118, sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Il paziente è stato portato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso.
2: Bottiglie incendiare contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino che da tempo racconta la situazione di Caivano nel napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. È accaduto nella notte in provincia di Vicenza. L'esplosione avvenuta davanti all'ingresso di casa ha provocato un rogo. Nella cassetta della posta sarebbe stata trovata anche una lettera con una minaccia di morte, accompagnata da alcune fotografie del cronista e da riferimenti al parroco anticamorra Patriciello e alla premier Giorgia Meloni.
3: La morte della piccola Beatrice Emanuela Aiello, la 44enne madre della bambina morta a Bordighera, è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno. La donna sarà sentita dal GIP nell'interrogatorio di garanzia mercoledì. Aiello, madre di altre due bambine, è accusata anche di aver lasciato sole le tre piccole per restare a casa del suo compagno Emanuele Iannuzzi e di aver negato l'assistenza medica a Beatrice.
2: Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. I negoziati procedono lentamente, ha detto il presidente americano. Secondo tre funzionari citati dal New York Times, Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha inviato nuovamente le modifiche proposte al paese per la sua valutazione.
3: E di almeno 46 morti e 74 feriti in Myanmar, il bilancio di un'esplosione avvenuta in un edificio all'interno del quale si ritiene fossero conservati esplosivi per l'estrazione mineraria. Lo riferiscono soccorritori e media indipendenti. L'edificio si trova nel villaggio di Kauntup, nel comune di Namkan, nel nord-est del paese. L'area, situata a circa 3 km a sud del confine cinese, sotto il controllo dell'esercito di liberazione nazionale Tang, gruppo armato che ha ingaggiato sporadici scontri contro il governo centrale del Myanmar.
2: Lo sport, MotoGP, Marco Bezzecchi mette fine ad una sequenza negativa di 7 manche senza vittorie e torna sul gradino più alto del podio, proprio al Mugello, trionfando nel Gran Premio d'Italia. Il romagnolo dell'Aprilia centra così il quarto successo stagionale su 7 Gran Premi disputati e consolida la sua leadership ridata, guadagnando 5 punti preziosi sul primo inseguitore Jorge Martin. Doppietta Aprilia completata proprio da Martin. La casa di Noale ha sfiorato addirittura l'impresa di monopolizzare il podio, ma la strepitosa monta del giapponese Ayogura si è fermata a 34 millesimi dal terzo posto della Ducati di Pecco Bagnaia.
3: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili però sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Sereno al sud. In giornata temporali sempre più frequenti, specie su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 19 e 55 minuti.
6: Mercati in movimento. La settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 22 al 29 maggio ha registrato una crescita dell'1,26%. Tra i titoli nazionali più trattati in questo periodo si segnalano le perdite di Eni, meno 3,33%, Saipem, meno 2,25% e Ferrari, meno 2,27%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 5,52%, Unicredit, più 2,50%, Avio, più 19,98% e Banca MPS più 5,78% e anche Intesa San Paolo più 3,58%. Positivo anche il risultato dell'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,95%. Tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 15,48%, da Microsoft, più 5,97% e da Salesforce, più 6,93%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 4,31% e da J&J, meno 3,04%. Meglio l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana facendo segnare un aumento del 4,83%, dovuto all'ottimismo generato dalle notizie su una possibile normalizzazione della navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Male invece le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che infatti chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,65% e l'1,08%. Per quanto riguarda le valute, il valore dell'euro rispetto al dollaro è rimasto relativamente stabile, con un aumento dello 0,690% rispetto alla quotazione di 7 giorni fa, oscillando tra un massimo di 1,1678 venerdì 29 e un minimo di 1,1588 giovedì 28. Passiamo ai mercati delle materie prime, dove il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando $87,82 al barile, in calo del 9,12%, mentre quello Brent ha chiuso a $91,11, diminuendo del 9,04% rispetto a venerdì 22 maggio. E sempre nella settimana appena trascorsa, la quotazione del gas naturale ha registrato un trend rialzista spinto da stoccaggi inferiori alle stime e all'aumento delle temperature. In Europa i prezzi all'ingrosso sul mercato di Amsterdam si sono infatti attestati tra 46 e 47 euro a terawattora. E infine la quotazione dell'oro, che ha oscillato ampiamente nei mercati internazionali, partendo da circa $4,420 il 22 maggio e chiudendo la settimana intorno a $4,564 l'oncia il 29 maggio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili però sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Sereno al sud. In giornata temporali sempre più frequenti, specie su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: News.
8: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran continua a mostrare diffidenza verso gli Stati Uniti mentre proseguono le trattative per una possibile intesa. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Gharibaf afferma che Teheran non si fida delle promesse del nemico e non approverà alcun accordo senza garanzie concrete sui propri diritti. Le dichiarazioni arrivano dopo l'invio da parte di Washington di una nuova bozza di accordo resa più severa su richiesta del presidente Trump. Nel frattempo cresce anche la tensione sul fronte libanese, dove la Francia chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per discutere l'avanzata delle operazioni israeliane.
9: Bilancio pesante a Parigi dopo festeggiamenti per la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. Gli scontri tra gruppi di tifosi e forze dell'ordine hanno provocato un morto, un ferito grave e 7 poliziotti feriti. Secondo le autorità sono state fermate 780 persone, delle quali 457 trattenute per ulteriori accertamenti. Le attenzioni si sono concentrate sugli Champs-Élysées, nei pressi pressi del Parco dei Principi e in altre zone centrali della capitale. Il ministro dell'Interno francese promette tolleranza zero anche durante le celebrazioni previste in città.
8: L'Unione Europea valuta il congelamento temporaneo del tetto massimo al prezzo del petrolio russo, lo riferisce Bloomberg citando fonti vicine al dossier. Attualmente il price cap è fissato a poco più di $44 al barile e, secondo il meccanismo automatico previsto dalle regole europee, a luglio dovrebbe salire sensibilmente. Bruxelles sarebbe però valutando di mantenere invariata la soglia per continuare a limitare le entrate energetiche della Russia. La decisione definitiva sarà discussa nelle prossime settimane dai paesi membri.
9: E veniamo in Italia con la cronaca. Si aggrava la posizione di Emanuela Aiello, madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera. Secondo gli investigatori, la donna non solo avrebbe partecipato ai maltrattamenti, ma avrebbe assistito senza intervenire alle violenze commesse dal compagno Manuel Iannuzzi. L'accusa contesta inoltre di aver trascurato la figlia, negandole assistenza medica e lasciando spesso sole le 3 bambine per raggiungere il compagno. Mercoledì la donna sarà ascoltata dal giudice del carcere di Ponte Decimo a Genova. L'inchiesta continua a raccogliere elementi che descrivono una situazione di gravi maltrattamenti all'interno del nucleo familiare.
8: Proseguono le indagini sull'attentato incendiario contro il giornalista Adriano Cappellari, avvenuto nella notte davanti alla sua abitazione a Enego, nel Vicentino. Gli investigatori hanno accertato che nella lettera lasciata sul posto erano contenute minacce rivolte non soltanto al cronista, ma anche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a Don Maurizio Patriciello. Cappellari si occupa da tempo delle vicende di Caivano e aveva già ricevuto in passato lettere anonime contenenti intimidazioni e riferimenti ai suoi articoli. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di individuare gli autori dell'attacco e delle minacce.
9: Tragedia nel Foggiano, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo un incidente stradale durante una fuga da un posto di blocco dei carabinieri. A bordo dell'auto viaggiavano altri 4 minorenni tra i 14 e i 16 anni. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe accelerato per evitare il controllo, perdendo poi il controllo del veicolo che si è schiantato contro il guardrail. Il giovane passeggero è morto sul colpo, mentre gli altri occupanti sono rimasti feriti. Sempre sul fronte della cronaca stradale, a Ostia 2 ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. I 2 occupanti del veicolo sono stati arrestati.
8: Chiudiamo con lo sport. Grande festa italiana al Mugello per Marco Bezzecchi. Il pilota dell'Aprilia, partito dalla pole position, ha conquistato il Gran Premio d'Italia della MotoGP, ottenendo il primo successo della carriera sul circuito di casa. Alle sue spalle ha chiuso Jorge Martin, anch'egli su Aprilia, mentre terzo è arrivato Pecco Bagnaia con la Ducati. Con questa vittoria Bezzecchi consolida la propria posizione in vetta alla classifica mondiale, un successo che conferma anche l'ottimo momento della casa di Noale davanti al pubblico italiano. Tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili però sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Sereno al sud. In giornata temporali sempre più frequenti, specie su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 19 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili però sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Sereno al sud. In giornata temporali sempre più frequenti, specie su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 20 e 32 minuti.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili però sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Sereno al sud. In giornata temporali sempre più frequenti, specie su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 20 e 32 minuti.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani nubi sparse e irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili però sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Sereno al sud. In giornata temporali sempre più frequenti, specie su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 20 e 48 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani nubi sparse e irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili però sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Sereno al sud. In giornata temporali sempre più frequenti, specie su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili su Triveneto e settori adriatici del paese. Sereno al sud. Nel pomeriggio temporali più frequenti, maggiormente probabili su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 21 e 20 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili su Triveneto e settori adriatici del paese. Sereno al sud. Nel pomeriggio temporali più frequenti, maggiormente probabili su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 33 minuti.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili su Triveneto e settori adriatici del paese. Sereno al sud. Nel pomeriggio temporali più frequenti, maggiormente probabili su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 21 e 49 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili su Triveneto e settori adriatici del paese. Sereno al sud. Nel pomeriggio temporali più frequenti, maggiormente probabili su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili su Triveneto e settori adriatici del paese. Sereno al sud. Nel pomeriggio temporali più frequenti, maggiormente probabili su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 22 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili su Triveneto e settori adriatici del paese. Sereno al sud. Nel pomeriggio temporali più frequenti, maggiormente probabili su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Yeah!

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 22 e 29 minuti.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili su Triveneto e settori adriatici del paese. Sereno al sud. Nel pomeriggio temporali più frequenti, maggiormente probabili su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 46 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili su Triveneto e settori adriatici del paese. Sereno al sud. Nel pomeriggio temporali più frequenti, maggiormente probabili su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 23.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani, nubi sparse irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili su Triveneto e settori adriatici del paese. Sereno al sud. Nel pomeriggio, temporali più frequenti, maggiormente probabili su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani, nubi sparse irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili su Triveneto e settori adriatici del paese. Sereno al sud. Nel pomeriggio, temporali più frequenti, maggiormente probabili su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 29 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani, nubi sparse irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili su Triveneto e settori adriatici del paese. Sereno al sud, nel pomeriggio temporali più frequenti, maggiormente probabili su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 23 e 45 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani, nubi sparse irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili su Triveneto e settori adriatici del paese. Sereno al sud. Nel pomeriggio, temporali più frequenti, maggiormente probabili su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 23:59 minuti.
1: Meteo. Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È mezzanotte e 14 minuti.
2: Meteo. La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 25 minuti.
1: Meteo.
2: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazioni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 41 minuti.
2: Meteo. La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: meteo.
1: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:13.
2: Meteo.
3: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazioni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: È 1:26.
1: Meteo.
2: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È 1:40.
2: Meteo.
3: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 2.
1: Meteo.
2: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.